0: sei su Radio Rock Italia.
1: Alzati, andiamo, non fare il cretino, non fare il bambino. Ti porto a casa, ti porto in braccio, tornando a casa ci fermiamo a fare colazione, un cappuccino, le paste alla crema, una sigaretta, andiamo a casa. Cosa vuoi fare? Vuoi stare lì tutta la notte sull'asfalto, vuoi riposare? Non lo senti il maestrale, che umidità mi spezza le ossa, mi sento male, andiamo a casa. Lasciati andare, ti tengo forte, ve l'ho detto mille volte di rallentare, andiamo. Non ci pensi a tua madre, non ci pensi a tua madre, ci sta aspettando.

Alzati, andiamo, è quasi mattino, mi sto addormentando. Pulisciti il viso, mi fa impressione, mi stai spaventando. Andiamo, lasciati sollevare. Che pensi di fare? Se pensi di fare qualcosa di originale, ti stai sbagliando. Non c'è niente di più scontato, di più normale.

allora è deciso, sei proprio convinto di fare qualcosa, qualcosa di originale, non vuoi tornare. Ma sai che ti dico, sei proprio un cretino, non ci stupisci, non mi sorprendi, stammi ad ascoltare un pochino. Quelli come te, lo sappiamo, stanno al mondo solo perché c'è spazio. Mani strappate alle nalotto, le tue. Mani strappate alle nalotto.

cosa vuol dire avere 1,5 metri di statura. Ve lo rivelan gli occhi e le battute della gente. Ho la curiosità d'una ragazza irriverente che vi avvicina solo per un suo dubbio impertinente. Vuole scoprir se è vero quanto si dice intorno ai nani, che siano i più forniti della virtù meno apparente. Fra tutte le virtù la più indecente. Passano gli anni, i mesi, e se li conti anche i minuti, è triste trovarsi adulti senza essere cresciuti. La maldicenza insiste, batte la lingua sul tamburo, fino a dire che un nano è una carogna di sicuro, perché ha il cuore troppo, troppo vicino al buco del culo.

0: fu nelle notti insonni, vegliate al lume del rancore, che preparai gli esami, diventai procuratore, per imboccar la strada che dalle panche d'una cattedrale porta alla sacrestia, quindi alla cattedra d'un tribunale. Giudice finalmente, arbitro in terra del bene e del male. E allora la mia statura non dispensò più buon umore a chi alla sbarra in piedi mi diceva vostro onore. E di affidarli al boia fu un piacere del tutto mio, prima di genuflettermi nell'ora dell'addio, non conoscendo affatto la statura di Dio.
1: Radio Rock Italia, musica made in Italy.

Io che ti seguo sin da quando sei nato, tenevi un uomo ed una donna per mano. La prima volta che hai attraversato le strisce pedonali quasi mi risucchiavano. Ma da quant'è che tu mi hai dato per scontato, con il labiale che ti segue il tettato, su geroglifici di buio come uno schiavo, tra scale mobili che a volte mi risucchiavano. La tua ombra, sono io la tua ombra, faccio surf seguendo la tua onda. Quando c'era il nuvolato che mi nascondo, ma diventerò un gigante ad ogni tramonto, ed ogni volta che ti fanno un

0: Questa è Radio Rock Italia.
1: Yeah, come on, check this out. Yeah, let me sing you a song. Something funky. Like this.

0: Sei su Radio Rock Italia.
1: Benvenuti nel buio. Il vostro ingresso rappresenta tutti gli effetti la cessione del

0: Giù dalle brande. Risvegli bruschi, ma non troppo.
1: Eccoci qua, buongiorno a tutti, sono le 7 puntuali, come sempre. Iniziano le trasmissioni di Radio Rock Italia, come tutti i giorni, da lunedì al venerdì. Io sono Marco Bosco e vi sveglierò con cazzotti, ma anche tante tante carezze, come questa, con le rose viola di Gaemon. Dai, 7-1.

Rosa Viola, Gammon, dai dai dai, forza forza, sveglia, 3791 600 190, il numero della nonna, come diceva qualcuno. No, in realtà il numero della nonna era quello del telefono, come dico sempre io, in bachelite. Questa è ormai la digitalizzazione di tutti i nostri contatti. Sì, a Roma oggi sarà una giornata caratterizzata da nuvolosità di passaggio. Voi direte, ma come, ci hai sbomballato tutto il tempo con l'anticiclone? Sì, però qualche nube di passaggio. La minima 24, non vedi che minima, la massima 36. Adesso vi dico, vai già.

avventuriera. Sapete cosa stavo facendo? Stavo ispezionando la cameretta, come dice il buon Dario Cecchettani, perché qui bisogna stare la mattina, ci devono essere tutte le cosine al loro posto. Allora, il sole sorge alle 5.33, è sorto, e tramonterà alle 20.47.

età che da bambino prometteva bene. Voleva bene alla mamma, voleva bene al papà. Era timorato, era appena nato. Facciamo che Dio era il padre e la terra la madre. Animali, pianeti e stelle, zii, zie, fratelli e sorelle. All'inizio camminava a carponi, poi si è alzato in piedi e sono cominciate le complicazioni.

corda. Tra il cervello di ora e quello di allora si è perso ogni contatto. Sarà la sopravvivenza, se ci pensi un bambino piccolo sembra un matto. Se lo vedevi allora era perso tra forme, colori e suoni. Poi è cresciuto e sono cominciate le semplificazioni. L'educazione è stata di quelle un po' all'antica. Tutti e due i genitori erano tipi tosti. Il padre lo vedeva poco ma gli bastava quello. La madre sempre intorno, ma da fare a fare questo e quello. Però gli anni passavano senza troppi problemi e senza vera paura. Ed è cresciuto forte, molti pacchi e qualche coccolo. Era tutta un'avventura.

solo dopo che sono cominciati i primi dubbi, le prime insicurezze, le ansie sul sesso, i pudori, le incertezze. Cominciava a vergognarsi, a reprimersi e a comportarsi da cretino. L'uomo non era più bambino, era diventato ragazzino. Seguirono anni scuri di esplosioni profonde, di ansie, depressioni e lotte con le onde. Poi, per farsi forza, mise da parte certe cose e si concentrò sulla razionalità. Cominciò a snobbare la mamma e a litigare con il papà, finché una crisi imprevista arrivò ad un momento, con voglia di nuove verità e di cambiamento. Improvvisamente si sentiva vecchio, solo, senza futuro e pieno di incertezza. Ma poi capì che la sua vita non era finita, anche se qualcosa di importante era successo. Era finita la sua giovinezza.

anche in casa mia ci sta tutto l'universo dal casino che c'è, tanto è vero che, come vi ho raccontato, il passaporto non uscì più allo scoperto, perché il vecchio adagio per cui la casa nasconde ma non ruba evidentemente non vale a casa mia. E va bene, la luna si leverà alle 13:54, attenzione, calerà a 12:59 di stanotte ed è gibbosa crescente.

0: Rock Sport.
1: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Jerry Calà per Seat, prima!
2: A giugno la gamma Seat è tua, da 17.000 euro. Libidine!
1: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
2: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
1: Sì, Jerry.
2: Doppia libidine!
1: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
2: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
1: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
3: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Frigorifero intelligente Samsung First 75 AI, largo 75 cm, a 999 euro, fino al 25 giugno. Unieuro.
4: Alla Coop, la convenienza è un gioco da ragazzi, soprattutto per me, che sono socio.
5: Fino al 1 luglio torna la Scegli Tu Grandi Marche. Per tutti i soci sconti fino al 50% sui prodotti delle tue marche preferite. Promozione valida in tutte le coppie di Ipercoop di Roma e del Lazio.
6: Questo è
7: Giù dalle Brande. Risvegli bruschi,
6: ma non troppo.
8: Sì, risvegli bruschissimi. Sì, perché adesso sono spintoni, calci ben assestati, eh. Arriva Ligabue.
7: Il classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

invece io sottovoce, calmo, saluto Alessandro. Sì, infatti la minima è alta, come la mia pressione. Allora, in particolare avremo sole e caldo al mattino e nuvolosità innocua durante il resto della giornata. Vediamo un po', la massima sarà registrata alle 13, perfetto, devo andare dal dentista, e sarà di 36 gradi. La minima? La minima c'è adesso, erano le 6 quando le colonnine del Mercurio si sono assestate a sui 24 gradi. 7:21, sveglia, sveglia, questa è Radio Rock Italia.

I'm Stunt, Stunt Pilots. Allora, i venti per chi va a vela saranno al mattino deboli, provenienti da est-nord-est, il grecalino, con intensità compresa tra i 4 e i 9, una brezza leggera. Al pomeriggio moderati da sud-ovest, aridanghe e libeccio, con intensità tra i 14 e i 29 km orari. Alla sera deboli da nord-nord-est, con intensità tra i 4 e gli 11 km orari.

Ma calma, diamoci tutti una bella calmata adesso, perché come vi dico, no, risvegli bruschi, ma non troppo. È il momento del notizione, sì. L'intensità solare, la più alta, sarà alle 13, con un valore UV di 7.3, che corrispondono a 893 watt su metro quadrato. Oh, ora sto proprio bene, guarda che lo so, ora che lo so. Lo dice anche Paola Turci, stato di calma, apparente però, quindi forse...

qui arrivano foto di pizze mortazze, ma poi la pizza del giorno dopo, pizze mortazze, pistacchi, stracciatelle. Lo so, Alessandro ormai è la mia compagnia della giornata, lui mi sempre molto presente e mi manda spesso delle immagini della sua vita che insomma mi allettano non poco, soprattutto quando si abbuffa di mattina e io sto qui alla macchinetta.

0: meno male che lui lo sapeva come fare. Yes, on my way. E allora, voi la conoscete la vostra strada? Cioè, insomma, dove dovete andare? Gli obiettivi che avete? È già un punto, un ottimo punto di partenza. Come quello per oggi, che io vi dico che la qualità dell'aria che respiriamo è buona. Non lo dico io, lo dice il dottor Tedici. Si suda e si suderà ancora per parecchio. Eh sì, purtroppo.
1: Io, Gigi, sono nato e vivo a Milano. Io non mi sento italiano.

0: Ma per fortuna, purtroppo.
1: Beh, allora io devo dire che, insomma, anche su, per quanto mi riguarda, sull'inno di Mameli avrei qualche riserva, parere personale, insomma, a me l'inno di Mameli non piace. Mi sembra una marcetta, tra l'altro a volte alcune esecuzioni di alcune orchestre la rendono ancora più circente di quanto non lo fosse nelle idee così di chi aveva pensato di scrivere quel testo, che magari è anche bello, ma insomma, vabbè, parere personale. Io l'inno di Mameli, a me, insomma, diciamo che mi smuove delle cose dal di dentro che non sono tutte patriottiche. Allora, si suda e si suderà ancora. L'ondata di caldo che avvolge l'Italia sarà infatti persistente e le temperature si manterranno elevatissime per il periodo, con picchi prossimi ai 40 gradi su molte aree del paese. Sul bacino del Mediterraneo si è ormai consolidato un vasto promontorio anticiclonico di origine subtropicale, abbiamo detto più volte, alimentato da masse d'aria estremamente calde che provengono dal Sahara. Questa configurazione sta determinando condizioni di caldo intenso, con effetti particolarmente evidenti sulle regioni del centro e del nord. Quindi, insomma, si parla di un'estate calda quasi come, se non di più, quella del 2003, che insomma fu un'estate rovente. E vabbè, arrivo nel diaframma alle 7:39, questa è Neo Grigio.

Il nucleo più caldo dell'alta pressione si sta espandendo verso l'Europa occidentale, coinvolgendo in modo diretto soprattutto Spagna e Francia, dove nei prossimi giorni si registreranno delle anomalie termiche eccezionali, con valori fino a 12-14 gradi superiori alle medie stagionali. Anche il nostro paese continua però a risentire in maniera significativa dell'espansione dell'anticiclone, che manterrà temperature diffusamente elevate e un clima decisamente afoso. Vediamo un po' di previsioni, no? Quello che succederà fino a giovedì e poi dopo giovedì. C'è un piccolo cambio, ma insomma non pensate niente di che, eh?

0: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 399 TAE 587. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
1: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis.

0: morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
1: Il Piccolo America presenta Il Cinema in Piazza, che torna per la sua 12ª edizione. 3 piazze, 3 schermi, centinaia di proiezioni in lingua originale e serate con ospiti a ingresso gratuito. Fino al 12 luglio nelle 3 location di Piazza San Cosimato, Parco della Cervelletta e Monte Ciocci. E con incontri speciali anche al Cinema Troisi. Partner istituzionali Regione Lazio e Roma Capitale, SIAE e Fondazione Roma. Consulta il programma completo sul sito www.ilcinemainpiazza.it. Media Partner. Radio Rock.
2: Sono Roberto Cole e anche quest'anno sarò con voi.
3: Aspetta, Roberto, dai, ma un'altra stagione, ma adesso basta.
2: Dicevo, ciao, anche quest'anno sarò con voi. Siete avvisati.
4: Studio Cole, Piazza dell'Alberone 31. Chiama subito lo 06 789 346 o WhatsApp al 334 840 7923.
2: Studio Cole, la cura completa del vostro sorriso.
5: State ascoltando
6: Giù dalle brande.
5: Risvegli bruschi,
6: ma non troppo.
7: Sveglia, sveglia, è arrivato il momento novità. This Eternal Decay con Breathe in Silence.
5: La novità di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

Stanno stabilmente al di sopra delle medie del periodo, l'abbiamo detto, ridetto e stradetto, senza variazioni particolarmente significative, ma con condizioni di caldo persistente e diffuso. La situazione potrebbe però aggravarsi, perché al peggio non c'è mai fine, tra venerdì 26 e sabato 27, quando un nuovo afflusso di aria, ovviamente rovente, di matrice sahariana, andrà a rafforzare ulteriormente il calcolo di alte pressioni. In questa fase le temperature massime potranno raggiungere localmente i 39-40 gradi in numerose aree del centro-nord, interessando importanti centri urbani come, due punti a capo, Bologna, Parma, Pavia, Mantova, Firenze, e non dimentichiamoci le notti super tropicali, eh. Poi ve le racconto.

Giuditta, affonderai. A rendere ancora più pesante la situazione contribuiranno le notti super tropicali. Le abbiamo definite quelle notti in cui il mercurio della colonnina non scende sotto i 25, quindi con valori minimi che difficilmente scenderanno sotto i 25-26 gradi da nord a sud. L'assenza di un adeguato raffreddamento notturno aumenterà la sensazione di disagio, soprattutto nelle aree urbane maggiormente esposte, insomma, a questo effetto isola di calore. Ma ci sarà un segnale di cambiamento? Sì, quando? La prossima settimana.

Allora, le proiezioni attuali indicano che questa lunga fase, caratterizzata da temperature eccezionalmente elevate, proseguirà per tutta la prossima settimana e addirittura anche nei primi giorni di quella successiva. Capito? Attenzione. Insomma, al momento non si intravedono segnali concreti di un rapido ridimensionamento dell'anticiclone africano nel breve e medio termine. Attenzione, soltanto intorno al 4 luglio, giorno del mio compleanno, 4-5, alcuni centri di calcolo iniziano a mostrare possibili elementi di cambiamento. Via, fammi fa un 4 luglio un pochino più fresco, via. Con l'ipotesi di un indebolimento dell'alta pressione e l'arrivo di correnti leggermente più fresche. Qui però si dice, tuttavia, trattandosi di una tendenza a lungo termine, il quadro resta ancora incerto. Insomma, dice, bisogna aspettare un pochino e non ci possiamo sbilanciare. Per ora l'unica certezza è che l'Italia dovrà continuare a fare i conti con un'ondata di caldo intensa e particolarmente persistente.

La musica degli Hacrom con Sio per darvi proprio una bella botta. Allora, abbiamo esaurito in perfetta tabella di marcia il programma meteo della prima ora e adesso parliamo un po' delle conseguenze dello scontro tra la Meloni e Trump, perché per me è Trump, lo sapete, io non lo chiamo Trump, Trump. Allora, perché? Perché c'era sto babbo un po' arteriosclerotico di un mio amico che lo chiamava Trump. Allora, dopo lo scontro Trump-Meloni, che cosa può accadere ora? I dossier caldi sul tavolo tra Italia e USA. I nuovi attacchi del presidente Trump contro la premier italiana hanno allargato la frattura tra la Casa Bianca e Palazzo Chigi. E io vorrei dire, è un grandissimo sticazzi, ce lo mettiamo? No, non possiamo. Dobbiamo parlare di questa vicenda tra la Meloni e Trump. E quindi vediamo un po'. Via!

Take Me to the Moon, All You Can Eat. A Radio Rock Italia 3791 600 190. Allora, continua la tensione tra Italia e Stati Uniti. L'esecutivo vuole provare un po' a raffreddare i toni, evitare crisi diplomatiche prima del prossimo possibile faccia a faccia tra i due leader al vertice NATO di Ankara il 7 e l'8 luglio. E anche lì ci saranno i film. Occhi puntati anche sulle celebrazioni per l'Independence Day, che ovviamente è il 4 luglio, una data storica anche perché vidi la luce tanti anni fa, nel 68. Gli esponenti del governo sembrano intenzionati a non disertare l'evento nella residenza dell'ambasciatore americano a Villa Taverna. Immaginiamo che bel siparietto quando andranno lì, diranno: certo che il vostro presidente, ma che ha fatto? Insomma, ha detto delle fesserie, ma ce ne ammandisce tante. E allora, in Financial Times scrive: Meloni è stata a lungo l'alleato europeo più fedele. Meno male.

insomma, Meloni sarebbe stata, secondo il Financial Times, a lungo l'alleata europea più fedele di Trump, ma ora ha abbandonato la sua cauta deferenza. Secondo il quotidiano britannico, il cambio di approccio arriva proprio mentre Meloni si prepara a una battaglia per la rielezione, in cui il suo stretto rapporto con il presidente degli Stati Uniti stava diventando un peso politico sempre più gravoso. Vediamo un po' cos'era successo. Vediamo un po'. L'ultimo attacco di Trump in ordine di tempo è arrivato durante la serie italiana del 21 giugno. Trump ha infatti scritto su Truth che, dopo aver speso miliardi di dollari per la NATO, l'Italia e il suo premier non sembrano neanche disposti a prendere parte all'azione contro l'Iran e la sua seria minaccia nucleare. Da decenni li difendiamo, ma quando arriva il momento di difendere noi e il resto del mondo, non ci sono. E non va bene, dice Trump. Vabbè, anche ieri è tornato ad attaccare violentemente la Meloni, dopo l'intervista in cui ha detto che la premier aveva implorato per fare una foto. Il tycoon ha usato i social per proseguire lo scontro. Vabbè, un breve riepilogo lo facciamo. Intanto arriva Andrea Rac, che ci mette d'accordo un po' tutti e ci porta al Monte Sha.

0: Rock Sport.
1: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
2: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
3: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da 179,99 euro. In negozio, app e sul sito.
4: Ci sono partner pronti a darti una mano.
5: Vai!
4: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
3: Quest'estate parti con Opel. A giugno corsa è tua con tasso zero ed anticipo zero per tutti in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo zero, 23 rate mensili da 239 euro. TAN 0, TAEG 2,93. Rata finale 11.353 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 30 giugno. Parti con Opel Corsa con tasso zero e anticipo zero.
6: Dalle concessionarie auto import Opel a Roma dal 1957.
7: Questo è
8: Giù dalle brande. Risvegli bruschi,
7: ma non troppo.
9: 8 e 18, questo è il momento del classico, in rotazione 99 posse, curre, guaio.
8: Il disco classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

Allora, torniamo alla diatriba con Trump. Dopo, insomma, aver detto questa fesseria che la Meloni avrebbe implorato di fare una foto sui social, poi ha imperversato dichiarazioni di questo tipo. Dopo che gli Stati Uniti hanno sconfitto militarmente l'Iran, lei vuole tornare a essere amica per far risalire i suoi numeri. No, grazie, dice lui, e incalza. La sua popolarità in Italia è in calo, forse perché ha voltato le spalle agli Stati Uniti, un paese che ama e protegge davvero l'Italia, rifiutandosi di impedire all'Iran di ottenere o sviluppare armi nucleari. Contribuiamo con miliardi alla difesa dell'Italia, ma ci ha negato basi per l'Iran. Immediata la replica di Meloni, che parla di attacchi gratuiti ed insensati e annuncia che sarà la sua ultima risposta. Non credo che questo sia uno spettacolo all'altezza del nostro compito. La mia popolarità non ti riguarda, concentrati sulla tua. Quanto agli accordi sulle basi USA, non saranno violati finché io sarò premier. Qual è adesso la strategia della Meloni? La strategia è quella di provare a tenere separati i rapporti tra i governi, adesso platealmente incrinati dalle storiche relazioni tra i due paesi. Vediamo.

insomma, qualcuno sostiene che Troop si sia un po' inviperito per quel video diventato virale in cui si vede la Meloni che parla con lui a Devion durante il G7 e gli punta un po' il ditino. Mi sembra un po' una fesseria, infatti sono supposizioni non confermate dall'esecutivo. Intanto comunque Tajani ha cancellato il suo viaggio negli Stati Uniti per il Business Forum, quindi insomma c'è dell'attrito. Non sono previsti ulteriori passi diplomatici. La prossima data utile per un nuovo possibile faccia a faccia tra i due leader è appunto quella del 7-8 luglio, in occasione del vertice NATO di Ankara.

Richard Ginori, non fare mai l'errore di mettere al mondo dei genitori. Guarda che io ho frequentato la Libera Università di Santi Licheri e ai carabinieri, se togli la C e una I, diventa arabi neri. Ho sbagliato tutto giusto, ma solo per te, soltanto per te, trovo il brutto dappertutto. Ho visto De André balzato.

casa Meloni agita comunque le diplomazie, perché Trump, oltre a colpire la nostra Presidente del Consiglio, è tornato a criticare la NATO per non aver fatto nulla sull'Iran. Si teme che l'imminente vertice dell'alleanza di inizio luglio possa diventare un terreno di scontro. Il segretario generale Rutte volerà a Washington mercoledì per vedere il tycoon e lo stesso giorno si collegherà con i leader delle Five invitati a Berlino da Friedrich Merz. L'obiettivo è arrivare compatti ad Ankara. Emmanuel Macron potrebbe approfondire la questione nel corso del bilaterale di Antibes. La questione ovviamente Trump Meloni è quando si incontrerà appunto con la Meloni stessa il 25 giugno, ovvero il giorno successivo al summit.

Occhio al 4 luglio, eh. A livello nazionale i riflettori sono puntati sulle mosse della maggioranza e dell'esecutivo in vista delle consuete celebrazioni per l'Independence Day, che si festeggia appunto il 4 luglio, ma l'evento in Italia è in programma in anticipo, ovvero sia il 2 luglio a Villa Taverna, dove sta insomma l'ambasciatore degli Stati Uniti. Al momento non sono arrivati ordini dai vertici del governo per disertare i festeggiamenti, né sono state prese decisioni condivise. La presenza della Premier, secondo quanto già stabilito giorni fa, non sarebbe prevista. I leader del campo largo si preparano a disertare l'appuntamento nella residenza dell'ambasciatore americano, fatta eccezione per Matteo Renzi. Renzi ci va. E vabbè, è così. Vabbè, che ci vogliamo fare?

Arrivano invece prese di posizione nette dal centrodestra. Luca Ciriani, ministro dei rapporti col Parlamento, ha detto: io non ci vado al ricevimento del 2 per l'Independence Day, ci sono sempre stato, ma questa volta non c'è nulla da festeggiare, avrebbe detto a Repubblica. Siamo alleati degli Stati Uniti, amici leali, ma non sudditi. Secondo molti analisti, tra i motivi degli attacchi di Trump ci sarebbe un malcontento per l'atteggiamento italiano nel conflitto in Iran e non solo. In particolare i paletti sull'uso delle basi americane in Italia, le spese per la difesa ancora a livello ritenuto non adeguato, ma anche la mancata partecipazione al PURL, il programma che prevede l'acquisto di armi USA destinate all'Ucraina da parte dei paesi europei. Altro punto di discussione potrebbe essere l'annunciata revisione della presenza militare USA in Italia. Dopo il colloquio Exit Crosetto non era filtrata la volontà di un disimpegno degli Stati Uniti dalle basi italiane, ma Trump potrebbe muoversi di

salutiamo anche la rappresentante di Lista con La Città Addosso. Quando sono le 8:41 qui a Radio Rock Italia, questo è Giuda Le Brande. Allora, ormai stamattina va così. Parlo di troupe e ne parliamo a 360 gradi, perché ho trovato anche un'interessante intervista rilasciata dalla nipote psicologa di Donald Trump, che dice: perché mio zio Donald ha reagito così con Giorgia Meloni? Qual è l'errore da non fare mai con lui? Attenzione, secondo Mary Troop, suo zio è un bullo insicuro. Con lui è in causa per 100 milioni di dollari. Bene la nipotina. E non gli parla da almeno 3 anni. I disturbi psichiatrici ormai evidenti da tempo, spiega al Corriere della Sera, e mai curati davvero, e sono, diciamo, una cosa da tenere bene in seria considerazione. Il consiglio ai leader europei su come reagire all'instabilità del presidente americano. Ho una sorta di vademecum che la nipotina di Donald Trump ci regala. Mi piace tanto questa cosa. Adesso ci gustiamo il Planet Funk, poi andiamo in pausa e poi riprendiamo.

0: Rock Sport.
1: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
2: Ci sono partner pronti a darti una mano.
3: Vai!
2: E altri che ti danno molto di più, come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria a soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter, tuo da 145 euro al mese oltre IVA, tasso leasing 2,49, TAEG 3,32, anticipo 8.350 euro, 59 canoni, 75.000 km totali, riscatto di 16.455 euro, importi IVA esclusa, offerta valida fino al 30 giugno.
4: La cosa più bella del McDrive? Il TAP!

0: prima.
1: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Dividile!
0: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
1: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
0: Sì, Jerry.
1: Doppia dividile!
0: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
1: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
0: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
2: Accompagna tuo figlio nella costruzione del suo futuro partendo dalla scelta giusta. Scopri l'Università Europea di Roma, un campus e un ambiente accademico d'eccellenza per valorizzare i suoi talenti e dare forma al suo futuro professionale. Giovedì 9 luglio, Open Day guidato fra i percorsi in economia anche in inglese, giurisprudenza, psicologia anche in inglese, formazione primaria, turismo, medicina e chirurgia e fisioterapia. Prenota su uer.it. Giovedì 9 luglio alle 10.30 in presenza e online. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
3: Alla Coop, la convenienza è un gioco da ragazzi, soprattutto per me che sono socio.
4: Fino al 1 luglio torna la Scegli Tu Grandi Marche. Per tutti i soci sconti fino al 50% sui prodotti delle tue marche preferite. Promozione valida in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
5: State ascoltando
6: Giù dalle brande.
5: Risvegli bruschi,
6: ma non troppo.
7: È il secondo momento della novità in alta rotazione. Siamo a Treviso con La Scimmia.
5: La musica nuova di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

Allora, torniamo a bomba. Lo scontro tra Troop e Meloni è diventato l'occasione perfetta per Mary Troop per rilanciare la tesi che porta avanti da anni, cioè suo zio sarebbe un uomo segnato da un disagio mentale mai trattato. Io mi viene un po' da ridere, però sono tutte cose che sono veramente state scritte in un'intervista, tra l'altro, al Corriere della Sera, firmata da Alice Scaglioni, la psicologa clinica e nipote del tycoon, in causa con lui da circa 3 anni e mezzo dopo una richiesta di danni da 100 milioni di dollari, 100 milioni, descrive Donald Trump come un uomo profondamente insicuro, forse la persona più debole

abbia mai incontrato, dice. Giudizi ampiamente anticipati in una recente conversazione con Simona Siri per La Stampa. Quindi insomma è una cosa che lei afferma con forza, e quindi ogni volta che le mettono un microfono davanti alla bocca la dice. Donald, suo zio, è sempre stato inadatto a ricoprire qualsiasi posizione di potere perché soffre di disturbi psichiatrici gravi e non diagnosticati, aveva detto allora. Aggiungendo che oggi è pure peggiorato, ecco, se mai non bastasse, perché quando una patologia non viene curata, succede questo, peggiora.

Insomma, sentiamo cosa dice la nipote di Troop sull'attacco dello zio alla Meloni. Per la nipote, gli affondi del presidente contro la premier italiana nascondono due elementi. Due. Una certa misoginia verso le donne forti e la rabbia di chi si sente isolato sulla scena internazionale. Donald è un misogino, non rispetta le donne, ha dei problemi con loro, in particolare con quelle forti, sintetizza al Corriere della Sera. Il quadro, racconta, è quello di un leader che al G7 si è ritrovato spiazzato dopo la guerra in Iran, considerata da Mary un totale disastro, e che ha visto Meloni allontanarsi proprio in quel frangente, in quanto buona partner della NATO, contraria al conflitto e indisponibile a fornire assistenza a Washington. Da qui, sostiene appunto la nipote di Donald Trump, psicologa, la reazione tipica dello zio: ha fatto quello che ha sempre fatto, cioè ha proiettato, colpendo l'alleata con accuse che a suo dire non rispecchiano la realtà delle loro interazioni. Lei dice: perché assecondarlo è un errore? Vediamo, intanto brava la psicologa, eppure brava Giulia, un classicone.

Allora, qual è la ricetta che la nipote suggerisce? E lei dice ai leader europei, in maniera netta, no? E quindi contraria alla diplomazia del compromesso, dice, come per esempio ha scelto Mark Rutte, che, lei dice, è orribile adesso andargli incontro e secondarlo, perché è una persona debole, se capitoli di fronte a lui, lui trae forza da questo. Dice sempre il Corriere. La logica del cedere per proteggere la NATO o l'Italia, dice, non porta da nessuna parte, mentre un'opposizione unita è sempre la strada migliore da seguire, perché lo zio non riesce a gestirla, nemmeno quando un cronista lo incalza con una domanda basata sui fatti. Se ogni capo dell'Alleanza Atlantica si rifiutasse di piegarsi, sostiene appunto la nipote di Trump, non si starebbe assistendo al ritiro delle truppe americane dai paesi NATO. Insomma, con un bullo come Donald Trump, l'unico modo di reagire è tirargli un pugno in faccia. Se lo dice la sua nipotina, che gli ha fatto causa per 100 milioni di dollari, possiamo valutare, no?

Sul piano clinico, poi, la nipote insiste su un quadro di peggioramento progressivo. Sempre in questa intervista al Corriere dice di descrive un parente che ha da decenni ormai disturbi psichiatrici non diagnosticati e non curati, di un grave declino cognitivo, e ricorda che il nonno paterno era affetto da Alzheimer. Alla stampa aveva già elencato i sintomi che dice di osservare: vuoti di memoria, discorsi che escono dai binari della logica, impulsi fuori controllo e una megalomania ancora più pronunciata di prima, alimentata da uscite come «ne so più io dei generali», «so più io sulle armi nucleari degli esperti». Il tassello biografico per la psicologa sta in una vita protetta prima dal nonno, poi dai media newyorkesi, dalle banche degli anni 90 e infine dal produttore Mark Burnett, l'uomo dietro The Apprentice, una rete che, sostiene, gli avrebbe impedito di sviluppare un rapporto adulto con la realtà, lasciandolo scoperto nei momenti di crisi, dal Covid alla guerra con l'Iran. Donald è in sostanza un bambino terrorizzato che non è mai stato amato. Tu uomo.

Allora, qua la zampa. Ma quale zampa? Vi siete mai chiesti se il vostro cane è destro o mancino? Dice, ma come te ne esci? Sì, sì, me ne esco perché c'è un team di ricercatori italiani che ha ideato un metodo per capire se i cani siano destrimani o mancini. E parliamo di questo adesso. Sì, si chiama Doggenberg Inventory, arriva dall'Università di Bari e funziona in modo simile a un sistema sviluppato per gli esseri umani. Ma a che ci serve saperlo? Non lo so, forse a niente, però di sicuro è divertente saperlo.

E lasciamo anche le cattive abitudini di Salmo e vabbè, con la pesce, Mace, un bel collettivo. Allora, i cani possono essere destrimoni o mancini, comprenderlo però sembra che sia più complicato di quello che appare. D'altronde anche negli esseri umani è più difficile di quanto si creda, e adesso insomma cerchiamo di capire come si fa, eh? È importante, eh?

0: Rock Sport.
1: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 399 TAEC 587. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
2: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
3: Ci sono partner pronti a darti una mano.
4: Vai!
3: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
5: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
6: Questo è
7: Giù dalle brande. Risvegli bruschi,
6: ma non troppo.
8: Ormai sarete già per la strada, per andare dove? Probabilmente in ufficio, al lavoro, ovunque voi vogliate. C'è il sole, quello spento però dei Timoria.
7: Il classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

Allora, il team che ha studiato questa cosa dei cani è stato così capitanato da Marcello Siniscalchi dell'Università di Bari. Era interessata ad approfondire i meccanismi che regolano la lateralità, cioè la dominanza di un lato rispetto all'altro, corrispondente a una dominanza emisferica, come appunto la preferenza di una mano o una zampa rispetto all'altra. Negli ultimi anni diverse ricerche, ci dicono gli autori, hanno mostrato l'esistenza della lateralità nei cani in diversi ambiti, quello motorio sì, ma anche quello sensoriale. Oltre alla loro importanza nella ricerca comparativa sulla lateralità, si legge appunto in questo studio, i cani rappresentano anche un eccellente modello traslazionale grazie alla loro lunga storia evolutiva condivisa con gli esseri umani, che ha portato allo sviluppo di capacità socio-cognitive avanzate e caratteristiche comportamentali paragonabili a quelle umane. Per questo hanno voluto capirne di più. Interessante. Vediamo un po'.

Allora, negli esseri umani si utilizzano diversi test per capire se si è destrimani o mancini. Non basta osservare con quale mano si scriva. Per analisi accurate servono questionari che indaghino la preferenza in diverse attività, ma possono anche essere utilizzati dei test pratici, anche per valutare la forza con cui si compiono determinate azioni con una mano o con l'altra. Metodi analoghi esistono anche per valutare la lateralità nei cani, ricordano appunto gli autori. Ma ognuno presenta dei limiti e soprattutto non esiste un test che consideri le preferenze in varie attività e che aiuti a capire anche quanto forte sia la preferenza di una zampa sull'altra. Qualcosa di simile, insomma, all'Edinburgh Underness Inventory, Edinburgh bisognerebbe dire, vabbè, usato per gli esseri umani, e il team di Siniscalchi ha cercato di ricrearne uno analogo per i cani. Vediamo, insomma, lo studio ha coinvolto una quarantina di cani. Vediamo.

siamo solo atomi. Tra pianeti che si scontrano, e sull'orlo di un collasso, e sull'orlo di un abisso, tra le viscere del mondo, tra le viscere del mondo, siamo atomi, solo atomi.

Allora, lo studio, come vi dicevo, ha coinvolto una quarantina di cani, eh? E così come il test precedentemente citato indaga la preferenza dell'uso nelle mani in diversi ambiti, come l'uso di posate, forbici, scrittura e disegno, quello che si applica agli esseri umani intendo, anche quello sviluppato da Siniscalchi e colleghi fa la stessa cosa. Nello specifico, i ricercatori hanno indagato la preferenza nell'uso delle zampe dei cani nel controllo di un giochino contenente una ricompensa di cibo, nello scendere le scale o una piattaforma notando quale zampa venisse usata per prima, e nel tentativo di raggiungere del cibo posto sotto dei mobili. Ma poveri animali. Successivamente hanno utilizzato i risultati dei test per calcolare l'indice di lateralità. Un esercizio anche proprio per l'addizione. Indice di lateralità e quoziente di lateralità, in maniera analoga a quanto fatto con l'IHY, cioè quel test che vi ho detto prima, tanto che il loro sistema, in analogia all'Edinburgh Handedness Inventory, si chiama Doggenburgh Inventory, e il risultato finale indica se il cane è destro o mancino e quanto lo è. Sulla base di questo sistema, un terzo dei cani indagati nello studio mostra una forte lateralizzazione, per lo più mancina, circa la metà una debole lateralizzazione con uguale distribuzione di mancini e destrimani, e un 20% circa degli animali invece può considerarsi ambidestro.

Allora, ripetiamo. Allora, questo studio ha mostrato una forte lateralizzazione, per lo più mancina, eh? Quindi insomma, molto forte. Circa la metà una debole lateralizzazione con uguale distribuzione tra destri e sinistri, e un 20% degli animali si poteva considerare ambidestro. Di fatto si sono create 5 categorie, considerandone 2 per lateralizzazione forti e deboli. Ma i ricercatori spiegano come la preferenza per un lato piuttosto che per un altro e la sua intensità siano variabili da test a test, e confermano come in alcuni casi il sesso, così come nella nostra specie, insomma, tra noi, tra gli umani, la possa andare a influenzare. Anche in questo caso succede lo stesso nella nostra specie, con la tendenza, per esempio, ad essere mancini, che è più comune nei maschietti, capito? E quindi, insomma, i cani riflettono un po' le nostre tendenze.

insomma, non si tratta soltanto di preferenze nell'uso della zampa, eh. Alcune ricerche infatti suggeriscono che la lateralità motoria e la sua intensità, ovvero quanto più o meno destrimane o mancino è un cane, si associ a delle caratteristiche comportamentali immunitarie, così come ai tratti emotivi, anche se le evidenze nel campo non sono chiarissime. Insomma, è un campo ancora che va indagato. Il Doggenburg Inventory non è di fatto solo uno strumento. Per i ricercatori sarà infatti fondamentale per chiarire meglio il legame tra lateralità, fisiologia e processi cognitivi. In attesa anche di un Katimburg Inventory, cioè, come confidato a Science News, gli scienziati sono anche al lavoro per studiare le preferenze di lateralità motorie nei gatti, eh? Una specie superiore, quella dei felini.

0: Rock Sport.
1: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Ci sono partner pronti a darti una mano.
2: Vai!
1: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
3: Agile e compatto dentro e fuori Roma, con il Peugeot iCockpit di ultima generazione. In una parola, wow! A giugno il nuovo SUV Peugeot 2008 è tuo da soli 19.950 euro, con fino a 8 anni di garanzia Peugeot, qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro al mese. E per chi vuole risparmiare ancora di più, disponibilità immediata di Peugeot 2008 chilometri zero, con prezzi speciali ancora più vantaggiosi. Dalle concessionarie Autoimport Peugeot a Roma dal 1956.
4: State ascoltando
5: Giù dalle brande.
4: Risvegli bruschi,
5: ma non troppo.
6: Eccoci qua. Allora, insomma, è l'ultimo appuntamento con la novità in alta rotazione Ultra Saturated con Puma.
4: La novità di Radio Rock Italia. Rock Made in Italy.

band è nata tra Vicenza, Como e Amsterdam, questi Ultra Saturated. I componenti provengono dalla scena punk hardcore, ma con questo progetto hanno decisamente cambiato rotta, come avrete ben sentito, buttandosi più su una strada shoegaze, post-punk, new wave. Bene, bene, questa era Puma, secondo singolo di accompagnamento al nuovo album. Collaborano anche con il musicista australiano Surf. Adesso latte e i suoi derivati, il ballo dell'estate.

Ecco, ora abbiamo bisogno di voi. Abbiamo bisogno del vostro aiuto. Fate esattamente come vi diciamo. Voi dovete fare così quando noi vi diciamo via. Ok? Via!

0: 35, una Jeep, un bel Rolex d'oro. E ora fai 195,7 fratto 480 per 9 alla meno 3.
1: 108.
0: Sbagliato.
1: Questo

0: Il mio nome è Bond, James Bond.
1: Cognome?
0: Bond.
1: Bond, James Bond, Bond.
0: No, James...
1: Allora, nome?
0: James, James Bond.
1: Cognome?
0: Bond.
1: Ah, James, James Bond, Bond.
0: No, James è il nome, James Bond.

0: ricordo questa serie di suoni inarticolati, io direi che è arrivato il momento di salutarci. Sì, e abbiamo iniziato la settimana nel migliore dei modi. Giuda Le Brande si congeda, insomma ormai sarete già tutti quanti proiettati nelle vostre dimensioni e quindi pronti per essere traghettati da Dario Cecchettani su Marte. Un saluto, a domani, ciao.
1: Chi cazzo ha parlato? Ah, non è nessuno, eh?
2: Avete ascoltato
3: Giuda Le Brande.
2: Risvegli bruschi,
3: ma non troppo.

0: sì.
1: Marte contro.
2: Marte contro.
0: Eccolo.
1: C'è vita sul pianeta torbido.
0: Eccoci qua, lunedì 22 giugno, ore 10:05. Ecco Marte contro. E oggi cantavo la canzone tutte le mattine, sono in ritardo. Na na na na na na na, na. È un bastardo. Ma invece eccoci qua.
3: Oh, sono Marte.
0: Ciao Marte.
3: Oggi è lunedì.
0: Esatto.
3: E parliamo di come sei sopravvissuto al weekend.
0: Guarda, mai come mai come stavolta è una cosa calzante. Cioè,
4: buongiorno,
0: c'ho tantissimi racconti.
2: Ragazzi, sto arrivando!
0: Dai, Giovanna, dai.
4: Ciao Mario,
0: ciao,
4: mi
0: ciao,
4: piace
0: ciao.
4: Questa tua te la do io, Marte del lunedì,
0: no,
4: anche se tu non segui il calcio.
0: No, per niente, infatti non è proprio una questione da prendere in considerazione.
5: Buongiorno signori, vi volevo augurare un buon inizio
0: settimana. Sì, anche tu sei coerente con quello che facciamo tutte le mattine. Allora, oggi devo proprio fare un... sarà lungo già solo parlare del mio weekend, sarà anche lungo capire come sono riuscito ad alzarmi questa mattina.
6: Dai, Marte contro. Attaccame sto vasco, va.
0: Eccolo Dante, ieri a Garbatella, in Italia, attenzione donne tremate, Dante è a Roma. Intanto facciamo decollare il comandante Vasco.
7: Tu sei

ridere di te dall'album C'è chi dice no. Marte contro del lunedì, quello del rientro dal weekend. Allora, prima di raccontarvi un po' nel dettaglio tutto quello che mi è successo, le persone che ho incontrato, le vibes che ho raccolto e di conseguenza gli spunti che ho tratto, c'ho già il tema per la prossima settimana. Intanto c'è quello per domani, continuano a arrivare vocali nel mio broadcast di WhatsApp con il mio numero, che insomma potete farvi aggiungere scrivendomi in DM sul mio social Dario_C_24 e potete mandarmi il vostro numero in DM, io mi aggiungo al broadcast dove sabato è uscito il mio tema, che è uscito anche nei video che ho messo sia su TikTok che su Instagram, che è appunto qual è il vostro menù estivo per eccellenza. Arrivano come sempre molti e moltissimi vocali di marziane e marziani, grazie. RadioRockItalia.it per sentirmi in tutto il mondo, il web è chiaro, sta là, c'è l'app di Radio Rock dove potete sentire sia Radio Rock che Radio Rock Italia. Chiaramente se siete al mare, io recentemente oggi prendo un po' una pausa, mi sono fatto male giovedì, venerdì, sabato e domenica, parecchio, sono abbastanza cotto. Mare FM 96.6, invece se siete in macchina il DAB Plus, quindi cercando in ordine alfabetico Radio Rock Italia. Per quanto riguarda il palinsesto di oggi, lunedì si rinizia, quindi Marco Bosco va salutate, salutato anche me, l'ho incrociato che sfuggiva con il motorino, io fino a luna, Dario C 24, poi Vincenzo piglia poco con la sua Troppo Italiano fino alle 15, Valentina Paciotti con la sua Very Valentine dalle 15 alle 17, poi il mio eroe Emanuele Guzzardi, Rocky Pirina 500, se ne prendete due non diventano mille, così fino a fine luglio, dalle 17 alle 20. Invece dalle 20 alle 22 la meravigliosa ondata di buon umore e di capacità di approfondimento e calda voce di Martina Zaralli con la sua fantastica Velvet.

0: Rock Sport.
1: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno, gusto inconfondibile.
2: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
3: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
4: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
5: Jerry Calà per Seat, prima.
6: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
5: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
6: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
5: Sì, Jerry.
6: Doppia libidine!
5: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
6: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
5: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
7: Alla Coop, la convenienza è un gioco da ragazzi, soprattutto per me, che sono socio.
8: Fino al 1 luglio torna la Scegli Tu Grandi Marche. Per tutti i soci, sconti fino al 50% sui prodotti delle tue marche preferite. Promozione valida in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
9: Quest'estate parti con Opel. A giugno corsa è tua con tasso zero ed anticipo zero per tutti in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo zero, 23 rate mensili da €239. TAN 0, TAG 293. Rata finale €11.353. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 30 giugno. Parti con Opel Corsa con tasso zero e anticipo zero.
10: Dalle concessionarie auto import Opel a Roma dal 1957.
11: State ascoltando
12: Marte Contro. C'è vita sul pianeta torbido.
13: 18 minuti trascorsi dopo le 10, passato il primo break, che ormai sapete tutti è il momento del primo classico. Andiamo a pescare un bel pezzo antico di Nada con la sua Senza un Perché. Riascoltiamolo insieme, vai vai vai.
12: Il disco classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

Non dice mai niente, 10:21. Allora cominciamo, guarda, comincio dal mezzo, perché il mio weekend come al solito inizia il giovedì e finisce il mai. Vai, stamattina. Va bene, ho faticato non poco, ma voglio subito ringraziare Paola e Francesco e Maria Chiara, detta Chiara, e anche Alessia per aver fatto, per essersi resi partecipe di una fanta giornata di mare sabato finita, iniziata alle 11 di mattina con tra parole crociate e quant'altro, finita a cena lì a Fregene fino all'una di notte. È stata una serata molto molto molto divertente, dove abbiamo comunque tirato fuori anche temi, coccodrilli, Haiti, cose esistenziali, dove si va, in che direzione stiamo andando, cosa vogliamo fare della vita, viaggi organizzati, una bella compagnia. Siamo diventati una banda, pur poi perdendoci di vista per tutta l'eternità, probabilmente, come spesso accade in queste circostanze, ma ce la siamo veramente goduta. Abbiamo preso probabilmente troppo sole, ma io poi ci ho rinfuzzato, ragazzi, Francesco, spero insomma tutto bene il tuo viaggio di rientro in scooter, ma immagino, non ho letto sulla cronaca nulla di grave, per cui ecco, io intanto vi ringrazio, poi nel dettaglio vi racconto bene, no, tutto quello che è successo. Vi devo raccontare anche una cosa clamorosa di un matrimonio, cioè, ci sono tanta carne al fuoco nel mio weekend. Intanto questa proprio è stata una richiesta che poi è emersa al tavolo, quindi io vi saluto con questa qua, vai.

con una stella di Broadway alle 10.26. La cosa che fa ancora riflettere è come sia possibile che Alessia, nonostante sia andata all'ennesimo concerto di Cremonini, non sia tornata con il risultato neanche questa volta. Cara Alessia, che vuoi fare? Cremonini così si distrae. Poi mi hai anche detto che non era, che era proprio sobrissimo, diciamo che sobrissimo non è neanche un aggettivo che è accostabile a noi della banda Dario Riservato. Sì, perché la giornata è stata talmente assurda, e poi ho fatto anche una storia che dal pranzo dove c'era Dario per uno siamo passati a Dario Riservato, che è diventato anche un po' il mio cognome, anche un po' un aggettivo, a un Dario per cinque. È stata una maratona e alla fine siamo riusciti fuori, siamo riusciti a tirare fuori parte tanti temi, grazie soprattutto a Alessia che ha sempre ragione lei, e anche questo brano che ha, diciamo, messo un po' la chiosa a questa nostra giornata nasce dalla sua necessità di ascolto. E che dire, l'umanità quando si mischia è come una parola crociata quando si incastrano le lettere giuste. Quindi che succede? Che uno a un certo punto appizza l'orecchio, dice: ma che sei, un impiccio? Che pensi che sto facendo l'impiccione? Sì, chiaramente. E da là poi, completando un vero Batterzaghi, quindi riuscire a mettere in incastro tutte le parole crociate nelle caselle giuste, poi alla fine le parole fluiscono. È stato veramente veramente importante. Io vi ringrazio veramente, perché è stata proprio una cosa illuminante che uno queste giornate qua ne dovrebbe passare più spesso. E però, siccome sono le 10.27 e ho bisogno di farvi cantare ancora mentre siete al lavoro lì nelle cuffie, direi che vi sparo la doppietta delle 10.30 con un, diciamo, bis di cantautori. Allora parto con Claudio Baglioni e adesso la pubblicità, l'altra ve l'annuncio dopo. Dietro un...

Ma io non riesco proprio a non cantarla questa. Devo dire che quando il gruppo di Dario Riservato è entrato al ristorante, che non è la paglia, saluto Benny, il mio amico Benny, che alla fine c'era tutto pieno, di andare da Mastino, c'era una sorta di karaoke, ogni canzone che partiva ci partiva di cantarla, abbiamo preso pure quel fritto benedetto che abbiamo agognato tutto il pomeriggio. Però qua stiamo parlando della doppietta delle 10.30 e quindi vado a legare Claudio Baglioni ad un Antonello Venditti d'andata dall'album Sotto il segno dei pesci. E anche questa è una canzone che non passo spesso, però quando va strimpella, significato pieno di significati, pieno di messaggi di chi deve accettare però la propria vita così com'è, fare le scelte, combatterci sopra, sbatterci il grugno, fregarsene del giudizio degli altri e cercare di in qualche misura portare

se ci credi, il tuo figlio, nascerà, crescerà, so, eh. Bello fare figli, attenzione, non sottovalutate mai questo processo. A proposito di figli, 10:36, mi tocca fare gli auguri perché finalmente le scuole sono chiuse, gli esami sono passati e oggi è il compleanno della best friend forever, la bestie di mia figlia Marta, che forse stanno pure insieme, Sofia, ma tanti auguri, Sofia, sono 14 anni, guarda che è uno scoglione, Bravo, adesso finalmente comincia ad avere quasi responsabilità penali rispetto ai danni che fate andando in giro, compagna di pallavolo, di scorribande, di amori e di soprattutto tante bugie. Questa notte avete dormito insieme, chissà come siete andate a letto, chissà come siete svegliate stamattina. Siete in giro, da quello che so dovreste fare un bel pranzetto al Poké. Comunque passeremo un'estate ancora insieme, per cui tanti auguri Sofi, addibite, ma che è successo? Gli auguri per radio da parte di Marta, soprattutto da parte di Marta. Allora, per quanto riguarda invece una canzone dedicata a Sofia, che poi io in realtà le richieste le esaudisco soltanto il venerdì, mi sa che ti mando un pezzo di Chiello. Speriamo solo che da Sanremo a oggi si sia in qualche modo pettinato. Auguri Sofi, auguri.

Quanto ti vorrei, anche se la richiesta era per un'altra canzone, lo so, c'avevo questa che mi piaceva passare, che c'ha il ritmo. And now for the my new friend of mine, Tallinn, as a Stalin without S, or like the Tallinn, the city, the town. Ok, devo parlare un po' in italiano, un po' in inglese. Perché è successo qualcosa di incredibile. Oggi si sposano per la seconda volta Jamila, detta anche Jamila, e Tommaso e Jamila si sposano. Adesso vedete che cosa c'entra questo. È un aneddoto unbelievable, something special what's going on now, but on Friday, starting Friday, something special happened. And so eccoci qua, anzi Saturday, no, Friday. Ok, I'm confused by the weekend and by alcohol, abuse about it. Ok, scusate se ho fatto questa digressione un po' in inglese, ma qualcuno capisce e qualcuno no. Ma ve la devo raccontare. Però prima di raccontarvela e prima di andare al break delle 10.45, a loro due dedico questa canzone sul matrimonio. E poi vi racconto quello che è successo nel weekend nella mia vita stramba, ma anche quello che sta succedendo appunto a Jamila e a Tommaso e a tutta la banda che oggi celebrerà un matrimonio lì alla Baia da Soffio. Allora pensaci bene, Tommaso, io già te l'ho detto, insomma festeggerò con te tutte le fasi della tua vita. Un abbraccio e auguri a te, Jamila.

0: L'ultima a morire, podemos hablar un poquito español también, porque Italia está en todo el mundo, claro, que está viajando. Vabbè, muy bien, allora vamos alla pubblicità delle 10.45 e quando torniamo con la prima novità di oggi. La trasmissione è ancora lunga, ancora vi devo raccontare tanto del mio weekend. Buongiorno Anna, buongiorno Tommaso. Rockstar.
1: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
2: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
3: Accompagna tuo figlio nella costruzione del suo futuro partendo dalla scelta giusta. Scopri l'Università Europea di Roma, un campus e un ambiente accademico d'eccellenza per valorizzare i suoi talenti e dare forma al suo futuro professionale. Giovedì 9 luglio, Open Day guidato fra i percorsi in economia anche in inglese, giurisprudenza, psicologia anche in inglese, formazione primaria, turismo, medicina e chirurgia e fisioterapia. Prenota su uer.it. Giovedì 9 luglio alle 10.30 in presenza e online. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.

Speak easy era la prima novità di oggi. Allora, cosa è successo questa storia del matrimonio che sembra che sto parlando solo a bambini? Allora, innanzitutto, rientro dalla pubblicità. Radio Rock Italia, Marte contro, dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 13. 3791 600 190 per interagire con me, vocali e quant'altro, ma soprattutto domani. Domani è il giorno del sondaggione. Qual è il vostro menù? Qual è il vostro menù estivo per eccellenza preferito, quello con cui non potete rinunciare? Mandami un vocale, breve, timbrato e si te va. Però insomma, torniamo un po' nel weekend, cosa mi è successo, varie cose. Tra le quali, una cosa curiosissima, vado nel mio posto lì al mare da Soffio, la Baia, da Ben, e a un certo punto, chiacchierando con Rocco, che saluto, mi comincia a raccontare che avrebbe avuto un weekend difficilissimo, 40 prenotati il sabato, 30, 50 prenotati la domenica il DJ set. Poi dice, poi capire, c'è un matrimonio lunedì. Dico, un matrimonio di lunedì qui alla Baia, è curiosa sta cosa. Sì, no, guarda, è una coppia un po' così, lui è italiano, lei è invece americana, sono già sposati a New York. Pensa che hanno fatto il buffet da Cats del pastrami, loro vestiti da sposi, sono fighissimi, si sposano qua, gli faccio questo menù, gli prendo la mozzarella di bufala, un po' di pizza, Benny gli fa il fritto. Dico, pensa te che storia. Poi la sera vado a Garbatella e comincio a chiacchierare con questa ragazza americana, ragazza, donna, diciamo donna, Talin, va bene, donna? E si sventolava con il ventaglio, cominciamo a chiacchierare, mi porta al tavolo con loro, erano un gruppo di amici così eterogenei. Dico, ma che cosa ci fate qui in Italia così, siete così varicati? E noi abbiamo un matrimonio, ah che bello sposarsi a Roma, in realtà al mare lunedì.

Goodbye Malinconia, che apparezza col featuring di Tony Harley from Spandau Ballet. Che devo dire, questa ieri la canticchiava, o l'altro ieri, faccio confusione, Benny la canticchiava mentre prendeva gli ordini al tavolo lì alla baita, e quindi mi è venuta voglia di mettere, anche perché c'è qualche cosa di inglese e magari qualcuno la capisce pure. Allora, insomma, sì, riesco a capire che questo tavolo di persone multietnico, un ragazzo egiziano che ci ha anche commosso con i suoi racconti rispetto alla difficoltà di uscire anche da scenari di guerra, erano in realtà gli ospiti di questo matrimonio di cui avevo parlato tutto il pomeriggio. Clamoroso, clamoroso. Abbiamo chiacchierato tutta la sera con lo sposo, ha scoperto che lavoravo qui a Radio Rock, quindi ci avrebbe sentito, quindi alla fine mi ha invitato anche all'aperitivo del giorno dopo. Vieni pure tu all'aperitivo del mio matrimonio. E io però, chiaramente, mi sono arenato sul col gruppo del Dario Riservato, con Alessia e Chiara, Paola e Francesco, quindi sono riemerso da Fregene all'una e mezza, quindi non ci sono andato. Allora, che cosa ha fatto? Si è spinto oltre e mi ha invitato oggi al matrimonio. Cioè, questo nasce da una chiacchiera fatta su un balcone, l'altra cosa nasce da una chiacchiera fatta sul lettino. La vita è lì a portata di mano, non vi precludete le cose che poi in realtà succedono a casa. Bisogna solo avere il coraggio di essere se stessi, il coraggio poi di fare anche scelte difficili, ma questo è tutto un altro discorso, molto più deprimente. Mentre purtroppo non ci andrò, perché stasera live, quindi se volete venire da Brezza questa sera live con Sandro Canori di Radio Rock, ospite di Torbido Podcast, per cui tra le 8:30 si prende posto, alle 9 iniziamo e ci sarà questa incisione con il pubblico, se volete partecipare, Brezza, da Brezza, questo il pubblico di Torbido Podcast, con un ospite d'eccezione. Torniamo a vedere ospiti, uno stand-up comedian dopo Giulia Nervi nella prima stagione, poi nella seconda abbiamo già inciso Saverio Raimondo, anche se ancora non l'avete vista. Sta per uscire la seconda parte invece di Dado, di Giga Comics, quindi di una puntata un po' nerdina, di fumettisti e cartoni animati, e poi uscirà l'ultima della prima stagione con Silvia Soprano, Pornostar, e poi Lasta. Intanto ancora un po' d'inglese.

Enjoy the Silence, l'occasione di passare musica anglofona grazie alla matrice italiana dei Lacuna Coil, perché Radio Rock Italia è solo musica italiana e quindi io non posso poi mettere tutto quello che vorrei mettere come se fossi dall'altra regia qui a Falco di me, dove stanno conducendo Gagarin, Tatiana e Marco. Invece io di qua c'ho solo musica italiana, per cui quello posso fare. Ma se ogni tanto voglio mettere una vibrazione un po' anglofona o di altre provenienze, devo farlo attraverso le esecuzioni magari di cover o di chi canta in una lingua diversa da italiano. L'importante è che sia di matrice italiana. Siamo 11.02, insomma, vedete, fantasticamente. Adesso io mi sono ritrovato a partecipare alla magia di un matrimonio, anche a salutarli per radio e probabilmente a riuscire a passare lì, ma non lo so, perché ripeto, devo andare da Brezza, per cui non credo che ci passerò. Però la magia della casualità, la casualità, potremmo parlare della casualità questa mattina, anche se poi c'è stata anche domenica uguale, ieri giornata sempre lo stesso posto, sempre lo stesso sole. Un saluto a Francesco, là tutti la band degli spiaggini che ti mettono in condizione di arrivare al mare e poi di scordarti che a un certo punto ne devi andare, poi te ne accorgi perché o sei cotto oppure perché comunque a una certa il letto chiama. L'unico problema di questo mio weekend, e su questo devo spezzare una lancia a favore del mio personal trainer, che non è un personal trainer, è un personal Jesus, che è Marco, che è anche un maestro di vita, non fa tutto tranne che il personal trainer per adesso, che alla fine però purtroppo questi miei weekend annegano nell'alcol. So che sembra brutto dirlo in diretta a quest'ora, perché anche le scuole sono chiuse e magari mi ascolta anche mia figlia, però so, è una cosa che bisogna

dito nella piaga, è bello girare il dito nella piaga. Allora, ho fatto poi un po' di morale qua e là sulle cose che sono successe a me, per trarne insegnamento per tutti coloro i quali invece sono all'ascolto. Saluto Sofia, che mi ringrazia per gli auguri, saluto Chiara che si è collegata, saluto Alessia, buongiorno Sara, buongiorno Anna, buongiorno Marta anche, buongiorno Tommaso, buongiorno Alessandro, buongiorno Alessandro. Allora, partiamo dal meteo, io non lo faccio mai. Ondata di caldo persistente, si toccheranno picchi di 39-40 su tante regioni. Io guarda, stanotte come ho schiumato questa notte, sarà stato l'alcol, sarà stato forse anche l'effetto un po' del sole che ho preso, ma veramente ho fatto fatica. Condizionatori che soffi, però invece da dire che vivo nel sottotetto dei papà, dove sta bestemmia, perché i muri calienti, bollenti. Mi sembrava di essere all'interno di un bagno turco, senza il bagno e senza il turco. Stavo da solo io sul letto rigirando. Sto battendo il record di lavatrici di lenzuola, non so voi come siete messi. Però questo è, perché poi alla fine l'estate porta con sé il disagio del caldo, ma porta pure l'abbigliamento comodo, porta pure, che ne so, il fatto di poter andare al mare. Quindi pro e contro, come so. Ci ho fatto un tema su Marte contro qualche anno fa, forse, sui lati positivi dell'estate o no. E tra i tanti lati negativi, chiaramente il caldo. Comunque con la banda

Tetti nuda, carne cruda per i barracuda. Numeri crescono, prime che mi escono, mo. Altri non riescono, no no. Posta ciclopiscopo, dallo squat all'off. Negazioni, soul, droga e rock and roll. Solo in pochi lo capiscono. L'umiltà è una barca che fa acqua. Non basta solo che sai fare bene il rap qua.

Oh, neffa, neffa dal suo ultimo lavoro. Allora, torniamo a parlare di cose serie. Così, per scherzo, non so, parlo mai di cose serie. Si suda, inizia il discorso del Medio.it. E si suderà ancora per parecchi giorni. L'ondata di caldo che avvolge l'Italia sarà infatti persistente. Le temperature si manterranno elevatissime per il periodo, con picchi prossimi ai 39-40 gradi su molte aree del paese. La situazione sul bacino del Mediterraneo si è ormai consolidato. Un vasto promontorio anticiclonico di origine subtropicale, alimentato da masse d'aria estremamente calde provenienti dalle aree desertiche del Sahara. Questa configurazione atmosferica sta determinando condizioni di caldo intenso sul gran parte dell'Italia, con effetti particolarmente evidenti sulle regioni del centro e del nord. Quindi è inutile che pensate di fare la fuga al nord, perché comunque fa caldo uguale. Il nucleo più caldo dell'alta pressione si sta infatti espandendo verso l'Europa occidentale, coinvolgendo in modo diretto soprattutto Spagna e Francia, dove nei prossimi giorni si registreranno anomalie termiche eccezionali, con i valori fino a 12-14 gradi superiori alle medie stagionali. Anche il nostro paese continuerà però a risentire in maniera significativa dell'espansione dell'anticiclone, che manterrà le temperature diffusamente elevate e un clima decisamente afoso. Dopo metà settimana i picchi saranno prossimi ai 39-40, fino a giovedì 25 le temperature resteranno stabilmente al di sopra delle medie del periodo, senza variazioni particolarmente significative, ma con condizioni di caldo persistente e diffuso. Ma non è tanto il caldo, è l'umidità, è l'afa, capito? Roma è una città così dispersiva, pura Cassia. La situazione potrebbe però aggravarsi ulteriormente venerdì 26 e sabato 27, ma io me ne andrò al mare a Marina di San Nicola, quando un nuovo flusso d'aria rovente di matrice sahariana andrà a rafforzare ulteriormente il campo dell'alta pressione.

0: Gazzelle, non sei tu. Allora, il meteo sì, ma anche insomma le notizie del mondo, che adesso comincerò ad analizzare, anche che c'è stato un simpaticissimo teatrino dalla nostra Georgia nazionale e Donald Rinco Trump. Quindi insomma ci sono un sacco di cose che sono successe in un weekend di cui parlare e divertirci ancora. Ma prima il break delle 11:15, foriero della secondo classico per oggi. Allora, un gol degli sponsor, come dicevano quelli bravi, quindi sentiamo un pochettino di pubblicità e poi torniamo con il secondo classico per oggi. Stay with me, bestie. Rock Spot.
1: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
2: Jerry Calà per Seat prima.
3: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
2: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
3: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
2: Sì, Jerry.
3: Doppia libidine!
2: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
3: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
2: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
4: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
5: Accompagna tuo figlio nella costruzione del suo futuro partendo dalla scelta giusta. Scopri l'Università Europea di Roma, un campus e un ambiente accademico d'eccellenza per valorizzare i suoi talenti e dare forma al suo futuro professionale. Giovedì 9 luglio, Open Day guidato fra i percorsi in economia anche in inglese, giurisprudenza, psicologia anche in inglese, formazione primaria, turismo, medicina e chirurgia e fisioterapia. Prenota su uer.it. Giovedì 9 luglio alle 10:30 in presenza e online. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
6: Ciao, sono Roberto Cole e ho saputo che c'è ancora qualcuno che non ha capito che fare un impianto ormai è semplicissimo.
7: Ah, ma quindi non è un'operazione?
6: No! Sentito? Che vi avevo detto? Non preoccupatevi, anche quest'anno sarò con voi per spiegarvi tutto, ma proprio tutto, sulla vostra salute dentale.
8: Studio Cole, Piazza dell'Alberone 31. Chiama subito lo 06-789-346 o WhatsApp al 334-840-7923.
9: Studio Call, la cura completa del vostro sorriso.
10: State ascoltando
11: Marte Contro. C'è vita sul pianeta torbido.
0: 11:17, rientriamo dal break. Bello il classico che ci passa adesso, mi fa ridere e vi dico soltanto una cosa. Per colpa di chi.
11: Il classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

Zucchero Sugar Fornaciari. Allora, partiamo dalle notizie un po' più morbide. Il premier Keir Starmer annuncia le dimissioni. Il successore potrebbe essere Andy Barman, quindi questo succede nel Regno Unito. Il rivale interno dell'ex sindaco di Manchester avrebbe già i numeri per prendere il suo posto. L'attacco di Donald Trump ha fallito clamorosamente. Vabbè, ok, io Trump me lo immagino come i vecchietti del Muppet Show, no? Sta là col suo gatto in testa e quello che gli passa per il cervello dice e mette bocca su tutto. Ha fallito clamorosamente su due questioni fondamentali: immigrazione e energia. Ormai lui prende, apre bocca e gli dà fiato. Come si dice? C'è un modo per dirlo, sì, gli scureggia il cervello, è così, e quindi di conseguenza deve sparare la sua. Però quello che poi noto è che prende consensi, cioè c'è anche, cioè noi adesso ce l'abbiamo con Trump, no? Perché è lo schifo di turno, l'umanità è stata sempre piena di schifi di turno, no? Ma ci ha sempre avuto, ogni schifezza dell'umanità, ogni schifo di turno, ci ha sempre avuto poi i suoi seguaci, ci ha sempre avuto poi il consenso. Quindi io non c'ho tanto paura di lui quanto di quelli che gli vanno dietro.

I cani non finirà. 11:26 è quasi il momento della doppietta delle 11:30 e me la gioco forte questa, quindi rimanete all'ascolto perché tiro fuori dei pezzi un po' vecchiotti che non vi aspettate. Allora, Trump, Meloni non ci ha difeso, la Premier sceglie il silenzio, diplomazia al lavoro. La Presidente del Consiglio sabato ha spiegato che non avrebbe più replicato gli attacchi del Presidente degli Stati Uniti. L'obiettivo sembra essere quello di stemperare i toni per salvaguardare le storiche relazioni tra Italia e USA. Ma qua non si tratta di storiche relazioni tra Italia e USA che si sono, diciamo, tessute negli anni post bellici. No, qua si tratta del consenso di due persone che sono dello stesso filone di pensiero, quindi quello che dicevo prima, cioè se Donald Trump fa paura perché è un rincoglionito che comunque dice cose malsane e rovina il mondo, è vero pure che c'ha tantissima gente che gli va dietro, non solo negli Stati Uniti. L'alter ego in Italia è la Meloni, anche se adesso, diciamo, c'è qualcuno che ha messo la freccia, non lo voglio neanche nominare, e di conseguenza bisogna capire quello che è il consenso che c'è anche qua. Quindi la difficoltà di questa crepa non sta nell'associazione dell'amicizia Italia-USA, ma cioè, fosse successo tra Berlusconi e Obama, sta in una rottura tra il pensiero trumpiano e il pensiero meloniano, che dovrebbe essere lo stesso. Invece Trump prova a sfarta tutti, non è che se la prende col Papa non se la prende con la Meloni, come se l'è presa con Elon Musk, che senza di lui sembrava che non potesse fare nulla, poi basta che gli tocca un attimino i giocattoli, si prende il pallone, se lo porta via, e quindi insomma, poi va tutto a

Luna Gianni Togni. Luna, Luna è il momento in cui atterrerà la navicella di Marte qui da Portonaccio direttamente su Viale Castrense, perché vado a fare il mio turnettino di doppiaggio di oggi, poi una pausetta pomeridiana di riposo e poi stasera Torbido Podcast Live. Vi ricordo, se vi va di passare, siamo da Brezza, via Claudio 34 a Ostia. Non è una pubblicità, è un luogo di ritrovo dove ci sarà il live con Sandro Canori, ospite di Torbido Podcast. La doppietta di Gianni Togni e Luna la chiudo con le vibrazioni. Sai.

È immensamente Giulia dedicato a te le vibrazioni. 11.34, allora andiamo avanti su questo dissing, perché di questo si tratta. Trump Meloni. Allora, dopo aver speso miliardi di dollari per la NATO, l'Italia e il suo premier non sembrano nemmeno disposti a prendere parte all'azione contro l'Iran e alla sua seria minaccia nucleare. Da decenni li difendiamo, ma quando arriva il momento di difendere noi e il resto del mondo non ci sono, non va bene. L'ennesimo attacco di Donald Trump al nostro paese e a Giorgia Meloni arriva nella serata di domenica, ma la presidente del Consiglio ha già spiegato che non avrebbe più replicato al presidente USA. Eh sì, perché ha risposto col video sui social. Va bene, abbiamo parlato sul tavolo di Dario Riservato di questa cosa, effettivamente. Acqua a tutte le parti, USA e Palazzo Chigi, quindi resta quindi in silenzio Palazzo Chigi difendendo la linea tracciata. Secondo il Financial Times, l'apparato diplomatico italiano sta ora lavorando a pieno ritmo nel tentativo di limitare le ripercussioni e dissuadere Trump dal prendere provvedimenti di ritorsione contro l'Italia. E Meloni, il Financial Times, avrà difficoltà a ridefinire la politica estera. La presidente del Consiglio italiana Giorgia Meloni è stata a lungo alleata europea, l'alleata europea più fedele di Donald Trump, ma ora ha abbandonato la sua cauta deferenza, scrive il Financial Times. Per il quotidiano britannico il cambio di approccio arriva proprio mentre Meloni si prepara ad una battaglia per la rielezione, in cui il suo stretto rapporto con il presidente degli Stati Uniti sta diventando un peso politico sempre più gravoso. E adesso questa deve rimpastare un po' quella che è l'ideale delle alleanze internazionali. Orban da una parte è andato via, Trump si sta mettendo di traverso. Come farà? Come farà?

11:39. Allora, chiedo scusa agli anti-ligabuisti, sapete che io pure non è che impazzisco per il cantautore, però mi è finito in mezzo e l'ho passato, mea culpa. Allora, Trump è un elemento tossico dal punto di vista elettorale in Europa, anche a destra, dice il quotidiano Stefano Stefanini, ex ambasciatore italiano presso la NATO. Schierarsi ora nel campo anti-Trump può portare alcuni vantaggi elettorali. Il litigio pubblico, si legge ancora nell'articolo, rappresenta una svolta drastica nelle relazioni tra i due leader. Il governo Meloni avrà inoltre difficoltà a ridefinire la propria politica estera, che si è concentrata sul mantenimento di stretti legami con la Casa Bianca per rafforzare il proprio peso negoziale nei confronti di Brooks Charles. Forse Meloni alle celebrazioni dell'Independence Day è indecisa se andare o no. Io me la immagino in un angolo tipo Nanni Moretti. Che faccio? Ci vado e mi metto in disparte o non ci vado proprio? Mi si nota di più se ci vado e mi metto in disparte o se invece non ci vado proprio. L'obiettivo sembra quindi essere quello di stemperare i toni per un obiettivo considerato imprescindibile, la salvaguardia delle storiche relazioni tra Italia e Stati Uniti. Da qui l'ordine di scuderia diramato all'intera squadra di governo. Il 2 luglio tutti a Villa Taverna per celebrare l'Independence Day. Meloni vuole che passi un messaggio ineguagliabile: il rapporto con gli Stati Uniti non è in discussione. La Premier sta valutando la sua presenza, per ora nulla escluso. Appunto, questo è il gioco alla, come dire, alla Nanni Moretti. Vado avanti su questo argomento qua per adesso, e poi dopo altre notizie, altre cose riferite a quello che è successo nel weekend, oltre il mio tasso alcolico. Ma il coccodrillo come fa?

0: Donald Trump e Giorgia Meloni. Facciamo un po' un cronostorie che prendo dal sito di Sky TG24. In una chiamata alla 7, Donald Trump ha attaccato Giorgia Meloni dicendo che al G7 del 18 giugno l'ha implorato di fare una foto con lei. Mi ha fatto pena. Queste frasi la premier ha replicato sui social, perché ormai è moderna dopo essere stata da FedEx. Dichiarazioni totalmente inventate, sono francamente allibita. Lo scontro ha fatto il giro del mondo, finendo sulle principali testate internazionali, ma non è la prima volta che i due hanno un acceso scambio di opinioni. Di questo si è parlato nella puntata del 19 giugno, approfondimenti, va bene. Allora, il 2 aprile, Giorgia Meloni sgancia il bombone su Instagram e dice: l'introduzione da parte di USA di dazi verso l'Unione Europea è una misura che considero sbagliata e che non conviene a nessuna delle parti. Faremo tutto quello che possiamo per lavorare ad un accordo con gli Stati Uniti, con l'obiettivo di scongiurare una guerra commerciale che inevitabilmente indebolirebbe l'Occidente a favore di attori globali diversi. In ogni caso, come sempre, agiremo nell'interesse dell'Italia e della sua economia, anche confrontandoci con gli altri partner europei. Prima bordata è stata sui dazi. Allora, pubblicità delle 11.45, torniamo con la seconda novità per oggi. Rimanete con me.
1: Rockstar. Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
2: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Lavastoviglie Whirlpool con vasca Maxi Space, terzo cesto Space Clean in classe A a 549 euro fino al 25 giugno. Unieuro.
3: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
4: Alla Coop, la convenienza è un gioco da ragazzi, soprattutto per me che sono socio.
5: Fino al 1° luglio torna la Scegli Tu Grandi Marche. Per tutti i soci, sconti fino al 50% sui prodotti delle tue marche preferite. Promozione valida in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
6: Questo è Marte Contro.
7: C'è vita sul pianeta torbido.
0: 11.47, rieccoci. Allora è il momento della seconda novità per oggi. Loro sono in aria con la loro calzini spaiati. Un bel pezzo, allegro, allegrotto, ma non troppo, vai.
8: La novità di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

Originari della provincia veronese, dal 2022 si muovono nell'underground italiano riscuotendo un buon consenso. Questo nuovo singolo degli Ignaria, Cazzini Sbagliati, segna il primo passo di avvicinamento al loro disco di prossima pubblicazione, che si intitolerà Vedi e Credi. Ringrazio sempre Riccardo Magni della questione di qualità, il nostro uomo della qualità, che redige, seleziona, sceglie e inserisce le novità che poi passiamo in Heavy Rotation su... quanto sono bravo, non dico queste cose. In rotazione continua e pesante sulla nostra emittente. Grazie Riccardo Magni, grazie Ignaria. Sono le 11.50, allora faccio un piccolo recapetto prima di mezzogiorno. Intanto sto parlando delle notizie del mio weekend, del weekend di Dario Riservato Team e di tutto quello che è successo a me, ma anche di quello che è successo nel mondo. In particolare mi sto focalizzando su adesso la diatriba, che si dice così, del mondo del doppiaggio, diretta Dario per voi, Radio Rock Italia, Marte contro diatriba tra Meloni e Trump. Però siamo dove? Su Radio Rock Italia. Mi state ascoltando sul sito, sul player RadioRockItalia.it. Mi state ascoltando nel DAB Plus se siete in macchina, o forse anche se siete dentro un istituto petrolchimico da ingegneri chimici a Latina, oppure mi state ascoltando dall'app se state al mare, belli sbregati. Mi state ascoltando dall'FM 96.6 Radio Rock Italia, 3791 600 190. Domani è il giorno del sondaggione, mandami un vocale breve, timbrato e sitte va con il tuo menù estivo. Ma io so già il tema della settimana dopo, è nata proprio dal tavolo del Dario Riservato, non ve lo anticipo, ma insomma sabato ce l'ho già pronto.

Silk Tamburo, so che ne hai bisogno. È bello, i tempi radiofonici sono meravigliosi perché si riesce a fare tutto in un minuto tutto. Allora, dicevamo del tema di domani, va bene, Marte contro, mandami un vocale, andate a recuperare sul mio social, Dario, _C_24, il video del tema, che tra l'altro ho fatto da un tavolo ristorante, per quello mi è venuto in mente, ed è già il secondo che faccio dal tavolo ristorante. Allora, i dazi americani, il rapporto politico tra Meloni e Trump era iniziato molto bene, i due leader avevano speso parole d'elogio l'uno per l'altro all'inizio del secondo mandato del tycoon. Il 2 aprile del 2025 però la premier italiana aveva dichiarato di ritenere l'introduzione da parte degli USA i dazi verso l'Unione Europea una misura sbagliata, ponendosi comunque come un ponte per una mediazione con l'alleato. Pensa quanto lei si è sentita forte, come di europei, tranquilli, ci parlo io con Trump, poi gli dico delle vai dazi, e colui ha detto: ma chi sei? È fruttarolo. E quindi sono rimasto un po' così, mentre vestito da ballerina saltava per la camera: un dan dentro a catre, sì mamma, sì, eureka. Va bene, penso che Giorgia Meloni sia un grande primo ministro, penso stia facendo un lavoro fantastico in Italia, è una vera leader del mondo, questo l'aveva detto prima, no? Poi invece si è stranito e quindi dopo ha cominciato a svalvolare anche contro di lei. A proposito di Alberto Sordi, che ho citato in questa scena di Carlo Verdone, mercoledì nella fante intervista, seconda parte di Alberto Sordi, perché mercoledì scorso non sono riuscito a finirlo, ho parlato solo della carriera, quindi ancora Albertone qua.

Soffocante, soffocante questo caldo. The Zen Circus, tra l'altro, grande live in questo fine settimana di The Zen Circus, grande rappresentanza di Radio Rock al live. Altro live spettacolare, quello appunto di giovedì di Jamie Tides, quello di Cremonini al Circo Massimo, quello di Ligabue. Dice che sei stato a tutti questi concerti? No, cazzo ne so, però ho visto sui social che eravate tutti contenti, quindi penso che fosse così. Anche se preparatevi, perché stanno per uscire 10 lotterie di biglietti per i concerti di Vasco nel Giubileo di Vasco a Roma, giugno 2027, quando si celebrerà lo scudetto della Roma, quando si faranno 10 concerti appunto per celebrare la carriera del rocker di Zocca, come lo chiamano gli atei, perché in realtà si chiamerebbe semplicemente il comandante Vasco, ma ve lasciamo. Allora, lo scontro secondo, importante scontro che c'è stato, è stato quello sulle basi, no? 27-28 marzo del 2026, con gli USA in guerra con l'Iran, scusate, due caccia militari armati degli Stati Uniti hanno fatto rotta su Sigonella, chiedendo di poter atterrare in Sicilia. Quello doveva andare a bagno, ha detto, fa batterà. Il ministro della difesa Guido Crosetto ha segnalato un'incongruenza sugli accordi ed è stato negato agli USA l'uso della base per poi fare rotta verso l'Iran. Da qui la relazione diplomatica tra Trump e Meloni ha iniziato a incrinarsi, e da là è stata una delle svolte vere e proprie che hanno dato il là poi alla polemica che si è portata fino a oggi.

I ministri, fidatevi, trovo inaccettabili le parole del presidente Trump nei confronti del Santo Padre. Il Papa è il capo della Chiesa Cattolica ed è giusto e normale che invochi la pace. Questo è il 13 aprile del 2026, quindi la Meloni pure là ha dovuto prendere posizione, perché poi la Meloni, giustamente, gli serve Trump per quel tipo di popolazione che vota Trump e che vota pure lei. Però se poi sei pure il primo ministro italiano, quindi devi pure tenere però la diplomazia in Italia, e lo sappiamo a Roma e in Italia, a Roma in particolare, il peso del Vaticano. Quindi lei si è trovata in mezzo che tu dici sì, c'è ragione Trump, è deficiente, non poteva. Quindi insomma è secondo me sempre la matrice della follia di Trump che porta poi a mettere in imbarazzo la Meloni, che però poi si può discostare, ma non può, cioè fa tre passi va via e due passi no, una povera Penelope che fa e disfa la tela. E lo scontro sulle parole di Papa Leone: a metà aprile Donald Trump ha attaccato Papa Leone XIV, Giorgia Meloni ha preso subito le distanze da quanto affermato dal presidente USA, definendo le dichiarazioni inaccettabili. La risposta di Trump non ha tardato ad arrivare, anche perché poi la Meloni si trova ovviamente, oltre che in difetto verso il povero Papa, chiaramente subito l'opposizione, perché giustamente la Schlein, il PD, Conte, loro non è che vivono di programmazioni sul Partito dei Lavoratori o dei Proletari, no, vivono per rompere le palle a quegli altri, siete brutti, siete cattivi, che è il gene dell'anti-berlusconismo, che invece di fare politica di sinistra erano, diciamo, intenti soltanto a vedere dove tenesse gli iscritti del povero Silvio, e quindi comunque poi si è persa un po', no? Però è normale, la politica è sempre campagna elettorale, quindi lei deve rispondere, perché sennò qua succede un casino.

L'odio migliore è quello dei Marlene Kunz, ma è anche quello tra Trump e la Meloni. In questo momento è molto divertente. La metà aprile abbiamo detto l'ho attaccato, lei ha detto inaccettabile. La risposta di Trump non ha tardato ad arrivare al Corriere della Sera proprio. Gli ha detto è lei ad essere inaccettabile perché non le importa se l'Iran ha un'arma nucleare. Stupendo questo, no? Cioè per dire uno dice senti ma hai deciso poi se mi vuoi sposare o no? Ma guarda che secondo me il Nasdaq quando crede, ecco, cazzo di risposta, che c'entra l'Iran e l'arma nucleare se ti attacca il Papa è quella da difesa. E infatti lui ha detto Meloni all'improvviso non è più la stessa persona, piace alla gente, non ci credo, sono scioccato da lei, pensavo che avesse coraggio e mi sbagliavo. E il riferimento è infatti al presunto disimpegno della premier italiana sulla questione legata allo stretto di Hormuz. La Meloni sempre più atterrita da quello che sta succedendo con sempre più le sembianze da Spiegel, dice quello che ho detto è quello che penso, che le dichiarazioni in particolare sul pontefice fossero inaccettabili, ho espresso ed esprimo la mia solidarietà a Papa Leone. Sì, esatto. Alle parole di Trump Giorgia Meloni ha risposto in questo modo: anche a quel punto pensavo che se coraggio mi sbagliavo, mi ha pregato per una foto, mi spiace per lei. Adesso ovviamente si toglie proprio i sassolini nella scarpa Trump, e quindi due mesi del botte risposta sul pontefice, dice lei, dice che è una mia fan ma io non la voglio come fan, io e l'Italia non improviamo mai, risponde lei, certe cose meritano una risposta. Quindi mo si mettono le storie, non si mettono più i like, la immaginate, no? Che la Meloni mi fa la storia, dice che faccio lo taggo Trump, no, allora faccio la foto con quello spagnolo così almeno Trump rosica, poi metto una foto con mezzo spritz che se vede uno mezzo iraniano dietro così Trump pensa che sto con l'iraniano.

0: La fantasia.
1: Rock Spot. Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
2: Ci sono partner pronti a darti una mano.
3: Vai!
2: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
4: State ascoltando
5: Marte Contro. C'è vita sul pianeta torbido.
6: Ricordo stasera live da Brezza, Sandro Canori. Se volete partecipare venite numerosi. 12 e 16 è il momento dell'ultimo classico per oggi. Loro sono i Negrita from Arezzo con la loro Rotolando verso Sud. Ascoltiamolo insieme in allegria. Il coccodrillo come fa?
5: Il disco classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

verso sud, farà ancora più caldo al sud? Non lo so, vediamo, non lo so. Non è che posso sapere tutto io. Allora, nel frattempo, da qualche parte del fantamondo del sottosopra e del mondo inverso, Vannacci, grande guascone. Nel mio partito i rifiuti degli altri, voglio una sporca dozzina. Io ne sentivo proprio la mancanza di Vannacci. Allora, così interviene la trasmissione 8 e mezzo del leader di Futuro Nazionale, che ha festeggiato di recente i 100.000 iscritti e che si sta preparando all'assemblea costituente del neonato partito neonazista, non lo so. Il generale ha citato la pellicola di guerra del 67 ed ha elogiato i rifiuti, un'espressione utilizzata per indicare i nuovi arrivi in FN, che poi FN, insomma, Futuro Nazionale, ma FN è pure una furbezza, un po' a cercare la gente del centro-destra di Forza Nuova. Comunque, il futuro leader di FN, Vannacci, è stato ospite della missione di Porto e Mezzo condotto da Lily Graubauer. I temi al centro del colloquio sono stati vari e variegati, passando da Marina Berlusconi a Matteo Salvini, arrivando poi anche a descrivere il rapporto con Giorgia Meloni. Io me lo immagino Vannacci, no, con questa faccia un po' da provolone affumicato di quelli che si impiccano nell'Avellinese, che dice che sono comunisti Salvini e Berlusconi.

amarci male, lo stato sociale, amarci male, questo è un po' lui. Allora, la tua sporca dozzina, i miei compagni di partito sono rifiuti degli altri, quello che avanza, e a me sta bene. Cioè, finimenti vengono selezionati per questo nuovo partito. E la sporca dozzina ha detto Vannacci che ha festeggiato i 100.000 fan, vabbè. I followers, sporca dozzina, il film del 67, ha elogiato i rifiuti. Io penso che certa stampa non dovrebbe manco rimbalzare queste cose. Comunque, vabbè. Vannacci, scusa, nel corso dell'intervista ha negato l'etichetta di estrema destra, ma ha anche parlato piuttosto di destra autentica, ammettendo la stessa categoria la Giorgia Meloni. Sì, ma probabilmente avrebbe dovuto dimostrarlo un po' di più. Eh sì, che doveva fare? Se doveva vestire da capo. Ha sottolineato con la Presidente del Consiglio tanti idee in comune, il problema poi è stato come metterle a terra, ha incalzato Vagliacci, facendo riferimento alle molte proposte mai realizzate, alle riforme mancate del governo. Poi su Marina, Berlusconi e Salvini ha detto che loro sono le linee rosse, sicurezza, rimigrazione, Green Deal, e ha criticato alcuni partiti di centrodestra che hanno le stesse posizioni del PD. Che vergogna, siete e rimarrete solo sempre dei poveri mezzi fascisti, cioè non riuscite ad esserlo del tutto. Il riferimento potrebbe essere quindi a Forza Italia, dopo le tensioni con la presidentessa della Fininvest, Marina Berlusconi. Poi spiegherà che a che titolo parla, non ha un ruolo politico, com'è che finanzia Forza Italia. Nel caso prendiamo atto che è un partito etero diretto dalla finanza e dall'editoria, ovviamente lo è stata sin dalla sua nascita, però vabbè, lui si è svegliato adesso. Stoccate anche all'ex del suo partito Salvini, che ha usato me per prendere 500.000 voti, ha detto ancora Pagliacci, per poi annunciare nel fine settimana che arriverà il programma del partito. Oddio, non vedo l'ora, me lo leggo proprio sotto l'ombrellone. Doppietta delle 12:30, Luca Carboni ci porta al mare.

Mare Mare di Luca Carboni, Mare Male, eh? Allora, doppietta delle 12.30, lo vado a mettere a Nicolò Fabi con la sua Capelli. Ne abbiamo parlato sempre nel tavolo del Dario riservato con Alessia e Maria Chiara, che ci parlava che in Sicilia da Agrigento si dice sono pettinata, anch'io sono pettinata, anch'io sono pettinata, e gli ho detto ecco, se potete

sono per sempre insieme ai miei capelli che andarono, adesso con questo look da quando ho 16 anni, si può accettare, vi garantisco. Poi non c'erano i trapianti all'epoca, oggi vedo che fate tutti la fuga in Turchia. 12.36 Radio Rock Italia, questa è Marte Contro, dal lunedì al venerdì è già arrivato Vincenzo Pigliopoco che dopo di me prenderà le redini di Troppo Italiano. Io invece vi ricordo sommessamente il mannamen vocale breve di Brate Sistema domani dalle 10 alle 13, potete mandare i vostri vocali anche in siciliano al 3791 600 190 oppure mandarmi nel mio WhatsApp, che basta che mi scrivete in DM su Instagram Dario_C_24 e vi posso annettere al mio broadcast. Il sondaggio di questa settimana è molto semplice, quindi una cosa leggera rispetto ai salti che vi faccio fare a volte nei meandri dei gangli dei vostri come dire profondi abissi psicologici. Invece ho parlato di cose semplici: cosa vi mangiate d'estate, cosa vi potete mangiare, qual è il vostro menù ideale per l'estate. Adesso voglio parlare, c'ho ancora una mezz'oretta, del Codacons che dice che i prezzi pazzi dell'estate, 300.000 euro per un alloggio a Firenze, soluzioni anche sotto i 200 euro, 20.000 euro un volo in economy per l'Oceania. Ma che c'è andato a fare l'Oceania? Poi cascate sull'isola, il numero, succede il macello, Ben, Jack, il film è già visto. Però volevo parlare di questo perché cercavo un alloggetto tra il 24 e il 26 luglio, prima in Puglia, poi in Toscana, prezzi pazzi, e l'ho già detto per Ferrara, per quando c'era l'evento di Vasco. Io capisco l'ospitality, capisco che questo è un paese basato sul turismo e dove bisogna in qualche modo massimizzare quelli che sono i periodi in cui c'è tanto lavoro per questo tipo di settore di mercato, però manca a fare così, insomma, se uno se vuole fare una vacanza non è se può svenare e fare tre mutui, insomma, l'estate è bella ma deve pure ballare.

la siete ballata questa? E allora vi do un po' di ritmo ballereccio in questi ultimi sprazzi di Marte Contro di oggi. Allora, una coppia che cerca un alloggio a Firenze tra il 14 e il 21 agosto può arrivare a spendere fino a 297.714 euro per un appartamento del centro storico. Sì, ma do cazzo state a vedere, dentro al Duomo? Cioè, come fai a pagare 300.000 euro per una settimana a Firenze? Dai, vabbè, io a volte divento pazzo, anche se è il CEO dell'ANSA. Prenotare una struttura può costare quanto l'acquisto di un appartamento di medie dimensioni, il biglietto aereo può volare, per volare verso mete solide, arriva anche a superare i listini medi di un'auto utilitaria. Sia là che faccio, mi compro una Panda o vado in Oceania? Bah. Lo afferma il Codacons in un'indagine che analizza le offerte di una delle più importanti piattaforme online, il portale specializzato in prenotazioni delle compagnie aeree dell'estate 2023 in Italia. Dopo Firenze al secondo posto c'è il Salento, dove per dormire a Sceglie Massapica, Messapica, Sceglie Messapica, Sceglie Messapica, Mirabella e Clano, Vergate sul Membro, come cazzo si chiama sto posto? Si spendono 238.000 euro. L'annuncio fa riferimento a una tenda dotata di bagno privato con doccia, asciugacapelli e due letti. Terza in classifica Roma. Beh, ma che poi mette Sceglie Messapica con Roma? Un appartamento a Trastevere costa anche 196.134 euro per due settimane. Ma che sito sta a

0: Rock Spot.
1: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
2: Agile e compatto dentro e fuori Roma, con il Peugeot iCockpit di ultima generazione. In una parola, wow! A giugno il nuovo SUV Peugeot 2008 è tuo da soli 19.950 euro, con fino a 8 anni di garanzia Peugeot, qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro al mese. E per chi vuole risparmiare ancora di più, disponibilità immediata di Peugeot 2008 chilometri zero, con prezzi speciali ancora più vantaggiosi. Dalle concessionarie Auto Import Peugeot a Roma dal 1956.
3: Questo è
4: Marte Contro.
3: C'è vita sul pianeta torbido.
5: C'è vitissima sul pianeta torbido e lo scopriamo proprio con l'ultima novità per oggi, il mago del gelato con Batticuore.
6: La musica nuova di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

mago del gelato, il batticuore era l'ultima novità per oggi, quindi rientriamo qui alle 12.50. Giustamente mi scrive Alessandro, 300.000 pippi per una settimana, ha ragione Vanna Marchi, i coglioni vanno inguleti. C'hai ragione, però ecco, questa è una cosa da approfondire. Allora, sicuramente c'è il tema che ti pare normale che alzati i prezzi così tanto, non c'è nessun prezzo viene carmierato, non ci sono dei limiti, non abbiamo nessuno, non c'è più fine alla faccia tosta, no? Il concerto di Vasco, i prezzi di Ferrara 400 euro per 3 metri quadrati. E, però ecco, questo sito mi sembra un po' esagerato, cioè questo sito, questa riflessione sì, è dell'Ansa, quindi attendibile, prende dal Codacons, però insomma si parla montagna Ponte di Legno in Val Camonica, un alloggio viene 166.400 euro nella settimana centrale di agosto, stesso prezzo per una villa con piscina a Barcuzzi sul lago di Garda. Sì, ma che cazzarola di annuncio è andata a vedere, 166.000 euro, ma anche chi è che fa la ricerca del genere, che avete chiesto una villa con dentro come cuoco cracco, cioè non è un prezzo reale. Poi che il concetto sia che c'è una sfrenata corsa al rialzo dei prezzi che non permette alle famiglie di poter pianificare un viaggio, sono d'accordo, anzi proprio di questo vi voglio parlare, sto parlando sulla difficoltà di trovare un alloggio, appunto dicevo, verso Monte Argentario. Addirittura avevamo prenotato oddio scusami, c'hai ragione, t'ho chiamato in un modo o nell'altro, non sei Alessandro, abbi pazienza, hai ragione Peppe, era Peppe. E invece ecco, appunto avevamo prenotato 800 euro, mi ha scritto il proprietario, dice no guarda che il prezzo era sbagliato, adesso te lo rimetto alto, puoi rifare il pagamento, e la differenza era, il prezzo era 2230, cioè da 800, quindi vabbè, mi ha ridato i soldi indietro e fatta, era un fanculo.

0: Il Luna Pop 50 Special, siamo arrivati alla fine, 12.54. Marte Contro per oggi vi saluta, ma l'appuntamento è per domani. Vi ricordo, mandami in vocale, breve, timbrato e si te va. Il tema di domani molto semplice: qual è la vostra alimentazione estiva e come gestiamo il nostro desiderio culinario per quanto riguarda il periodo estivo. Invece già c'ho in pronto dalla chiacchierata dell'altra sera il tema carino, carino, ma non ve lo dico più avanti. Mercoledì faremo ancora la Fanta Intervista con la seconda parte su Alberto Sordi. Giovedì si parlerà di cucina, magari, perché no, con qualche spunto che sarà uscito dalla puntata di domani. E poi venerdì richieste Quinto Quartiere. Allora io vi ringrazio come sempre, scusate se non pedite accusazione manifesta, scambiatevi milioni di vocali di pace che non siano troppo lunghi, altrimenti sarebbero degli audiolibri. Chi se fa li cazzi sua, campa 100 anni. E soprattutto auguri per un buon matrimonio a Tommaso e Giasmina, detta anche Giasmina, e che avranno da festeggiare oggi lì da Soffio alla Baia. Io vi saluto e vi auguro di passare una buona giornata. Per quanto mi riguarda, come vi ho già detto, lavorativa un po' al caldo, e questa sera in live da Brezza Sandro Canori, ospite della puntata di Turbio. Se vi va, venite, ci beviamo una cosa insieme. Ciao!
1: Avete ascoltato Marte Contro. C'è vita sul pianeta Torbido.

0: troppo italiano.
1: Volevo nascere in Perù.
2: Lunedì 22 giugno, 13 in punto, sole caldo, condizionatori accesi e Troppo Italiano è pronto a partire. Ci tengo prima di tutto chiaramente a dare un bacio e un abbraccio a Dario Cecchettani, che vi ha accompagnati dalle 10 fino alle 13 in questa prima parte di palinsesto di Radio Rock Italia. Continuiamo adesso dalle 13 alle 15 con Troppo Italiano, Vincenzo Pigliapoco qui in regia e come sempre la prima canzone scelta sempre dal nostro Dario Nazionale, Lupo.

dopo MVR di schiaffi. Allora, Radio Rock Italia 13.03. Io vi ricordo tutti i nostri contatti, partendo dal numero 3791 600 190, per intervenire qui su WhatsApp con messaggi e note audio. Potete ascoltarci in streaming su RadioRockItalia.it, ma anche scaricando l'applicazione gratuita per iOS e Android di Radio Rock Italia. Potete ascoltarci in DAB Plus in tutto il Lazio, in FM sui 96.6 a Roma, nel nono municipio, e su tutto il litorale. Proseguiamo con un progettino piccolo piccolo che prende il nome di Fabi Silvestri Gazzè, come mi pare.

Maestri Gazzè, come mi pare, spero che abbiate anche voi i condizionatori accesi al lavoro, in casa, ovunque voi siate, perché altrimenti è veramente invivibile, a meno che non siate già in vacanza, cosa che vi auguro assolutamente. Anzi, scrivetemi al 3791 600 190 se siete già partiti, se siete in riva al mare, se siete in montagna, se avete intenzione di partire, perché anche solo viaggiare con l'immaginario adesso è una salvezza. I Marta sui tubi con L'unica cosa.

0: un po' prima di entrare in diretta, mi canticchio il ritornello di questa canzone per rilassarmi un po' un esercizio vocale. Non funziona mai e non arriverò mai al livello del cantante di Marta sui tubi, che con questa canzone e questa performance si guadagnano anche la nomina di System of a Down italiani. Ma allora adesso andiamo verso il break delle 13:15 insieme ai tre allegri ragazzi morti, in collaborazione con Pierpaolo Capovilla e la loro Lavorare per il male.
1: Signore e signori, buonasera. Con una punta d'orgoglio, siamo qui per esporre agli azionisti e ai giornalisti presenti i risultati delle nostre strategie di investimento. Come sapete, forte di quasi 120.000 dipendenti,

soldi sono sempre uguali. I soldi non pensano, non fanno la felicità, ma di sicuro non fanno male. L'avvenire dei tuoi figli

0: finanziaria semestrale, corredata dalla relazione della società di revisione legale sul bilancio semestrale abbreviato, è a disposizione del pubblico presso la sede sociale, presso Borsa Italiana S.p.A. e sul sito internet della società. Tech
1: Rockstar. Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
2: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
3: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a €200 tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
4: Il Piccolo America presenta Il Cinema in Piazza, che torna per la sua 12ª edizione. 3 piazze, 3 schermi, centinaia di proiezioni in lingua originale e serate con ospiti a ingresso gratuito. Fino al 12 luglio nelle 3 location di Piazza San Cosimato, Parco della Cervelletta e Monte Ciocci. E con incontri speciali anche al Cinema Troisi. Partner istituzionali Regione Lazio e Roma Capitale, SIAE e Fondazione Roma. Consulta il programma completo sul sito www.ilcinemainpiazza.it. Media Partner. Radio Rock.
5: Quest'estate parti con Opel. A giugno corsa è tua con tasso zero ed anticipo zero per tutti in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo zero, 23 rate mensili da €239. TAN 0, TAEG 293. Rata finale €11.353. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 30 giugno. Parti con Opel Corsa con tasso zero e anticipo zero.
6: Dalle concessionarie auto import Opel a Roma dal 1957.
7: Alla Coop, la convenienza è un gioco da ragazzi, soprattutto per me che sono socio.
8: Fino al 1 luglio torna la Scegli Tu Grandi Marche. Per tutti i soci sconti fino al 50% sui prodotti delle tue marche preferite. Promozione valida in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
9: Questo è
10: Troppo Italiano.
9: Volevo nascere in Perù.
11: Ed eccoci arrivato al primo classico della trasmissione, Ivan Graziani con la sua Mona Lisa.
10: Il classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

con cui il cantautore teramano Ivan Graziani apre il suo album del 78, forse uno dei migliori, l'album dal nome Pigro, un album che è rimasto nella storia sì di Ivan Graziani ma nella storia del cantautorato, uno dei pochi cantautori che esce da Teramo. Abbiamo fatto anche degli approfondimenti lo scorso anno insieme a Mark Black, non so se ve lo ricordate. Se siete ascoltatori e ascoltatrici assidui di Troppo Italiano, evidentemente ve lo ricorderete dallo scorso anno. Mark Black, che è venuto qui, ci ha fatto compagnia qualche puntata e ci ha raccontato qualcosa soprattutto di Ivan Graziani essendo un concittadino. Ma andiamo avanti con qualcosa di più moderno, sicuramente un cantautorato più recente, quello di L'Amante, un canto nuovo.

L'amante, un canto nuovo, nuovo, nuovo, nuovo come il suo sound. Un cantautorato che si mischia al folklore del nord e anche un po' di afrobeat. Non so tanto in questa canzone, ma sicuramente in tutta la sua discografia. Cerca di far combaciare questi due suoni, il suono dell'entroterra, dell'Africa, e invece quello del folklore del nord, perché lei è veneta, una cantautrice veneta. Allora andiamo avanti con invece un'altra cantautrice che è venuta più volte a farci visita, anche intervistata da Silvia Ostini e Alice Caronna insieme a Mesa, Merito Tutto.

Alice Caronna insieme a Mesa, merito tutto. Quanto si sta bene qui nello studio di Radio Rock Italia, chiusi, finestre chiuse e condizionatore acceso. Si sta una bellezza, ma poi si esce un attimino e si inizia subito a sudare. Quindi non so perché non hanno già iniziato a dirlo al TG, ma ve lo dico io nel dubbio: non uscite nelle ore più calde. Se dovete uscire, portatevi un ombrellino, parasole e anche tanta tanta acqua fredda. Io ho appena messo un bottiglione da un litro e mezzo all'interno del freezer di Radio Rock, perché altrimenti non si arriva alle 3, alle 3 non ci arriviamo. Per fortuna c'è il mondiale a intrattenerci in questi giorni di afa e caldo, un mondiale che, cosa dite, cosa sento, fa schifo? Sì, fa schifo. Ne parleremo fra pochissimo dopo la Municipal. Volevo solo parlarti.

forse sono stato cattivo a dire che i mondiali quest'anno fanno proprio schifo, però siamo lì, siamo quasi lì, partite improbabili ad orari improbabili, per non parlare di tutto quello che è successo dietro, di cui abbiamo parlato nelle ultime settimane. In caso foste curiosi, domani si gioca Norvegia-Senegal alle 2 di notte, quindi questa notte alle 2 ci sarà Norvegia-Senegal, altrimenti se siete ancora più coraggiosi, Giordania-Algeria alle 5 di mattina. Questo magari è comodo se dovete svegliarvi prestissimo per andare al lavoro, allora ci mettete, mentre vi mettete i calzini, le scarpe, cercate di risvegliarvi, allora un Giordania-Algeria buttata così in TV alle 5 di mattina potrebbe non essere per niente male. Ma per non parlare di Colombia, Repubblica Democratica del Congo, alle 4 di mattina dopodomani invece. Tutte partite che non ci si può perdere, soprattutto se si vuole veramente arrivare a un livello di depressione cosmico, perché parliamo di quello. Io non vedo l'ora che finiscano le fasi a gruppi e vedremo poi le fasi di eliminazione diretta alle 2 di mattina.

E i primi 40 minuti di Troppo Italiano abbiamo ascoltato tantissimi artisti giovani e stiamo quindi anche per arrivare alla novità di Radio Rock Italia. Prima però il break, e prima del break addirittura a Toys Orchestra con Midnight Revolution.

0: Rock Sport.
1: O partner pronti a darti una mano.
2: Vai!
1: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
3: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
4: State ascoltando
5: Troppo Italiano.
4: Volevo nascere in Perù.
6: Alle 13.46 Marco Fracasia ci porta la sua novità, una spiegazione assurda.
4: La novità di Radio Rock Italia. Rock Made in Italy.

Hertz è il primo album di Marco Fracasia. Il titolo si ispira a quello di un romanzo di Paul Auster a cui si associa una frequenza radio immaginaria. Nel disco poi è presente anche un brano intitolato Saltatempo, omaggio al romanzo di Stefano Benni. Oltre a queste citazioni letterarie, il sound fonde elementi di synth e dream pop con incastri di chitarre tipici dell'indie rock anni 2000. Non è assurdo quindi sentirci atmosfere cinematiche alla Baustel con Enrico Gabrielli, che ha partecipato al brano, e riffini geometrici in pieno stile Strokes o Phoenix d'inizio millennio. Ed ecco quindi Marco Fracasia con una spiegazione assurda che lasciano direttamente il testimone ad una band leggendaria con un classico dal nome Fantasma. Sono ovviamente Linea 77.

Fantasma, linea 77, 55 minuti di Troppo Italiano in questo momento. Allora vi ricordo il numero a cui scrivere su WhatsApp per intervenire in diretta al 3791 600 190 su WhatsApp con messaggi o note audio. Potete ascoltarci in streaming su RadioRockItalia.it o scaricando l'applicazione gratuita per iOS e Android di Radio Rock Italia. Potete ascoltarci in DA Plus in tutto il Lazio, in FM sui 96.6 a Roma, nel nono municipio e su tutto il litorale. Quest'oggi, questo lunedì, il palinsesto di Radio Rock Italia è partito alle 7 di mattina insieme a Marco Bosco, che vi ha tenuto compagnia fino alle 10 con Giù dalle Brande, poi il già citato Dario Cecchettani con Marte Contro dalle 10 alle 13, adesso dalle 13 fino alle 15 ci sono io, Vincenzo Pigliapoco, con Troppo Italiano. Dopo di me arriverà Valentina Paciotti dalle 15 alle 17 a tenervi compagnia con Veri Valentina, dopo di lei Emanuele Guzzardi dalle 17 alle 20 e la sua Rockipirina 500 e infine Martina Zaralli per concludere questo lunedì dalle 20 fino alle 22. Fast Animals and Slow Kids, Non Potrei Mai.

Di voi ovviamente sono i Fask e vengono da Perugia nel 2008, Jacopo Gigliotti, Aimone Romizzi, Alessandro Guercini e Alessio Miglioli. Questa canzone veniva da Animali Notturni, anzi è stata proprio la canzone di presentazione, è uscita come singolo prima dell'arrivo ufficiale dell'album nel 2019, l'album che forse si apre di più al pop della band Umbra, e proprio per questo qualcuno ha fatto un po' fatica a riceverlo, mentre tutti gli album prima io non ho mai sentito lamentele per nessuno. Da Animali Notturni in poi invece qualcuno ha iniziato a storcere un po' il naso. Non sono completamente d'accordo, soprattutto per quanto riguarda Animali Notturni, ma ad ognuno la sua. Adesso gli Amor Fugonalì.

0: Io potrei farvi un discorsone cercando di raccontarvi questa band che mi piace tanto, ma ho pensato magari usiamo le loro di parole, perché loro scrivono descrivendosi: casse dritte, avere 20-30 anni, ascoltare gli Slow Dive, non avere più 20 anni e ascoltarli lo stesso, chorus a cannone, delay a cannone, canzoni su dittature rovesciate via Twitter al posto di canzoni d'amore scartate da Sanremo, la svolta afrobeat, un generale desiderio di prendersi meno sul serio, spietatezza e corretti, come sempre le idee molto chiare. Insomma, queste sono le loro parole. Se vi siete riconosciuti in almeno una di queste situazioni, andate subito a recuperare tutta la discografia degli Amor Fu che avete sentito. Chorus a cannone, delay a cannone, casse dritte, l'hanno detto loro, io non potrei dirlo meglio.
1: Dobbiamo fare valigie più grandi per contenere tutti i matrimoni, traguardi di donne coi capelli bianchi e la paura di morire sole. Ed io mi sono arreso alle loro confusioni, culminate in matrimoni e in figli che non sanno piangere da soli.

14.07, lunedì 22 giugno, troppo italiano, Vincenzo Pigliapoco qui con voi. Questa era Edel, l'avete appena ascoltata. Adesso passiamo direttamente ai Come On Tigre con Behold The Man. Poi arriverà una band, con una band classica con una novità. Poi ci sarà il break e poi il classico. Quindi ci facciamo proprio una maratona velocissima di classici, novità e un misto di tutto. I Come On Tigre adesso con Behold The Man.

The Man, vi avevo detto che dopo di loro sarebbe arrivata una band classica con una novità di qualche settimana fa, forse un mesetto fa. Sono Elite Fiba e la loro 17 re prima del break.

0: Rock Sport.
1: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno, gusto inconfondibile.
2: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Frigorifero LG Fit & Max in classe A con AI che ottimizza consumi e prestazioni a 879 euro fino al 25 giugno. Unieuro.
3: Dal cuore della musica che ha fatto la storia nasce un evento unico. Rock e Prog Symphony, concerto per coro, soli e orchestra. 3 serate, un solo grande viaggio sonoro. A Roma, al Teatro Vascello. Mercoledì 1 luglio, Rock Symphony. La potenza del rock incontra la forza della musica sinfonica. Dai Queen, Led Zeppelin e Muse, fino ai grandi maestri del passato. Dvořák, Shostakovich e Bartok. Giovedì 2, Prog Symphony. Dal progressive dei Pink Floyd, Genesis, King Crimson e Gentle Giant, al sinfonismo di Mozart, Mussorgsky e Stravinsky. Venerdì 3, Rock vs Prog. Due mondi musicali a confronto, un unico palco. Biglietti su Viva Ticket e presso il Teatro Vascello di Roma. Rock e Prog Symphony, una produzione associazione Morden Gospel APS, media partner Radio Rock.
4: Questo è
5: Troppo Italiano.
4: Volevo nascere in Perù.
6: Un classico tutto romano, quello delle 14:17, Piotta il muro del canto con 7 vizi capitale.
5: Il disco classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

grande come la bellezza. Una madre premurosa che te mena e te accarezza. Lavoratore stanco, pezzo grosso, bandito. Vorresti essere tu stanotte il figlio preferito. Ma sei come tutti l'altri, facce stanche alla fermata. Occhi bassi, mani in tasca, a ripensare alla tua giornata. Tutto ciò che c'hai te lo sei dovuto sudare. Zero privilegi, stile mafia capitale. Quelli che c'hai intorno, alla vita gli hanno dato un prezzo. E il compenso giornaliero per consumasse pezzo a pezzo. Poi alzi l'occhi, vedi Roma. E chi vive davvero sta città ritrova il senso a tutto e non se ne può più annà.

21, ma proseguiamo con un altro classico. Lo sapete, mi piace fare così, mi piace godermeli questi classici, canzoni di cui magari ci siamo anche dimenticati, canzoni che abbiamo ascoltato così tanto che ormai le sopravvalutiamo, un po' come questa Old Bowler dei Virginiana Miller.

Old Bowler, e a proposito di canzoni che potrebbero averci stancato, so che questa sicuramente ha stancato più di qualcuno o qualcuna di voi. È Massimo Ranieri, Se bruciasse la città.

Però qualcuno di voi l'ha cantata, qualcuno di voi l'ha cantata sicuramente. Se bruciasse la città di Massimo Ranieri. E procedendo sulla linea dei classici intramontabili, non possono mancare i Baustelle e la loro Amanda.

0: italiano, come in questo caso con Amanda Lear dei Baustelle, non si può anche pensare alle luci della centrale elettrica e Vasco Brondi. Questa è Le ragazze stanno bene.
1: Mezzanotte i passanti si tengono a distanza, Chiara aspetta con le quattro frecce, Sara che aspetta di cadere incendiando il cielo come un meteorite, e pensa, sei più bella adesso mentre sfiorisci, sei come i fondali oceanici che resteranno sconosciuti di ritorno dai tuoi viaggi di 4 anni, e pensa, guarda qui, ci sono tutti i miei punti deboli, guardami, mi lascio dietro degli spazi bianchi. Forse si trattava di accettare la vita come una festa, come ha visto in certi posti dell'Africa.

gente senza lavoro di compro oro, compro oro. Respirando lentamente, chiara cerebra la sensazione

Le luci della centrale elettrica con le ragazze stanno bene. Se devo mettermi a pensare a band o artisti italiani che magari qualcuno potrebbe aver ascoltato così tanto da stancarsene, per me il caso principale sono i Negrita. Non mi sono mai stancato dei Negrita, però li ho ascoltati così tanto, soprattutto questo album L'uomo sogna di volare, che molte canzoni le do per scontate, quando in realtà ci sono delle vere e proprie hit in questo album, partendo da Greta, che sentiamo adesso.

14:39 in negrita con Greta. Noi ci stiamo avviando verso gli atti finali di Troppo Italiano. Ancora una ventina di minuti per noi prima dell'arrivo di Valentina Paciotti con Mary Valentina dalle 15 fino alle 17. Vi ricordo che potete intervenire in live al 3791 600 190 con messaggi e note audio. Dato che stiamo per arrivare all'ultimo break, il quarto break della trasmissione, non può non mancare come al solito Lucio Battisti. Ognuno qui ha una sorta di rituale e il mio ovviamente è Lucio Battisti, ma ormai dovreste saperlo. Questa canzone apre il mio album preferito di Lucio Battisti, ossia Una giornata uggiosa, un album leggendario, l'ultimo album del sodalizio Battisti Mogol, forse il massimo della loro espressione artistica, un synth pop veramente goloso, e questa qui è ovviamente Il Monolocale.

0: Rock Sport.
1: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
2: Accompagna tuo figlio nella costruzione del suo futuro partendo dalla scelta giusta. Scopri l'Università Europea di Roma, un campus e un ambiente accademico d'eccellenza per valorizzare i suoi talenti e dare forma al suo futuro professionale. Giovedì 9 luglio, Open Day guidato fra i percorsi in economia anche in inglese, giurisprudenza, psicologia anche in inglese, formazione primaria, turismo, medicina e chirurgia e fisioterapia. Prenota su uer.it. Giovedì 9 luglio alle 10:30 in presenza e online. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
3: Alla Coop, la convenienza è un gioco da ragazzi, soprattutto per me che sono socio.
4: Fino al 1 luglio torna la Scegli Tu Grandi Marche. Per tutti i soci sconti fino al 50% sui prodotti delle tue marche preferite. Promozione valida in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
5: State ascoltando
6: Troppo Italiano.
5: Volevo nascere in Perù.
7: L'ultima novità per Troppo Italiano in questo lunedì 22 giugno è Jolly Mare con Il Senso.
5: La musica nuova di Radio Rock Italia. Rock Made in Italy.

Della nascita di Piero Umiliani, l'album La luce dell'alba è il frutto di un ambizioso progetto realizzato dal musicista e produttore Fabrizio Martina, in arte Jolly Mare, che ha avuto accesso all'archivio di nastri originali, strumenti e apparecchiature analogiche del maestro Piero Umiliani. Un album tutto strumentale che crea un universo sonoro fatto di fascinazioni cinematografiche, in cui questa Il senso, con Francesco Bianconi alla voce dei Baustel, è l'unico brano cantato. Allora, noi siamo andando quasi alla fine di Troppo Italiano, mancano giusto due canzoni, poi ovviamente i saluti, la sigla, fra tutte queste cose, poi passano 10 minuti che neanche ce ne accorgiamo e Valentina Paciotti sarà qui con voi in regia a tenervi compagnia fino alle 17. Bobby John Long's Friendship Party con Erde Conjuring.

eccoci arrivati alla fine con Bobby Joe Long's Friendship Party e The Conjuring. Noi ci sentiamo ovviamente domani, martedì 23 giugno, sempre dalle 13 alle 15 qui su Radio Rock Italia. Adesso è il momento di Valentina Paciotti e il suo Very Valentina dalle 15 fino alle 17. Ciao a tutti!

0: Very Valentina. Valentina. Overdrive, chiacchiere e tacco 12.
1: Oh my god.
2: Buon pomeriggio, sono qui, sono arrivata. Sono Valentina e questa è Very Valentina che inizia puntualissima alle 15. Ringraziamo il nostro Vincenzo Pigliapoco con Troppo Italiano. E adesso è il momento appunto di Very Valentina. Noi iniziamo subito, iniziamo alla grande con questa canzone. Frankie Energy è stato pochi giorni fa qui a Roma a suonare, e se non erro era venerdì sera, esattamente sì. Ci sarei dovuta andare, alla fine ho avuto un imprevisto, non sono potuta andare. Sentite come parlo bene, mi viene un po' anche di stare a tempo, no? Stiamo parlando di Frankie Energy e fa delle basi che ti fanno venire voglia di andare a tempo. Bene, questa è Chiedi Chiedi qui su Radio Rock Italia per voi.

Chiedi, chiedi, Frank High Energy. Bene, allora, un po' di informazioni utili. Come ascoltare Radio Rock Italia? Puoi farlo in DAB Plus nel Lazio scaricando l'app gratuita per iOS e Android, in streaming su radiorockitalia.it ed anche in FM su 96.6 a Roma, nel nono municipio e su tutto il litorale. Adesso arriva un altro momento di movement, sì, questo è un movement soft. E qui per voi, giovanotti, indovinate un po' con quale canzone? Beh, non m'annoio.

0: O che non mi stanco. E non mi rompo, io no che non mi rompo, non mi rompo. Io no che non mi rompo, non mi rompo, no che non mi rompo, no che non mi rompo.
1: Giovanotti, non mi annoio. Bene, allora, avete sentito questo caldo esagerato che fa? Io per venire praticamente ho fatto una doccia in macchina, ero tutta completamente bagnata, la maglietta, non lo so, vabbè, sudore dappertutto. E voi direte, perché accendi l'aria condizionata? Ebbene sì, a parte che pure se accendi l'aria condizionata fa caldo perché sei sotto al sole quando poi soprattutto ti fermi ai semafori, e va bene, e mi bruciava pure il braccio sinistro praticamente. Va messa la crema, ragazzi, va messa la protezione anche quando usciamo. Ma comunque, a parte queste cose, dico, la mia aria condizionata al momento non è usabile. Si dice usabile, boh, insomma non si può usare, e quindi praticamente sono rossa, rossa. E ora insomma mi sono un po' rinfrescata con un po' d'acqua. Ma dicono che oggi dovrebbe piovere. E voi sappiate qualcosa? Fatemelo sapere, perché vorrei sapere. Effettivamente è un po' nuvolo. Sono andata a vedere le previsioni e ora non mi dà pioggia il mio cellulare, ma dice che è nuvolo. Effettivamente nuvolo è. Se rimane un po' così, meglio, perché quantomeno non essendoci il sole diretto non fa così caldo.

0: cantante Max Gazzè, pezzo di me, o me, con la E o con la aperta o chiusa, non si sa. Comunque adesso diamoci un po' un tono soft, arriva tutto qui con Gazzelle.
1: Lo so che sei.

0: Truck Sport.
1: Jerry Calà per Seat prima.
2: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
1: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
2: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
1: Sì, Jerry.
2: Doppia libidine!
1: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
2: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
1: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
3: Agile e compatto dentro e fuori Roma, con il Peugeot iCockpit di ultima generazione. In una parola, wow! A giugno il nuovo SUV Peugeot 2008 è tuo da soli 19.950 euro, con fino a 8 anni di garanzia Peugeot, qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro al mese. E per chi vuole risparmiare ancora di più, disponibilità immediata di Peugeot 2008 chilometri zero, con prezzi speciali ancora più vantaggiosi. Dalle concessionarie Autoimport Peugeot a Roma dal 1956.
4: Questa è
5: Peri Valentina.
4: Overdrive, chiacchiere e tacco 12.
6: Bene, ora indovinate un po', è il momento del primo classico di Peri Valentina. E adesso arriva quindi Elio con le storie tese, Parco Sempione.
4: Il classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

Questo era Parco Sempione, Elio e le storie tese. Bene, allora, oggi iniziamo subito con il nostro argomento. Diciamo che, visto che c'è questo caldo, io direi di parlare di estate, di argomenti leggeri. E diciamoci la verità, ragazzi, siamo al 22 giugno e c'è chi è ancora chiuso in ufficio a guardare il calendario ogni 5 minuti per insomma sapere quanto manca alla sua partenza. Invece c'è chi già mentalmente o comunque effettivamente è sul lettino con il rumore delle onde in sottofondo e magari un bel cocktail in mano. Allora, io ho una curiosità: voi siete già in modalità vacanza oppure no? Perché ci sono due categorie poi di persone: quelli che prenotano tipo a gennaio, hanno tutto organizzato, albergo, ristorante, escursioni, praticamente sanno già pure cosa mangeranno addirittura il terzo giorno di ferie, per esempio, no? E poi ci sono quelli che invece il 10 agosto dicono: ah, quasi quasi andiamo da qualche parte. E poi c'è il rito della preparazione, no? Quello in cui apri 25 siti diversi, confronti prezzi, leggi 1000 recensioni e poi alla fine richiudi tutto e dici: vabbè, dai, ci penso domani, questa faccio parte anch'io. Quindi voglio sapere da voi: le vacanze sono già prenotate oppure fate parte di quella squadra deciderò all'ultimo? E poi soprattutto, dove andrete? Mare, montagna? Insomma, fatemi sapere qualcosa al 3791 600 190. Io sono qui che vi attendo, manderò qualche vostro messaggino di risposta, sono curiosa, poi vi farò sapere io che tipo sono e dove andrò, che poi mi sa che ve l'ho già detto anche la scorsa settimana, ma vabbè, Loredana Bertè, non sono una signora. La fretta del cuore.

0: Tiziana Bertè, non sono una signora. Bene, bene, allora andiamo avanti con i nostri argomenti. Allora, volevo sapere pure che tipo di vacanziero siete, perché, allora, vi faccio un test velocissimo. Esistono persone completamente diverse quando vanno in vacanza, no? C'è quello super attivo, sveglia alle 7, colazione, escursione, museo, giro in bici, aperitivo, cena, passeggiata, no? E alla fine, quando torni nella tua città, torni più stanco di prima, più stanco di quando eri partito. E poi c'è la mia categoria preferita, lo sapete qual è? Quelli che in vacanza vogliono fare, lo sapete cosa? Assolutamente niente! Diciamo che l'unica attività fisica è quella di girarsi dall'altra parte del lettino per prendere un po' il sole in modo uniforme. Sapete qual è la domanda che puntualmente rovina tutto? Che facciamo oggi? No, in vacanza non voglio decidere niente. Voi siete come me oppure no? Per esempio io quest'estate ho detto così: o faccio una vacanza dove non faccio nulla, oppure preferisco stare a Roma e basta, magari me ne vado in piscina o al mare. Perché poi il mio compagno invece, lui è tutto attivo, andiamo qua, andiamo là, visitiamo quella caletta, vediamo quel museo. No ragazzi, questa è più una vacanza cioè invernale di 2 giorni. Però se io in estate devo andare in vacanza 1 settimana, 10 giorni, io non voglio fare niente dalla mattina alla sera. Voglio vedere se voi la pensate come me. Comunque arrivano Mezzo Sangue insieme a Dreamy Tights con Idiocrazy.
1: Vengo a riprendermi la scena, un posto riservato, un 64 a casa.

Radio Crazy, Mezzo Sangue featuring Jamie Tights. Devo dire, Jamie Tights si riconosce subito dal suo tono vocale e mi piace molto la sua grinta. Bene, allora, stiamo parlando di vacanze, ma la vacanza perfetta, ditemi un po', secondo voi esiste davvero? Allora, secondo me la vacanza perfetta non è quella più costosa, ovviamente. Tipo, è quella in cui succede qualcosa che poi racconti anche gli anni dopo. Tipo, allora, ho un tramonto bellissimo, ce l'ho. Una cena improvvisata, ce l'ho. Una risata con gli amici, vabbè, dai, ci sta. Oppure quella figuraccia incredibile che sul momento ti fa disperare, però dopo diventa un ricordo molto divertente. Però, diciamo, qual è la vacanza da sogno secondo voi? È tipo una grande, quindi spendendo tanti soldi, ma anche no, però comunque la settimana, le due settimane, il mese che se lo può permettere di ferie, oppure tanti piccoli weekend durante l'anno, che sarebbe carino anche quello, oddio, fare magari tutte e due, magari farsi una bella settimana di vacanza e poi durante l'estate farsi magari un piccolo weekend fuori ogni tanto. Non sarebbe male, non sarebbe male, anche perché una settimana o due divise non bastano secondo me se uno poi lavora tutto l'anno. Che ne dite voi? Che ne dite? Ora arrivano proprio così, sbam, i Maneskin con I Wanna Be Your Slave.

0: Måneskin, Wanna Be Your Slave. Beh, l'ho ballata tutta, ragazzi, ve lo devo dire. Mi piace molto questa canzone. O comunque, allora, stiamo parlando di estate. Mandatemi messaggi vocali o WhatsApp scritti raccontandomi dove andrete, se andrete, se avete già prenotato oppure se siete ancora nella fase vediamo. Tra poco leggiamo tutto qui in diretta e magari mi fate venire anche voglia di fare la valigia subito, che ne dite? Il numero giusto è 3791 600 190. Arriva Paola Turci con Ma dimmi te.
1: Fammi capire.

fa tutto sto film? Io c'ho mano un fiore e tu mi guardi così. La graffi come una cattaccia anche a di vita. Mentre io sto qui che te darei la vita. Mi voglio innamorare senza paura. Non sto più a darti un'altra pregatura. Voglio averci in testa un pensiero solo. Che non è un letto, no. Ma un amore. Un amore vero.

0: Turci, ma dimmi te. Bene, bene. Allora, arrivano i primi messaggi. Sentiamo un po', sentiamo.
1: Ciao Vale, buon pomeriggio.
0: Grazie anche a te.
1: Per me l'estate è le vacanze nel mio paese, come la canzone.
0: Bello.
1: Quest'estate Giuliano Palma e i Nomadi. Poi il 9 c'è anche Cittadini, vabbè, questo però Internos. Il 14 al paese di fronte Noemi. E il 17 Re Pace al paese di fianco. Quindi diciamo che dall'8 al 17 siete tutti invitati in Val Roeto, a Roccavivi.
0: Bellissimo, bellissimo.
1: Agosto, non credo di averlo detto.
0: No, mi sa che non l'avevi detto. Agosto, ottimo. Quindi un ottimo programma per agosto. E soprattutto, ragazzi, il Cittadini io ve lo consiglio. È un artista fenomenale, assurdo. E poi chissà che non ci sarà qualche sorpresa qui su Radio Rock Italia. Voi nel frattempo continuate a mandarmi messaggi al 3791 600 190. E adesso è il momento, visto che ci hai nominato i Nomadi, perché non ascoltarli? E quindi ho scelto una canzone molto conosciuta loro, che già sta partendo qua sotto le prime note. Io vagabondo, che non sono altro, i Nomadi.

con Io Vagabondo che non sono altro. Questa canzone non la sentivo da tantissimo, mi ha fatto veramente tanto piacere, quindi grazie al Cittadì, e Cittadì ho svelato il tuo nome d'arte per questa bellissima canzone. Ed ora è il momento di loro, mentre tutto scorre in Negramaro.

0: Rock Sport.
1: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
2: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Smartphone Oppo A6 5G con ampia batteria e intelligenza artificiale integrata a 259 euro fino al 25 giugno. Unieuro.
3: Alla Coop, la convenienza è un gioco da ragazzi, soprattutto per me che sono socio.
4: Fino al 1 luglio torna la Scegli Tu Grandi Marche. Per tutti i soci, sconti fino al 50% sui prodotti delle tue marche preferite. Promozione valida in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
5: State ascoltando
6: Very Valentina.
5: Overdrive, chiacchiere e tacco 12.
7: Cosa vi ricorda questo jingle? Sono due le opzioni: o il grande classico o la novità. E questa è proprio la grande novità, perché arrivano Noyz, Narcos, Danno, Sign con Scarafaggi.
6: La novità di Radio Rock Italia. Rock Made in Italy.

con Noyz Narcos, Scarafaggi. Il pezzo rappresenta un momento storico dell'hip hop italiano, la reunion tra due pesi massimi del rap romano dopo quasi 20 anni, dopo che Noyz Narcos, partito dai Truce Clan, sia diventato un riferimento dell'hip hop italiano. Come notato dai fan sui social, la copertina ufficiale del singolo è una chiara citazione a Consuming Impulse dei Pestilence, leggendario disco death metal di fine anni

0: Pancreas, nuova ossessione, questa versione bellissima dei Pancreas, anche con Samuel appunto che canta insieme a loro. Comunque arriva qualche altro messaggio. Ciao Vale,
1: ciao,
0: io sono in modalità vacanza da almeno un mese, peccato che il mio capo non lo sappia, le ferie iniziano il 9 agosto e non vedo l'ora. Ah, destinazione Salerno, bella Salerno, stesso posto da 5 anni perché quando trovo un posto dove sto bene non lo cambio più. Un saluto a tutti Marco. Benissimo, un saluto a te Marco e buone vacanze perché il Salento è meraviglioso. Bene, poi arriva un altro messaggio. Vale, io faccio parte della squadra Ultimo Minuto, ogni anno dico che prenoterò prima, invece finisco sempre a decidere 2 giorni prima di partire, alla fine però mi è sempre andata bene. Ottimo, quest'anno spero in qualche weekend in giro per l'Italia e magari una settimana al mare. Buona trasmissione Sara. Ciao Sara, bene, sicuramente ti divertirai, anche fare le cose all'ultimo è divertente, escono fuori delle cose veramente interessanti e divertenti. Voi ascoltatori siete un po' più tipo Marco o tipo Sara? Fatemelo sapere al 3791 600 190. Ora un classicone, che il classico già è andato, ma questo è un classico che metto io così ragazzi, e lui è Pino Daniele giustamente, e questa per voi qui su Radio Rock Italia è Yes I Know My Way.

0: Yes and no, my way, Pino Daniele. Bene, allora arriva un altro messaggino vocale. Lo sapete, a me i vocali mi piacciono tantissimo. Sentiamo.
1: Per me la vacanza ideale, voglio andare al mare.
0: Esatto.
1: Perché mi hanno detto che là sì che ci si diverte. Pum, pum, pum, pum.
0: Giusto. Tum, tum, tum, tum. Bellissimo, grazie del messaggio al nostro ascoltatore. Bellissimo questo messaggio, mi piace questa citazione. E poi devo dire, io la penso come te. La vacanza per me è al mare. Tanti dicono che anche appunto la montagna è molto molto bella. Non l'ho mai provata d'estate, devo essere sincera. Mi è capitato in inverno. È una cosa che dovrò sperimentare. Però per me il mare, ragazzi, il mare è il mare. Che vi devo dire? Che vi devo dire? Bene, adesso è il momento degli Off Laga Disco Packs. E questa, ragazzi, è Dove ho messo la golf?

Morgana, ti amo. Non farmene un'altra. Non attacca neanche così. Vaffanculo, Morgana, che poi non sei sto granché. Una sera piove forte. Ho una cosa da fare ed esco lo stesso.

4 Lula da Silva non se lo calcolava nessuno. Era un grande Lula, ma perse quella campagna elettorale, perse anche quella successiva. Un po' anacquato oggi il presidente Lula, ed è la golf con il suo adesivo

tedesca che ha solo quattro marce. Smette di piovere. Accendo. Parte subito. I tedeschi sanno il fatto loro. Gira a passo d'uomo attorno all'hangar. L'uscita è aperta. E questi imbecilli dell'autosoccorso rischiano di farsi fregare tutte le auto in custodia. Guido, affari spenti nella notte.

telefono all'officina. Parcheggio davanti al vetro dell'ufficio. Pago la rimozione.

rubato niente. Poi una volta ho rubato una macchina davanti a tre poliziotti della stradale, non molto interessati alle presidenziali brasiliane. E forse mia non aveva, quella sera,

Flag a Disco Pax, dove ho messo la macchina. Allora, oggi stiamo parlando di estate e devo dire che mi sono un attimo girata qui fuori dalla finestra, ho guardato e c'è un nuvolone tutto scuro, tutto nero, chissà se pioverà. Dove siete voi? Sta piovendo? Chi lo sa? Va bene, adesso dai, noi distraiamoci un po' da questo brutto tempo, che comunque non potrebbe essere effettivamente così male, visto che il sole ci ha dato un attimino tregua, giusto un attimino, poi ritorna. Arriva Renato Zero con Mi Vendo.

mondo, Renato Zero. Bene, allora la prima ora è passata, ma ne abbiamo un'altra più o meno quasi completa. Bene, allora stiamo parlando di estate e un talk carino da sperimentare. Indovinate qual è? È sul gelato, perché in estate si mangia il gelato. Per esempio, il primo gelato della stagione, io esprimo sempre un desiderio, e chi lo mangia il primo gelato dico sempre: esprimete un desiderio. Allora, con questo caldo, proprio la domanda è obbligatoria: qual è il vostro gelato preferito, gusto di gelato preferito? Perché il gelato, dovete sapere, che dice tantissimo di noi. C'è chi va sul classico e ordina sempre tipo cioccolato e nocciola, che è una certezza. Chi invece non rinuncia mai alla stracciatella, alzo la mano ragazzi, per me c'è sempre la stracciatella. E poi ci sono gli sperimentatori, quelli che invece entrano in gelateria e scelgono il gusto più strano del banco. Io però conosco anche persone che ordinano sempre gli stessi gusti da 20 anni, forse anche da 40 anni, mai un cambiamento. Allora voglio sapere, qual è il gusto che non cambieresti mai e ce n'è uno che invece proprio non sopporti? Io ad esempio sono curiosa di sapere se esiste qualcuno che ama quei gusti super particolari che dividono un po' sempre tutti. Scrivetemi al 3791 600 190, sono qui che attendo le vostre confessioni. Io devo dirvi appunto, il mio preferito è la stracciatella, solitamente prendo sempre quello. Se c'è riso, mi piace anche riso, oppure vabbè, cioccolato ovviamente, magari di Modica meglio, pistacchio, vabbè, vediamo un po'. Stadio e Vasco Rossi.

0: Marcia delle Donne, stadio con Vasco Rossi. Era un po' che Vasco non lo mettevo, quindi era d'obbligo metterlo assolutamente qui su Radio Rock Italia. Ah, ci scrive Giulia, dice: ciao Vale, il mio gusto è sempre solo pistacchio, non tradisco mai. Per me è proprio il gusto che mi rappresenta, semplice ma con carattere. Però devo dirti che odio la menta con il cioccolato. Proprio no, un saluto a tutti. Ciao a te Giulia. Allora, devo dire, menta e cioccolato sì, anche a me non fa impazzire. E il pistacchio mi divide un po', nel senso che non è... Il pistacchio io adoro, proprio la frutta secca. Lo mangio sempre e mi piace anche tostato, salato, anche dolce. Cioè così, non tostato e non salato, è buono. E al naturale. Però il gelato non mi ispira più di tanto, ma c'è uno solo, che è una gelateria siciliana, non so, non si può manco dire, vabbè, una gelateria siciliana che fa il pistacchio di Bronte, ma voi non sapete che cos'è. Poi ci sono i pezzettini dentro, è buonissimo. E poi ci scrive Davide ci dice: mia moglie nocciole e pistacchio, io variegato Nutella e caffè. Beh, buonissimi nocciole e pistacchio, abbiamo detto adesso, e Nutella, variegato Nutella e caffè, variegato Nutella. Alzo le braccia e dico assolutamente sì, anche a me piace tantissimo. Caffè, devo dire ragazzi, mi dispiace, non mi piace tanto, perché io non lo bevo il caffè, non mi piace proprio il sapore. Però l'unica cosa che mi piace è non il gelato, ma la crema di caffè, è così, quella mi piace. Ora andiamo un attimo in break e torniamo, rimanete lì, ecco, tante domande per voi.
1: Rock Spot. Attenzione prego, le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
2: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
3: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
4: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
5: Quest'estate parti con Opel. A giugno corsa è tua con tasso zero ed anticipo zero per tutti in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo zero, 23 rate mensili da €239. TAN 0, TAG 293. Rata finale €11,353. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 30 giugno. Parti con Opel Corsa con tasso zero e anticipo zero.
6: Dalle concessionarie auto import Opel a Roma dal 1957.
7: Questa è Peri Valentina. Overdrive, chiacchiere e tacco 12.
0: Ora è il momento di un altro classico. Arriva Franco Battiato con Cucurucù.
7: Il disco classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

Cucurucucù, Franco Battiato, bene, prima ho detto cucurucù, no, cucurucucù, vabbè, insomma, l'abbiamo detto. Ora, ragazzi, un altro argomento delicatissimo, parlando del gelato, e qui vi faccio un po' di domande, vediamo, io vi do anche le mie risposte, con o coppetta? Perché qui le persone si dividono davvero. Io conosco quelli che dicono il gelato senza cono non è un vero gelato. E poi ci sono altri che invece rispondono mai, la coppetta è molto più comoda. Effettivamente la coppetta è più comoda. Allora, io sono team... Allora, non è che per forza uno dei due, diciamo... preferisco e prendo quasi sempre il cono, però mi capita anche di prendere la coppetta. Non sono proprio coppetta, no. Poi ci sono altre domande... importantissime, panna sì o panna no? Io addirittura panna doppia, se no niente, se non c'è la panna quasi quasi non mi va di prendermi il gelato. Due gusti o tre? Questo dipende dal cash, perché adesso il medio con tre gusti, ragazzi, io l'ho visto pure a 4,50 euro, ma siamo pazzi? Vabbè, comunque tre è sempre meglio di due, però se proprio 4,50 euro ce lo dovete mettere, allora facciamo due. Poi, prima si mangia il gelato o si tiene il cono per ultimo? E ancora dai, un'ultima domanda, c'è qualcuno che prende il gelato anche in inverno? Perché secondo me il vero amante del gelato lo mangia 12 mesi l'anno. Quindi raccontatemi tutte quante le vostre abitudini. Vediamo quale squadra vincerà oggi. Il numero è 3791 600 190. Qui io vi aspetto su Radio Rock Italia a Very Valentina. E adesso arriva Thomas Raggi con Tom Morello. Questa è Keep the Puck.

Fuck, dove le chitarre sono prorompenti proprio come piacciono a me. E poi c'è anche qualcuno che dice che i soli non sono come dire, non sono, ma non mi viene la parola, comunque rompono le scatole durante le canzoni. E qui ogni riferimento è puramente casuale. Lo so, già l'avevo detto tempo fa, ragazzi, questa non mi è andata giù. E purtroppo, niente, quest'artista ce l'ho qua. Vabbè, lasciamo stare. Passiamo avanti, è arrivato un altro messaggino che mi dice Luca ci dice: io sono Team Cono tutta la vita, il gelato in coppetta è triste. Vabbè dai, non esageriamo. Il cono è proprio parte dell'esperienza, soprattutto quando arrivi alla fine e devi correre per non farlo sciogliere. Bene, ottimo, devo dire, dai, Luca è Team Coppetta, è Team Cono, scusa, non mi sbaglio più, Team Cono è ottimo. Rimanete lì perché ho tante altre cosine divertenti e carine da raccontarvi, ci abbiamo ancora un'altra mezz'oretta. E ora, devo dire, non li passo da un pochino, quindi li ho letti nel nostro archivio e ho detto perché no, tre allegri ragazzi morti.

Tre allegri ragazzi morti, la faccia della luna. Bene, allora, continuiamo col nostro argomento e voglio creare un po' di polemica. Secondo voi, qual è il gusto di gelato più sopravvalutato? Quindi quello che tutti prendono ma che in fondo non vi convince fino in fondo. Ma al contrario anche, qual è il gusto che meriterebbe più successo? Perché magari è buonissimo ma nessuno lo sceglie. Ecco, io per esempio diciamo che... sopravvalutato? No. No, perché quelli che scelgo sempre mi piacciono veramente. Sottovalutato forse la nocciola, che quando la prendo poi dico però la potrei prendere più spesso, perché è veramente effettivamente buona. E poi io tipo adoro quando davanti alla gelateria ci sono le persone che ci mettono 10 minuti a decidere. Le guardi, sembra tipo che stanno davanti a una scelta che cambierà la loro vita. Poi arrivano alla cassa e fanno alla fine chissà che crema, quindi sempre poi gli stessi prendono. Voi che dite? Che ne dite di questa cosa? Ora è il momento di Antonella Ruggiero con i Subsonica per un'ora d'amore.

d'amore, Antonella Ruggero in featuring con i Subsonica. Ci scrive Martina: secondo me il gusto più sopravvalutato è il limone, tutti lo prendono perché è leggero, ma alla fine ti lascia sempre quella faccia un po' strana. Invece il più sottovalutato è il fior di latte, che sembra banale, ma è il più buono di tutti. È vero, fior di latte non lo prendo da tantissimo. Vale, io devo dirti, il gusto più sopravvalutato è il pistacchio, ormai ovunque, è vero, ma quello che nessuno considera mai abbastanza è la stracciatella, che secondo me salva sempre tutto. Senza stracciatella non c'è stata, e approvo assolutamente, Andrea, hai ragione, la stracciatella top, top, top. Domani smetto, arrivano qui gli articolo 31.

articolo 31, domani smetto. Bene, allora andiamo avanti adesso. domanda. Iniziamo il gioco dell'estate, vero o falso? Ci divertiamo un po', dai. Allora, vi dico una frase e voi mi dite se secondo voi è vera oppure falsa. È semplice ma pericoloso, perché l'estate è piena di cose che crediamo di sapere, ma in realtà non sono proprio così. Partiamo subito alla prima domanda. Il cocomero è composto per più del 90% da acqua? Secondo voi è vero o falso? Vi leggo tra poco le vostre risposte e vi dico anche la verità. Ma attenzione, perché potremo scoprire che il cocomero è praticamente una bottiglia d'acqua travestita. Scrivetemi, voglio vedere chi ci azzecca.

di pezza, favole. Bene, allora ci rispondono al primo talk. Vale, io dico vero, senza versarci. Il cocomero è praticamente acqua dolce travestita da frutto. Infatti in spiaggia ne mangio mezzo e poi devo correre in bagno ogni 10 minuti. Davide ci dice così. E la soluzione ufficiale? Ragazzi, è vero, il cocomero è composto per circa il 90-92% di acqua. Quindi Davide ha detto vero ed ha ragione. Bravo, bravo, sei molto forte. Battuta, vi dico che praticamente non è un frutto, è una bottiglia d'acqua con la buccia verde. Altro che snack estivo, è idratazione travestita. Ma voi rimanete lì perché ho qualche altra domanda per voi. Nel frattempo, al momento di Paracetamolo, chi è che la cantava? Lo sai che...

0: Rock Sport.
1: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
2: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
3: Accompagna tuo figlio nella costruzione del suo futuro partendo dalla scelta giusta. Scopri l'Università Europea di Roma, un campus e un ambiente accademico d'eccellenza per valorizzare i suoi talenti e dare forma al suo futuro professionale. Giovedì 9 luglio, Open Day guidato fra i percorsi in economia anche in inglese, giurisprudenza, psicologia anche in inglese, formazione primaria, turismo, medicina e chirurgia e fisioterapia. Prenota su uer.it. Giovedì 9 luglio alle 10:30 in presenza e online. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
4: Il Piccolo America presenta Il Cinema in Piazza, che torna per la sua 12ª edizione. 3 piazze, 3 schermi, centinaia di proiezioni in lingua originale e serate con ospiti a ingresso gratuito. Fino al 12 luglio nelle 3 location di Piazza San Cosimato, Parco della Cervelletta e Monte Ciocci. E con incontri speciali anche al Cinema Troisi. Partner istituzionali Regione Lazio e Roma Capitale, SIAE e Fondazione Roma. Consulta il programma completo sul sito www.ilcinemainpiazza.it. Media Partner. Radio Rock.
5: Alla Coop, la convenienza è un gioco da ragazzi, soprattutto per me, che sono socio.
6: Fino al 1 luglio torna la Scegli Tu Grandi Marche. Per tutti i soci, sconti fino al 50% sui prodotti delle tue marche preferite. Promozione valida in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
7: State ascoltando
8: Very Valentina.
7: Overdrive, chiacchiere e tacco 12.
9: Un'altra novità, un'altra grande novità per Radio Rock Italia è Goya. Indovinate un po', Fabri Fibra in feat con Pinguini Tattici Nucleari.
8: La musica nuova di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

Fabri Fibra con i pinguini tattici nucleari. A un anno esatto dall'uscita, Fabri Fibra ha pubblicato la versione deluxe del suo ultimo album Mentre Los Angeles brucia, una ristampa estesa arricchita con i 4 brani inediti, di cui 2 con nuove collaborazioni, una con Fra Quintale e questa con i pinguini tattici nucleari. Allora, ultima domanda del nostro giochino vero falso estivo: è vero che ci si scotta di più quando c'è vento anche se non si sente caldo? Voi rispondete: arrivano Colle del Fomento, Il Cielo su Roma. Dai, che abbiamo poco tempo.

Sole del Fomento, il cielo su Roma. Allora, risposta da Elisa: secondo me è verissimo, io l'anno scorso a Rimini non sentivo caldo per il vento e mi sono scottata, come mai in vita mia? Il giorno dopo ero rossa anche sotto i vestiti, mai più senza crema. Elisa, allora ti dico soluzione ufficiale, vero. Il vento può ingannare la percezione del caldo e aumentare l'esposizione ai raggi UV senza che ce ne si accorga. Quindi Elisa, invece, vero, e qui purtroppo l'esperienza personale che parla. È la classica estate, non sento caldo, quindi non mi scotto. Poi il giorno dopo tu sembri una piadina appena uscita dal tostapane. Il vero estivo è il peggior bugiardo della spiaggia. Ti convince che sei al fresco.

0: frigorifero mentre ti sta cuocendo lentamente. È vero, quindi attenzione ragazzi, mi raccomando, anche se c'è il sole, cioè scusate, anche se c'è il vento, mi raccomando, sempre sempre la crema protettiva, che è importantissima. Bene, allora, noi ragazzi adesso siamo arrivati praticamente a fine giornata e ora è il momento del nostro Lele, che arriverà e vi terrà compagnia fino alle ore 20, quindi dalle 17 alle 20 Emanuele Guzzardi con Rocky Pirina 500, mentre poi dalle 20 alle 22 ci sarà Martina Zaralli con Velvet. Noi ci vediamo e ci ascoltiamo la prossima settimana, quindi il prossimo lunedì, e sempre dalle 15 alle 17 con Veri Valentina qui su Radio Rock Italia. Io vi saluto e vi mando un bacione. Ciao!
1: Avete ascoltato Veri Valentina. Overdrive, chiacchiere e tacco 12.
2: Oh my god.

0: Se il malumore si è impossessato di te,
1: non ci sono problemi.
0: Prendi Rochipirina 500. Attenzione, il principio attivo difficilmente ma può causare dipendenza. In questo caso, se ne prendi due, non diventa mille.
2: Capito?
3: Beh, ha detto che anche oggi, lunedì 22 giugno 2026, direttamente dai bagnatissimi studi di Radio Rock Italia, inizia il programma che, se ne prendete due, non diventerà mai mille. La Rochipirina 500! Buon pomeriggio, neanche gli applausi vogliono partire. Buon pomeriggio a tutte le ascoltatrici, a tutti gli ascoltatori della radio del rock italiano, Radio Rock Italia. Come va, eh? Come va? Avete aperto l'ombrello? Siete riparati e riparate da questa pioggia? Non lo so, torrenziale che è arrivata così de botto, senza senso, ma la Rochipirina 500 anche oggi è iniziata, dunque. Esattamente, sedetevi comodi e comode perché sta cominciando lo show, ma io ne approfitto per salutare e ringraziare Valentina Paciotti che vi ha tenuto compagnia nelle due ore precedenti con il suo Very Valentina qui su Radio Rock Italia. Ma dai, che si parte!

Rita, Mamma Mae, il primo brano di oggi della Rochiprina 500 in questo lunedì 22 giugno 2026, semipiovoso, perché forse ha già smesso, non lo so, poi ve lo dirò in corso d'opera durante la puntata, cose di cui veramente non ce ne frega assolutamente niente, ma la domanda invece che ci poniamo a questo punto della puntata della Rochiprina 500, cioè all'inizio, è quale, che cosa offrirà, neanche io lo so, che cosa offrirà il menù della Rochiprina 500 in questo ennesimo lunedì che la vita ci ha messo davanti? Beh, essendo lunedì, torneremo in forma con la Rochiprina 500. Poi ci sarà l'orosco schietto che vi dirà le cose come stanno, pane, vino al vino, senza alcun tipo di pelo sulla lingua. Poi ci sarà solito gossip, solita poesia, insomma tantissime cose per cercare di arrivare indenni alla fine di questo lunedì 22 giugno 2026. Anzi, se avete qualche idea, inviatemela al 3791 600 190 e vediamo un po' di selezionarle insieme.

0: la grande onda. Beh, prima vi ho detto, no? Vi ho detto che qui a Roma sta piovendo. Ora non so da quale, in quale parte di Roma voi siate. Credo che non in tutta Roma sta piovendo in questo momento. Però se avete fatto più o meno, se siete nella strada che ho percorso io, quindi diciamo grande raccordo anulare, arrivato all'A24 per intenderci, arrivare fino a Portonaccia, a un certo punto diciamo che una grande onda, non proprio come quella che canta il Piotta, però più o meno mi stava arrivando addosso.
1: Non mi interessa.
0: Avete ragione. Ma adesso invece voglio farvi sapere tutto quello che succederà oggi durante questo programma, durante la Rochipirina 500, in questo lunedì 22 giugno 2026. Perché prima sì, vi ho detto cosa offrirà il menù di oggi, però sono stato molto vago. Invece adesso voglio proprio essere dettagliato e proprio preciso e minuzioso. Infatti oggi accadrà proprio questo, ce l'ho proprio in serbo per voi.
2: Treni recemosa, informi sarotski pirina pet stop. Pričačuvamo čudnoj japanskoj trci.
0: Si.
2: U ženi koja je pljunula koleginicu si. Zbog parkiranja.
0: Biće
2: orosko skijeto. Uobičajeni tračevi i poezija.
0: Bene, questo è tutto quello che accadrà oggi durante la Rochipirina 500. Ecco, ve l'avevo detto, era in serbo per voi. Se volete ascoltare tutto quanto anche in italiano, beh, è semplice. Dovete solamente rimanere qui su Radio Rock Italia. È l'unico modo. E poi basta.
3: Oh, il mio mondo perfetto non me lo lasciano fare. Oh, l'insetto dello sterco manda il cosmo a cagare.

0: E impersonificandomi, riesco a dirlo anche nei motociclisti e nelle motocicliste in questo momento qui a Roma quando sta piovendo. Come dicono i bachi da pietra, bestemmio l'universo. Ma adesso è arrivato il momento del primo break, poi tutta la Rookie Pirina 500 per voi.
1: Rockstar Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Jerry Calà per Seat, prima!
2: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
1: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
2: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
1: Sì, Jerry.
2: Doppia libidine!
1: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
2: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
1: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
3: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Frigorifero intelligente Samsung First 75 AI, largo 75 cm, a 999 euro, fino al 25 giugno. Unieuro.
4: Accompagna tuo figlio nella costruzione del suo futuro partendo dalla scelta giusta. Scopri l'Università Europea di Roma, un campus e un ambiente accademico d'eccellenza per valorizzare i suoi talenti e dare forma al suo futuro professionale. Giovedì 9 luglio, Open Day guidato fra i percorsi in economia anche in inglese, giurisprudenza, psicologia anche in inglese, formazione primaria, turismo, medicina e chirurgia e fisioterapia. Prenota su uer.it. Giovedì 9 luglio alle 10.30 in presenza e online. Università Europea di Roma. La scelta per distinguerti.
5: Agile e compatto dentro e fuori Roma, con il Peugeot iCockpit di ultima generazione. In una parola, wow! A giugno il nuovo SUV Peugeot 2008 è tuo da soli 19.950 euro, con fino a 8 anni di garanzia Peugeot, qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro al mese. E per chi vuole risparmiare ancora di più, disponibilità immediata di Peugeot 2008 chilometri zero, con prezzi speciali ancora più vantaggiosi. Dalle concessionarie Autoimport Peugeot a Roma dal 1956.
6: Questo è Rocky Pirina 500.
7: Se ne prendi due, non diventa mille.
8: E soprattutto di lunedì, soprattutto quando piove, eh beh, in questo caso la Rocky Pirina 500, se ne prendete due, non diventerà mai mille. Ma adesso è arrivato il momento di dar voce agli stadio con acqua e sapone.
7: Il classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

0: Direttamente dal 1994, direttamente dall'album La faccia delle donne, arriva questo classico di Radio Rock Italia, ovvero Acqua e sapone degli Stadio. Il primo classico per quanto riguarda la Rochipirina 500 in questo lunedì 22 giugno 2026, in questo semi-piovoso lunedì 22 giugno 2026. Dico semi perché quando sono arrivato qua pioveva, adesso non lo so, diciamo che il sole sicuramente non splende, ma queste sono cose di cui veramente
1: non mi interessa.
0: Dai, su, andiamo avanti.
1: Quello
0: che sicuramente vi interessa è il modo, la modalità per entrare, sapere la modalità, insomma, per entrare in contatto oggi. Oggi è difficile, oggi è veramente veramente difficile. Per entrare in contatto con me, ovvero il nostro numero WhatsApp, il 3791 600 190, al quale faccio un grandissimo applauso, ma quanto è bello, sentitelo, 3791 600 190, numero di WhatsApp di Radio Rock Italia, grazie al quale potete entrare in contatto con noi speaker, che siamo da quest'altra parte del microfono, e dove potete mandarci sia dei messaggi di testo che messaggi vocali, gli uni o gli altri, alla fine.
1: Va bene lo stesso!
0: Esattamente, ma invece come ascoltare la Rochipirina 500 dal lunedì al venerdì, dalle 17 alle 20, ma tutto il palinsesto di Radio Rock Italia e tutta la bella musica rock italiana è ancora più semplice. Sì, perché se vi trovate a Roma e provincia potete utilizzare la DAB Plus, la radio digitale, basta cercare Rock Italia e gioco è fatto. Oppure potete scaricare l'app gratuita per iOS e Android di Radio Rock, grazie alla quale potete ascoltare Radio Rock, ma naturalmente Radio Rock Italia pure in streaming su www.radiorockitalia.it, o se vi trovate nel nono municipio di Roma e su tutto il litorale romano, quindi Ostia, Fregene, Fiumicino, potete ascoltarci grazie comodamente tramite i 96.6 in FM. Insomma, ascoltare Radio Rock Italia è semplicissimo, e voi soprattutto se non lo fate.
2: Veramente mi spiego ai terroristi, eh!

Quale danno vecchio teschio, ma adesso invece è arrivato il momento di dare il giusto spazio meritatissimo all'ONU, l'organizzazione non ufficiale, questa organizzazione che ormai è da inizio stagione, da ottobre, dall'inizio della Rocky Pirina 500, che va in collaborazione con me, con tutto il programma e ogni giorno mi e ci ricorda, a me e soprattutto io poi lo ricordo a voi, con un messaggino la mattina presto, prestissimo, ma queste sono altre cose, mi ricorda che giornata, a volte mondiale, altre volte internazionale, europea, nazionale, cittadina, condominiale, rionale, insomma dipende dall'entità che giornata indice. E pensate un pochino che oggi, lunedì 22 giugno 2026, l'ONU, l'organizzazione non ufficiale, ha indetto la giornata cittadina, quindi rimaniamo nella nostra città, qui a Roma, nella capitale, a favore della sensibilizzazione delle persone che ancora indossano gli stivali. Sì, diciamo che a tutte quelle persone che con questo caldo ancora hanno questa usanza, l'ONU, l'organizzazione non ufficiale, dice che dobbiamo stargli molto vicino.

0: Know.
1: The Last Vinci, Better to Never Know. Beh, meglio non sapere chi festeggia gli anni oggi, o invece sì, perché di solito durante la vostra giornata, no, potete sentire sicuramente da tutte le altre parti i compleanni, no, le ricorrenze, i compleanni delle persone, dei personaggi famosi, e quindi ovviamente si fa gli auguri. Ma perché, essendo famosi o famose, ci sono sicuramente tantissime altre persone che glieli fanno, invece no, io della Rocky Pirina 500 mi batto per fare gli auguri e per festeggiare i compleanni delle persone sconosciute, completamente sconosciute. E pensate un pochino che oggi, lunedì 22 giugno 2026, ma come ogni 22 giugno che si rispetti di ogni anno, è il compleanno di Franco Elettricista, che da qualche giorno ha anche dato alla luce un figlio, e per questo doppi auguri all'amico sconosciuto Franco Elettricista. Tanti auguri, doppi auguri all'amico Franco sconosciuto di oggi, Franco l'elettricista, che oltre a compiere gli anni oggi, da qualche giorno ha anche dato alla luce un figlio, e quindi che dire, tanti, poi a un certo punto non infiniti, a un certo punto ci fermiamo, però auguri al nostro amico, il personaggio sconosciuto di oggi, al quale tributiamo un grande tanti auguri, Franco Elettricista, che ha avuto anche un bambino, gli ha dato la luce. È incredibile. Auguri.

0: Età, buon compleanno. Eppure, beh, oggi il personaggio sconosciuto da tributare, da festeggiare è Franco l'elettricista, che da qualche giorno, oltre ad aver compiuto oggi gli anni, da qualche giorno ha anche dato alla luce un figlio, e quindi doppi auguri, anzi anche tripli, va. Ma al 3791-600-190 l'amica Isabella, che saluto, buon pomeriggio Isa, e beh, mi fa sapere che dalle parti sue è un'altra giornata mondiale e soprattutto c'è anche un altro compleanno da dover festeggiare.
1: Buonasera, allora, buonasera. Oggi è la giornata mondiale del... Ah, vedo, ma non senti che callaro, ci vorrebbe proprio un po' di pioggia.
0: Esatto,
1: oggi è il compleanno della sconosciuta,
0: sì?
1: Geltrude, che esce un attimo, dice: no, devo andare un attimo al CAF,
0: sì?
1: Devo prendere due cose, chiedo un'informazione. Non mi conto niente, giusto le chiavi di casa, perché ti pare che prendo l'acqua?
0: Aia.
1: No comment.
0: No comment pure qui, hai ragione Isa, hai ragione. Tanto la giornata è giusta, lo so. E invece poi alla fine piove, lo sappiamo benissimo come sta andando, soprattutto qui nella capitale, in alcuni tratti, in alcune zone della capitale. E proprio per questo Geltrude, poverina, che si è anche bagnata. Beh, allora dai, oggi sì. Tanti auguri anche a te, Geltrude. Sotto tu.

0: Era nera, ora e adesso. Ecco, ora e adesso, visto che stiamo parlando ormai da quasi 43 minuti della pioggia che si sta abbattendo sulla capitale qui a Roma, più o meno forte. Ecco, ora e adesso ha ricominciato a piovere. E lo so che voi starete dicendo:
1: non mi interessa.
0: Lo so. Avete ragione.
1: Non mi interessa.
0: Infatti non lo dirò. Esattamente. Ma adesso io voglio ricordarvi che dopo il break delle 17:45 minuti, dopo la novità in alta rotazione di Radio Rock Italia, la prima che riguarderà la Rocky Pirina 500 di oggi, arriverà il momento di allenarci e tornare in forma con la Rocky Pirina 500. E io intanto vi dico: preparatevi sia psicologicamente che fisicamente, perché è quello che serve. Ma voglio anticiparvi, farvi fare un antipasto degli esercizi, due esercizi che vi somministrerò fra qualche minuto. Il primo esercizio saranno i piegamenti Diamond, dei piegamenti un pochino più complessi, che poi però vi spiego anche come farli in maniera un po' più facilitata. Ecco, questi qua si serviranno per allenarvi e tornare in forma con la Rocky Pirina 500, ma essendo i piegamenti a diamante, ecco, saranno gli unici diamanti che potrete permettervi in quest'estate 2026. Invece il secondo esercizio che vi somministrerò oggi sarà il ponte isometrico, anche questo per allenarvi e tornare in forma, ma sarà l'unico ponte che potrete permettervi. Ecco, quindi preparatevi psicologicamente, fisicamente, mettetevi comodi e comode, perché come vi dicevo, dopo il break, dopo la novità in alta rotazione di Radio Rock Italia, cominceremo ad allenarci e tornare in forma tutti e tutte insieme. Ma al break ci arriviamo con i Porno Riviste e la loro Senza Fiato.

0: Rock Sport.
1: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
2: Ci sono partner pronti a darti una mano.
3: Vai!
2: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
4: Quest'estate parti con Opel. A giugno corsa è tua con tasso zero ed anticipo zero per tutti in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo zero, 23 rate mensili da 239 euro. TAN 0, TAEG 293. Rata finale 11.353 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 30 giugno. Parti con Opel Corsa con tasso zero e anticipo zero.
5: Dalle concessionarie auto import Opel a Roma dal 1957.
6: Sono Roberto Cole e anche quest'anno sarò con voi.
7: Aspetta, Roberto, dai, ma un'altra stagione, ma adesso basta.
6: Dicevo, ciao, anche quest'anno sarò con voi. Siete avvisati.
8: Studio Cole, Piazza dell'Alberone 31. Chiama subito lo 06 789 346 o WhatsApp al 334 840 7923.
6: Studio Call, la cura completa del vostro sorriso.
9: State ascoltando Rocky Tirina 500.
10: Se ne prendi due, non diventa mille.
11: Soprattutto quando il programma è iniziato da 47 minuti e 30 secondi in questo istante, beh, la Rocky Tirina 500 in questo caso, se ne prendete due, non diventerà mai mille. Ma adesso è arrivato il momento di dar voce al grande danno con Fumo di China.
12: La novità di Radio Rock Italia. Rock Made in Italy.
13: Posso essere chi voglio in queste parti.

di China, pubblicata inizialmente solo come traccia bonus nel vinile di Akadanno, il disco solista della storica voce dei Colle del Fomento. Il brano, che era stato scritto per la colonna sonora del documentario Generazione Fumetto, è stato reso disponibile insieme alle altre 6 bonus track del disco nella versione Akadanno Deluxe, pubblicata su tutte le piattaforme. E questa, Fumo di China, è una delle novità in alta rotazione di Radio Rock Italia, ed essendo anche e soprattutto la prima della Rockipirina 500 in questo lunedì 22 giugno 2026, grandissimi applausi a scena aperta fino a farsi male alle orecchie, ai timpani proprio. Io non so veramente come possa essere possibile, in questo caso mi viene in mente, perché magari se si batte così forte, si battono così forte le mani, ovviamente il suono può dar fastidio ai timpani, ma lo so, vabbè, comunque veramente grande, grande brano, Fumo di China di Danno e DJ Cream. Ma preparatevi, perché ci stiamo per allenare e tornare in forma con la Rockipirina 500, quindi preparatevi, che fra poco entreremo nel vivo.

Pancras e Giancane, dai che si inizia con la rubrica, quella che ci mantiene in forma tutte e tutte insieme, ovvero in forma con la Rochipirina 500. Ebbene sì, allora i due esercizi che vi sto per somministrare in questo lunedì 22 giugno 2026, in questo inizio settimana, ve li ho già anticipati, ve li ho spoilerati, ma adesso inizieremo subito con i piegamenti Diamond, ovvero anche chiamati Diamond Push-Up, che sì, serviranno per tornare in forma, per allenarci tutte e tutte insieme, ma saranno gli unici diamanti che potete permettervi in quest'estate 2026. Allora, che cosa sono? Abbiamo fatti, ma ve lo ripeto, sono una variante avanzata dei piegamenti classici, ottimi per concentrare lo sforzo su tricipiti, parte interna del petto e deltoidi. Ecco, come si fanno? Allora, assumete una posizione di plank alto, quindi come l'inizio di ogni piegamento, che si rispetti, push up, e con il corpo in linea retta dalla testa ai talloni, glutei e addome contratti. Posizionate le mani a terra direttamente sotto lo sterno, unendo i pollici e gli indici per formare proprio il diamante, l'unico che potrete permettervi in quest'estate 2026. Abbassate il corpo lentamente, tenendo i gomiti stretti lungo i fianchi, fino a sfiorare con il petto il dorso delle mani. Per risalire, spingete con forza verso l'alto, espirando fino a estendere completamente le braccia. Ecco, se sono difficili, e capisco che sono difficili, potete utilizzare le ginocchia a terra e, facendo questi piccoli accorgimenti, questi piccoli movimenti, vi sarete allenati, tornati e tornate in forma con la Rochipirina 500 e con questi Diamond Push Up, gli unici diamanti che potrete permettervi in quest'estate 2026. Fra poco ci sarà il secondo esercizio di questa Rochipirina 500.

Marcia inammissibile, inammissibile non sottoporvi, non proporvi, somministrarvi un altro esercizio per quanto riguarda la rubrica In Forma con la Rochipirina 500. Il primo già ve l'ho somministrato, quindi sono i Diamond Push Up o piegamenti push up, che saranno gli unici, scusate, Diamond, sì, i piegamenti a diamante, ecco, questo è oggi. Oggi è veramente da arresto tutto quello che sto dicendo, che serviranno sì per allenarvi e tornare in forma, ma soprattutto saranno gli unici diamanti che riuscirete a vedere in quest'estate 2026. Il secondo esercizio invece che vi sto per somministrare oggi, in questo lunedì 22 giugno 2026, sarà, come vi ho anticipato prima, il ponte isometrico, che è l'unico ponte che potrete permettervi sempre quest'estate 2026. È un esercizio statico, efficace per rinforzare glutei, core, il nostro amato e odiato core, e muscoli posteriori della coscia. Allora, come si fa? Ci si sdraia supini o supine, ginocchia piegate, piedi alla larghezza delle spalle e talloni vicini ai glutei, non troppo per non sovraccaricare le ginocchia, diciamo una distanza giusta. Come si fa? Si espira, si solleva il bacino contraendo intensamente i glutei fino a formare una linea retta tra ginocchia, fianchi e spalle, e poi si mantiene questa posizione per 10-30 secondi, mantenendo sempre l'addome e i glutei contratti per evitare di inarcare la schiena, e poi si ritorna verso il basso. Potete fare 3 serie da 20-30 secondi, fate un pochino voi e vi sarete allenati, allenate, tornate e tornate in forma con la Rochipirina 500 anche in questo lunedì 22 giugno 2026, ma avrete anche provato l'ebbrezza dell'unico ponte possibile che potrete permettervi in quest'estate 2026. Dai, allenatevi, allenatevi.

0: è quello che dite, lo so che è quello che dite quando vi somministro il lunedì, il mercoledì, il venerdì degli esercizi fisici per tornare in forma con la Rocky Pirina 500. Avete ragione.
1: Poi se ci pensi, mio caro Leletto, tu sì, più parli di ponti e più a me vengono in mente quelli dentali. E aia, insomma, non voglio stare ad approfondire. Perché poi alla fine che succede? Che non ci si può permettere il ponte vacanziero. Ma se ti capita l'imprevisto del ponte dentale, col Kaiser lo devi fare e ti devi pure vendere un rene.
0: È vero, è vero. E poi lì, senza dente, senza rene, è ovvio che non si può andare in vacanza, assolutamente. Ma adesso invece cambiamo completamente, anche perché una soluzione per questa cosa che hai detto tu, Isa, ce l'ho, però ve la dirò fra qualche minuto. Prima però invece voglio raccontarvi di una competizione molto particolare che arriva direttamente dalla Cina. Quale? Fra poco ve la dirò.
2: Respira. Il tempo passa sotto il naso come avessi messo coca nella clessidra. Odio la mattina e il sole filtra sulla vita quando il buio mi attira. Respira, neanche punta di piedi.

0: respira. Quando premi grilletto, respira. Quando cambi le carte, respira. Prima di prendere la mira, respira. Prima della sfida, respira nel corpo.
1: Salmo, Noise Narcos e Marrakesh con la loro Respira, e questa base, questo sottofondo dei Prodigy. Mamma mia, che bellezza. Ma allora, qui quale competizione? Di quale competizione vi sto per parlare? Direttamente dalla Cina, direttamente da Ningbo. O Ningbo, non lo so come si dice alla fine, tanto l'uno o l'altro.
2: Va bene lo stesso!
1: E dentro il commerciale hanno trasformato una finta aula con oltre 2000 persone che hanno partecipato a una gara decisamente particolare, di cui vi parlerò proprio in maniera minuziosa e dettagliata dopo il break, dopo il classico di Radio Rock Italia, il secondo della Rockipirina 500 in questo lunedì 22 giugno 2026, perché insomma manca poco al break. Però voglio darvi un piccolo spoiler. Non so se vi ricordate il film di Fantozzi, quando ad un certo punto va in una clinica per perdere peso e incontra questo dottore abbastanza pazzo, con le sue idee abbastanza rivoluzionarie, molto molto molto, direi anche di più, forse quasi quasi quasi strambe, che gli mette davanti delle polpette, e lui, succede questo alla fine.
3: Tu mangia!
1: Tu mangia!
3: Tu mangia! I pendieri! Ecco, mangia!
1: Praticamente questo gioco, questa competizione di cui vi parlerò fra pochissimo, ha molto a che fare con questo spezzone direttamente dal film di Fantozzi. Rimanete lì, eh!
4: Accendi un fuoco per ogni treno che hai perso, per ogni rimorso, per ogni rischio che non hai corso. Accendi un fuoco per ogni bacio rubato,

0: Ed è proprio in compagnia di Giorgio Canali e Rosso Fuoco, con i loro fuochi supplementari, che arriviamo al break delle 18 e 15 minuti, e poi ci sarà un classico di Radio Rock Italia e poi tutta la Rockipirina 500 solamente per voi.
1: Rockstar. Ci sono partner pronti a darti una mano.
2: Vai!
1: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
3: Alla Coop, la convenienza è un gioco da ragazzi, soprattutto per me che sono socio.
4: Fino al 1° luglio torna la Scegli Tu Grandi Marche. Per tutti i soci, sconti fino al 50% sui prodotti delle tue marche preferite. Promozione valida in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
5: Questo è Rockipirina 500.
6: Se ne prendi due, non diventa 1000.
0: Specialmente quando sono trascorsi quasi 77 minuti dall'inizio del programma, ecco, in questo caso la Rockipirina 500, se ne prendete due, non diventerà mai 1000. Ma adesso è arrivato il momento di dar voce ai Subsonica con Tutti i miei sbagli.
7: Il disco classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

0: Sonica, tutti i miei sbagli direttamente dal 2000, direttamente dall'album Microchip, emozionale, ed era il secondo classico di Radio Rock Italia per quanto riguarda la Rockipirina 500 in questo lunedì 22 giugno 2026. Ma prima del classico, prima del break, vi stavo raccontando di questa competizione molto particolare avvenuta in Cina, a Ningbo, dentro un centro commerciale che ricorda una epica scena di Fantozzi, ovvero questa qua.
1: Tu mangia!
0: Tu mangia!
1: Tu mangia!
0: E poi si mangia tutte, viene scoperto e si mangia tutte le polpette. In questo caso però la competizione, ecco, era particolare, perché dentro un centro commerciale è stata trasformata un'aula, è stata costruita un'aula con oltre 2000 persone che hanno partecipato a questa gara decisamente particolare, ovvero finire una ciotola di porridge di riso senza farsi beccare dai prof.
2: Ma stai scherzando?
0: No, era così, dai e dalle prof. Allora, le regole erano semplici, anzi semplicissime. 10 minuti di tempo, insegnanti in giro tra i banchi, 30 secondi di penalità se si veniva scoperti o scoperte, e alla terza volta eliminazione diretta. Ebbene sì, a sfidarsi c'erano bambini, adulti e pensionati, ma a sorpresa gli studenti delle elementari sono stati tra i più bravi. E chi ha vinto? Fra poco ve lo racconterò, rimanete lì.

Caparezza, annunciatemi al pubblico il vincitore. Piccolo spoiler, è stato un uomo, è stato annunciato al pubblico, ma io vi sto parlando di questa competizione del mangiare di nascosto in classe dentro a un centro commerciale in Cina, Ningbo, dove le regole, insomma, erano semplici. È stata ricostruita un'ala, 10 minuti, un'aula. È stata ricostruita appunto un'aula, l'ho detto anche in italiano, non chissà in quale lingua. 10 minuti di tempo, insegnanti in giro tra i banchi, 30 secondi di penalità se si veniva scoperti o scoperte, e alla terza volta eliminazione diretta. Ecco, c'erano tanti bambini, adulti, pensionati, a sorpresa, come vi dicevo prima, gli studenti delle elementari sono stati tra i più forti. Molti sarebbero riusciti a non farsi beccare nemmeno una volta, ma alla fine è stato annunciato al pubblico della Cina. Vabbè, non è che sia una cosa così importante, però al pubblico che stava lì a guardare questa competizione, un uomo sulla trentina che ha vinto è stato premiato con un chicco di riso d'oro da un grammo e si è mangiato in 10 minuti senza farsi beccare questa ciotola di porridge. Beh, devo dire, complimenti, competizione molto strana, però sicuramente è una di quelle notizie che ci faranno arrivare forse indenni alla fine di questo ennesimo lunedì che la vita ci ha messo davanti.

Dopo la competizione strana, no? Di questi 10 minuti in cui bisognava finire una ciotola di porridge in questo centro commerciale in Cina, e un trentenne ha vinto questa competizione, ha vinto un chicco di riso d'oro. Ah, che fortuna! Fortunello che non sei altro. Ecco, da questa notizia passiamo ad un'altra notizia che vede come protagonista un uomo che ha pubblicato un annuncio su una piattaforma di acquisti online con un messaggio semplice e diretto, ovvero: se hai dei dubbi o non vuoi sposarti e non sai come rifiutare perché non ci riesci, non preoccuparti più, mi opporrò io al tuo matrimonio. Devi solo dirmi l'ora, il luogo e la data. Beh, che dire. Un bell'infame. Però, forse è più infame l'altra persona. Vabbè, fra poco vi spiegherò tutto quanto per filo e per segno.

Chi vive d'amore muore di fame. E a proposito di a morte l'amore, c'è questo Ernesto Reinares che ha pubblicato, come vi dicevo poco fa, un annuncio su una piattaforma di acquisti online con un messaggio direttissimo. Ha scritto: se hai dubbi o non vuoi sposarti più e non sai come rifiutare, non preoccuparti, mi opporrò io al tuo matrimonio, devi solamente dirmi l'ora, il luogo e la data. Ecco, Reinares fa questo metodo altrettanto semplice, ovvero che cosa fa? Si fa dire luogo, l'ora e la data, si presenta alle nozze e dichiara in chiesa, ovviamente, dichiara di essere il vero amore della sposa o dello sposo in questione, per poi portar via per mano chi evidentemente l'ha assunto per farlo. Ma la cosa bella è che il servizio base costa 500 euro, ma il prezzo può anche aumentare, perché tra poco vi dico.

Alpaca, Inept. Beh, dedicano proprio gli Alpaca la canzone a chi si fa aiutare da questo Ernesto Reinares, che con un annuncio messo su una piattaforma di acquisti online ha detto: se avete dei dubbi e non volete più sposarvi e non sapete come fare per rinunciare al vostro matrimonio, beh, ci sono io, datemi luogo, data e ora. E lui arriva lì, dice che è il vero amore della persona che l'ha incaricato e se ne va portandolo via o portandola via. Ecco, il servizio base costa 500 euro, ma la cosa bella è che il prezzo può lievitare per ogni calcio o pugno ricevuto dagli invitati, o credo dallo sposo o dalla sposa in questione dall'altra parte. Ogni volta vanno aggiunti 50 euro. Beh, però, che dire, è una bella idea per far soldi, però questo significa dinette, ai quanti ce ne sono e quante.

After Hours, strategie. Beh, devo dire che la strategia di questo Ernesto Reinares, il salvatore degli inetti e delle inette, delle persone che non vogliono più sposarsi e non riescono a dire non voglio più sposarmi con te, alla controparte, alla, insomma, o al futuro sposo, la futura sposa. Beh, diciamo che come strategia è funzionante, ha funzionato e pare, insomma, che faccia un bel po' di soldi, perché già costo base di questa operazione 500 euro in più ogni calcio o pugno ricevuto dagli invitati e dalle invitate, beh, aumenta tutto di 50 euro. Quindi devo dire che è una strategia sicuramente non tanto per aiutare il prossimo, perché chi se ne frega, immagino, ma soprattutto per fare dei bei soldoni. Vabbè, noi arriviamo al break con The Bastard Sons of Dioniso, con l'amor carnale.

0: E sono proprio The Bastard Sons of Dioniso con l'amor carnale ad aprirci le porte al break delle 18:45 minuti e poi novità in alta rotazione di Radio Rock Italia.
1: Rock Spot. Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Jerry Calà per Seat, prima!
2: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
1: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
2: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
1: Sì, Jerry.
2: Doppia libidine!
1: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
2: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
1: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
3: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
4: Alla Coop, la convenienza è un gioco da ragazzi, soprattutto per me, che sono socio.
5: Fino al 1° luglio torna la Scegli Tu Grandi Marche. Per tutti i soci, sconti fino al 50% sui prodotti delle tue marche preferite. Promozione valida in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
6: State ascoltando Rocky Tirina 500.
7: Se ne prendi due, non diventa mille.
8: Ed è così soprattutto quando ha smesso di piovere. Adesso c'è un'umidità con un valore, penso, al 500%. Anche in questo caso la Rocky Tirina 500, se ne prendete due, non diventerà mai mille. Ma adesso è arrivato il momento di dar voce agli Speakeasy con la loro Sostanze.
9: La musica nuova di Radio Rock Italia. Rock Made in Italy.

0: Speakeasy Sostanze. Gli Speakeasy sono una band rock originaria della Brianza. Hanno fatto una lunghissima gavetta nei club prima di farsi conoscere al grande pubblico grazie alla partecipazione a X Factor Italia 2024. Il loro nome è un omaggio ai locali clandestini americani dell'era del proibizionismo. Ecco, dopo il primo album l'anno scorso, nel 2025, hanno pubblicato l'EP Panorama, da cui è estratta questa Sostanze. Ed essendo la novità in alta rotazione di Radio Rock Italia, la seconda per quanto riguarda la Rockiperina 500 di questo lunedì 22 giugno 2026, proprio per questi due motivi, grandissimi applausi fino a strapparsi i capelli, ma non per con le mani, no, solamente con la forza dell'applauso vigoroso che facciamo verso gli Speakeasy e la loro Sostanze. Ma io vi ho parlato dell'umidità al 500% in questo momento, che ha smesso di piovere qui a Roma, qui comunque nella parte, diciamo, di Portonaccio, ecco, questa zona di Roma. E al 3791 600 190 mi arriva questo avviso.
1: Allora, qui no, qui mio caro l'eletto ti devo contraddire, perché a noi abitanti dell'estrema Roma Est, proprio estrema, quasi fuori Roma,
0: certo,
1: siamo sotto Tivoli, quindi adesso c'è un'arietta di quelle proprio friccicarelline che...
0: Vedi. Beati e beati.
1: Saremo pure fuori dall'anello ferroviario e siamo considerati la feccia di Roma.
0: Ah, no,
1: però
0: no,
1: adesso un po' respiriamo.
0: Vedi, si respira dalle parti sotto Tivoli, si respira. Dai, che la Rockiperina 500 ancora va avanti fino alle ore 20. Voi rimanete là, dai.

adesso io rosico. Volete smettere di rosicare? Beh, ci pensa Dottor Cole. Ebbene sì, perché anche quest'anno lo Studio Cole sarà partner commerciale di Radio Rock per la cura completa del vostro sorriso. Staff di altissimo livello e cura massima dei pazienti e delle pazienti, professionalità, esperienza e tecnologia all'avanguardia e soprattutto al vostro servizio. Odontoiatria per adulti e pediatrica, impronta dentale in 3D, correzione con l'apparecchio invisibile Invisalign e tanto, tantissimo altro. Lo Studio Cole si preoccuperà anche di rendere accessibile a tutti e tutte la cura dentale. Chiedete informazioni. Studio Cole, la cura completa del vostro sorriso. Piazza dell'Alberone 1, segnatevelo, Piazza dell'Alberone 1, Studio Call con la K.com oppure 06789346, WhatsApp 334-840-7923, al quale vi risponderanno prima di subito. Voi state pensando, no, di scrivere allo Studio Call? Ecco, loro già vi avranno risposto, è incredibile, lo so, ma succede. Studio Call, la cura completa del vostro sorriso, Piazza dell'Alberone numero 1.

0: Webro nella rapina più bella. Ma dato che ci stiamo avvicinando sempre di più inesorabilmente alla rubrica quella dedicata al trash e al gossip italiano, oggi, piccolo spoiler, non rimarremo in Italia, anzi ci allontaneremo proprio oltreoceano, ma non vi dirò nient'altro, ve lo dirò a tempo debito. Ma al 3791 600 190 mi arriva questo.
1: Hai sentito che è uscita la nuova canzone di Cristiano Malgioglio? Amore di contrappando?
0: Ma secondo te, mia cara Isa, ma secondo te? Io

0: Next in line per quanto riguarda il menù della Rochipirina 500 di oggi. Next in line c'è proprio l'orosco schietto. L'oroscopo che fra poco vi dirà le cose come stanno. Pane, pane, vino al vino, senza alcun tipo di pelo sulla lingua. È l'unico oroscopo in risposta con la mano a cucchiara a tutti gli altri oroscopi più canonici che potete ascoltare, leggere da tutte le altre parti, in televisione, internet, radio, eccetera, eccetera. E questo oroscopo, l'orosco schietto, lo potete sentire solamente su Radio Rock Italia, solamente il lunedì pomeriggio, solamente all'inizio della terza ed ultima ora, solamente durante la Rochipirina 500. E dunque iniziamo con i primi quattro segni zodiacali di oggi. E infatti, Ariete, ne avete una per chiunque vi passa davanti, anche davanti allo specchio. Ecco, in quel caso, cari e care Ariete, fate benissimo. Toro, Venere se n'è andata via da voi e mi ha detto che si è dimenticato un vestito nel vostro armadio. Ecco, datelo a me che poi glielo riporto. Gemelli, non amate stare sotto i riflettori. E te credo, Gemelli, con sto caldo fate bene, no? Cancro, questa settimana sarete cintura nera di scuse per non uscire. Potreste monetizzare con questa cosa. Fatelo!
1: Questa è una storia speciale, non voglio sentire morale. Ho molti problemi con la distinzione tra il bene e il male, ma mi piace davvero quando mi sento leggero, quando la mia soluzione accoglie di fatto la distruzione. Mi piace davvero quando mi sento leggero, se il tuo piacere è anormale, prova a non scegliere tra bene e male.

Nuovo disordine mondiale, mi piace davvero. Come potrebbe piacervi davvero questo Rosco Schietto che vi sta dicendo tutte le cose come stanno? Pane, pane, vino al vino, senza alcun tipo di pelo sulla lingua. Perché gli altri oroscopi, beh, ve la imbellettano, no, questo va bene, questo malino, ma questo benissimo. Ma quale benissimo? Ma è impossibile, ma avete visto dove stiamo vivendo? È impossibile che qualsiasi cosa, seppur piccola, vada bene. E lo Rosco Schietto, invece, dice tutta la verità. Leone, stare con voi è più estremo del bungee jumping con il filo interdentale, non so se mi sono spiegato. Vergine, vorrete risolvere qualsiasi cosa in maniera maniacale. Ecco, risolvete questa di cosa, perché non vi si sopporta più. Bilancia, sarete impegnati, impegnate a rendere tutto perfetto. Ecco, può andare bene se siete chirurghi, al massimo wedding planner, in tutti gli altri casi, relax, eh? Bilancia, relax. Scorpione, proverete un fortissimo brivido libidinoso quando pensate alla vostra stanza, con l'aria condizionata accesa, le tapparelle abbassate e il letto. Ah, quanto vi capisco, Scorpione. Dai, fra poco, dopo i Måneskin con Supermodel, gli ultimi quattro segni dell'Orosco Schietto.

Supermodel, ed ecco che è arrivato il momento degli ultimi quattro segni a chiudere l'oroscoschietto di questo lunedì 22 giugno 2026 in questo oroscoschietto settimanale. Sagittario, riuscirete a fare così tante cose insieme che ChatGPT e Gemini hanno consumato 1000 megawattora inutilmente per capire come farvi concorrenza. Capricorno, se avevate in mente di fare cose tanto eclatanti, rimandatele. Non dovrebbe essere un problema, siete abituate. Acquario, in questa settimana state alla convivialità come il caldo eccessivo sta al benessere umano. Mamma mia, pesci, se complicarsi la vita fosse uno sport olimpico, voi non dovreste neanche allenarvi per vincere la medaglia d'oro. Bene, questi erano i 12 segni dell'oroscoschietto in questa settimana, che inizia con questo lunedì 22 giugno 2026. E l'oroscoschietto è così, vi dice le cose come stanno. Pane, pane, vino al vino, senza alcun tipo di pelo sulla lingua. Anche perché è così che dovrebbe fare l'oroscopo, niente di più e niente di meno. Questo è l'unico modo.

0: spietati, proprio come colui che scrive l'orosco schietto, che poi tra l'altro sarei proprio io, il vostro Leletto, il principio attivo della Rochipirina 500.
1: Allora mi sono scordata prima, oggi è pure la giornata mondiale del se becco quello che scrive l'orosco schietto, lo faccio, vabbè va.
0: Aia, lo so, l'orosco schietto è così. Ma dai che si arriva al break delle 19:15 in buonissima compagnia, e lo facciamo proprio mano per la mano con gli Elephant Brain e la loro bellissima e mastodontica Weekend.

0: Rock Sport.
1: Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
2: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
3: Ci sono partner pronti a darti una mano.
4: Vai!
3: E altri che ti danno molto di più, come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria a soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter, tuo da 145 euro al mese oltre IVA, tasso leasing 2,49, TAEG 3,32, anticipo 8.350 euro, 59 canoni, 75.000 km totali, riscatto di 16.455 euro, importi IVA esclusa, offerta valida fino al 30 giugno.
5: Agile e compatto dentro e fuori Roma, con il Peugeot iCockpit di ultima generazione. In una parola, wow! A giugno il nuovo SUV Peugeot 2008 è tuo da soli 19.950 euro, con fino a 8 anni di garanzia Peugeot, qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro al mese. E per chi vuole risparmiare ancora di più, disponibilità immediata di Peugeot 2008 chilometri zero, con prezzi speciali ancora più vantaggiosi. Dalle concessionarie Autoimport Peugeot a Roma dal 1956.
6: Questo è Rocky Pirina 500.
7: Se ne prendi due, non diventa mille.
8: Soprattutto quando il programma è iniziato da 137 minuti proprio in questo istante, beh, la Rocky Pirina 500 in questo caso, se ne prendete due, non diventerà mai mille. Ma adesso è arrivato il momento di dar voce a Lucio Battisti con 10 ragazze.
7: Il classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

0: direttamente dal 1969, l'iconica 10 ragazze di Lucio Battisti, il terzo ed ultimo, finalmente, meno male, classico di Radio Rock Italia per quanto riguarda la Rocchipirina 500 di questo lunedì 22 giugno 2026. Ma chi conosce bene questo programma sa che dopo l'orosco schietto del lunedì, dopo il break e dopo il classico di Radio Rock Italia, quello che abbiamo appena ascoltato tutti e tutte insieme, arriva il momento di addentrarsi nella tundra, quella brutta e schifosa del trash, oggi non italiano ma bensì oltreoceano. Infatti quello che ci fa urlare oggi
1: These Dicks
0: è proprio una bella notizia che riguarda... Beh, non ve lo dirò subito, anche perché se ve lo dicessi subito vi rovinerei l'appetito, no? Questo è come l'antipasto, cioè vi faccio sapere che intanto arriva da oltreoceano e intanto invece che il solito... Diciamo un bellissimo iconico
1: These Dicks.
0: Esattamente. E quindi, beh, chi riguarderà? Beh, un matrimonio di due personaggi molto importanti in America, però non aggiungerò nient'altro.

0: Linea 77, il mostro da distruggere, ovvero il gossip, il trash, oggi non italiano ma oltreoceano, infatti quello che ci fa dire
1: These dicks.
0: Esattamente, ma chi riguarda? Chi riguarderà questa notizia di oggi di cui...
2: Non mi interessa, allora non ne capisco, non mi interessa!
0: Ve lo dirò dopo la sigla!

Allora, sono settimane che negli Stati Uniti non si parla d'altro. Quale sarà la location scelta per il matrimonio di Taylor Swift e Travis Kelce? E beh, soprattutto chi sono? Vabbè, dai, lei è cantante, famosissima, conosciutissima, lui futuro marito, nonché compagna adesso di Taylor Swift. Travis Kelce è un giocatore di football americano e gioca nella squadra del Kansas City, niente po' di meno che. Ecco, però la domanda che si sta ponendo il web è: ma siamo davvero sicuri e sicuri che le nozze non si siano già svolte a nostra insaputa? Ma perché? Perché il web si è fatto questa domanda? Che, perché? Per quale motivo? Fra poco vi dirò tutto quanto e capirete il motivo di questa domanda. E c'è un grande ed enorme motivo.

0: E anche i GSI fanno parte del nostro gruppo, infatti anche a loro mi importa una sega e hanno ragione, però io ve ne parlo di questo matrimonio tra Taylor Swift e Kelsey. Lei, Taylor, è avvezza alle sorprese, altrettanto esperta nel mantenere il massimo del riservo, tutte sulle sue questioni strettamente personali. Ecco, sembra che il matrimonio, così dicono, si farà il 3 luglio prossimo al palazzetto newyorkese del Madison Square Garden.
1: This was the first reaction. Shock.
0: Esattamente, beh, ha capito, un luogo qualsiasi per fare un matrimonio, per celebrare un matrimonio, niente di che, insomma. Insomma, fomentare l'hype sull'evento della grande mela a New York, ci si è messo anche il nuovo sindaco, Mamdani, che lunedì 15 giugno, parlando delle misure di sicurezza per la Coppa del Mondo, insomma, degli Stati Uniti, ha dichiarato: sappiamo che coinciderà con la cavalcata dei Knicks nelle finals, sappiamo che coinciderà con il 4 luglio, insomma, la festa della liberazione, se non sbaglio, no? Del ringraziamento, quale liberazione, oggi è tosta, e con il matrimonio di Taylor Swift, tutte cose che accadranno nello stesso momento e siamo davvero entusiasti di dare il benvenuto al mondo qui. Ecco, nel frattempo però, dopo tutto questo tram tram, i più attenti e le più attente nella zona lì, diciamo, dove abita Taylor Swift, hanno riferito che nella tarda serata di sabato scorso è stato avvistato un gioco di fuochi d'artificio, mamma mia, nella nota villa di Taylor, come c'era da aspettarsi. Ecco, sono subito scattate le congetture su cosa potesse succedere dentro i cancelli e in una delle sue proprietà preferite. Ecco, e se lei e Travis fossero già saliti all'altare in gran segreto, e a cosa sarà servita quella tenso struttura bianca spuntata dal nulla in zona? Questo si chiede il web. Io invece mi dico:
2: non mi interessa.
0: Esattamente.
2: Allora, non ne capi. Non mi interessa.
0: Ma quello che mi interessa, e spero interessi anche a voi, è che fra poco arriverà la poesia a ristabilire l'ordine in questa Rocchipirina 500 di oggi. Abbiamo

Benvenuti allo zoo. Dimenticatevi il decoro. Dimenticatevi il lavoro. Qui non si produce niente. Qui non serviamo.

Cosmo, la verità, ecco, la verità. Quindi chissà, chissà se già si sono sposati Taylor Swift e Travis. Chissà, chissà se sabato scorso quei fuochi d'artificio, quella tensa struttura enorme e bianca spuntata nel nulla nelle vicinanze della villa di lei, siano stati proprio il matrimonio fra i due. Oppure no, magari una grande festa prematrimoniale, anche perché il 3 luglio, eccolo che arriva. Ma adesso è arrivato il momento invece di raccontarvi questa storia di questo matrimonio d'oltreoceano iconico con un altro registro, un registro più elevato, più alto, ovvero sotto forma di poesia. E il titolo che mi sono sentito dal più profondo del cuore di regalare a questo componimento è Matrimosì o Nio? E fa proprio così. Come protagonista oggi c'è un nome altisonante, si tratta di Taylor Swift, la cantante, lo dico per chiarezza onesta, se magari c'è chi dice, ma chi è questa? A New York sta succedendo un pandemonio per trovare la data del suo matrimonio, forse sarà il prossimo 3 luglio, ma i fan e le fan sono in grande subbuglio. Io sinceramente del matrimonio di Taylor non sono troppo interessato, anzi se volete vi faccio

0: vogliamo dire che non ce ne frega assolutamente niente del matrimonio di Taylor Swift. Ma cosa volete che ci interessi? Anzi, ve lo diciamo proprio in lingua, così per farvelo capire bene, forte e chiaro. A noi, sapete cosa ce ne frega?
1: These dicks.
0: Ecco, ve l'abbiamo detto in tutte le lingue, anche in americano. Pensa un po'.
2: Le cose che abbiamo

comune sono 4850, le conto da sempre, da quando mi hai detto «Ma dai, pure tu sei degli anni 60, abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello, soltanto lo sguardo non è proprio uguale, perché il mio è normale, ma il tuo, oh, è troppo bello».

0: Daniele Silvestri, le cose in comune che riguardano ovviamente anche Taylor Swift, Travis, il suo futuro marito, che forse si sposeranno il 3 luglio prossimo o forse si sono già sposati, ma sapete cosa vi dico? Che
1: non mi interessa,
0: esatto.
1: Non mi interessa.
0: Ma al 3791 600 190, come chiosa, come chiusura di questo argomento di oggi del trash e del gossip americano per quanto riguarda la puntata di oggi, appunto, arriva la poesia della nostra amica e poetessa alla bisogna Isabella, che mi scrive questo componimento che fa così: appena ne ho sentito parlare, una domanda mi sono dovuta fare. Ma Taylor Swift è quella dei panni antistatici? Orsù, rispondete, non fate gli antipatici. Che poi, vabbè, se ho sbagliato, chiedo venia. Ma nella mia testa su di lei l'ignoranza regna. Bellissimo. Che ci volete fare? Non sono una vera gossipara del mondo moderno, ma una cosa sola mi chiedo senza scherno: ma me ne può fregare meno di zero da qui fino a Salerno? Eh beh, direi proprio di sì, che te ne può fregare assolutamente meno di zero da qui fino a Salerno. Ma infatti è quello che io dico sempre: non ce ne frega niente, però ve lo dico così per tenerci compagnia e arrivare alla fine di ogni Rocky Pirina 500, ovvero fino alle ore 20.

0: Rock Sport.
1: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
2: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Lavastoviglie Whirlpool con vasca Maxi Space, terzo cesto Space Clean in classe A a 549 euro fino al 25 giugno. Unieuro.
3: Accompagna tuo figlio nella costruzione del suo futuro partendo dalla scelta giusta. Scopri l'Università Europea di Roma, un campus e un ambiente accademico d'eccellenza per valorizzare i suoi talenti e dare forma al suo futuro professionale. Giovedì 9 luglio, Open Day guidato fra i percorsi in economia anche in inglese, giurisprudenza, psicologia anche in inglese, formazione primaria, turismo, medicina e chirurgia e fisioterapia. Prenota su uer.it. Giovedì 9 luglio alle 10.30 in presenza e online. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
4: Alla Coop, la convenienza è un gioco da ragazzi, soprattutto per me che sono socio.
5: Fino al 1° luglio torna la Scegli Tu Grandi Marche. Per tutti i soci sconti fino al 50% sui prodotti delle tue marche preferite. Promozione valida in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
6: State ascoltando Rocky Tirina 500.
7: Se ne prendi due non diventa mille.
8: Soprattutto quando manca poco più di 13 minuti alla fine del programma, in questo caso la Rocky Tirina 500, se ne prendete due non diventerà mai mille. Ma adesso è arrivato il momento di dar voce ai This Eternal Decay con Breathe in Silence.
9: La novità di Radio Rock Italia. Rock Made in Italy.

0: UK, Breathe in Silence, quinto singolo di avvicinamento al nuovo album per la band di Riccardo Sabetti, Andrea Freida e Alessio Schiavi, accompagnato dalla premiere esclusiva del videoclip ufficiale sul celebre portale internazionale di musica alternativa postpunk.com. E questa Breathe in Silence dei This Eternal Decay è una delle novità in alta rotazione di Radio Rock Italia, ed essendo la terza ed ultima della Rocchipirina 500 in questo lunedì 22 giugno 2026, grandissimi applausi fino a far male alle persone che stanno davanti. No, non fatele di meno, cioè fate un grande vigoroso applauso, ma non fate di male, del male, insomma, alle persone che vi sono davanti e vicine. E quindi niente, la Rocchipirina 500 sta per terminare anche in questo lunedì 22 giugno 2026, e meno male, ma è arrivato il momento, prima di salutarci, di farvi sapere tutto quello che è capitato in maniera minuziosa e dettagliata nel programma di oggi nella Rocchipirina 500. Sì, perché io so che adesso all'ascolto di Radio Rock Italia c'è qualcuno o qualcuna che non è qui dalle 17, ma è normale che sia così, non vi biasimo assolutamente, però io voglio farvi sapere tutto quello che è accaduto durante il programma di oggi. Ebbene sì, è successo proprio tutto questo.
1: Quella puntata di oggi della Rocchipirina 500, questo lunedì 22 giugno 2026, siamo allenati ad allenare con forma con la Rocchipirina 500, vi ho parlato di una gara stranissima in un centro commerciale cinese, di un uomo che rovina matrimoni per lavoro, c'è stato l'orasco schietto, poi solito classico e poesia.
0: Bene, questo è tutto quello che è capitato oggi durante la Rocchipirina 500, appunto di questa versione lunedì 22 giugno 2026, così ad aprire questa ennesima settimana che la vita ci ha messo davanti. Beh, lo so, se non avete capito niente grazie al recapone finale, io purtroppo non posso fare assolutamente nulla se non dirvi che se volete ascoltare tutto quello che dico in velocità normale c'è un modo, e l'unico modo è essere qui all'inizio del programma, niente di più.
2: La musica è troppo forte, non si riesce a parlare.

0: Questa era Motta con Ed è quasi come essere felice. Lo so, è la fine della Rokipirina 500. Sentite cosa vi sto per dire, è quasi come essere felice. Sì, è alla fine perché finisce e poi ricomincerà domani. Quindi non preoccupatevi, sarò sempre qui a tenervi compagnia anche nella prossima giornata, cioè martedì 23 giugno 2026. Quindi a me non rimane altro che dirvi una cosa, ovvero salutarvi e ringraziarvi per essere stati e state all'ascolto della Rokipirina 500 anche in questo lunedì 22 giugno 2026. Ma vi invio ovviamente l'appuntamento è domani, sempre 17:20, sempre Radio Rock Italia ovviamente, ma vi invito caldamente a rimanere qui su questa frequenza perché sta per arrivare Martina Zara lì a tenervi compagnia con la sua Velvet. Dunque saluto, buona serata a tutti e tutte e a domani, ciao. Salutato, ciao.
1: Salutare. Baci stellari.
2: Avete ascoltato?
3: Rokipirina 500. Se ne prendi 500, due, non diventa 1000.

0: Velvet.
1: Il salotto di Radio Rock Italia.
2: Puntualissimi alle 20 anche per questo lunedì 22 giugno iniziamo con Velvet, il salotto di Radio Rock Italia. Ciao a tutte e a tutti, io sono Martina Zaralli, prontissima a tenervi compagnia fino alle 22 sulla radio del rock italiano. Oggi abbiamo un ospite musicale davvero molto interessante, sto parlando di Sandri, e poi parleremo di casa ma anche delle tante stanze emotive che abitiamo dentro di noi senza saperlo, magari con consapevolezza. 3791 600 190 è il numero per i vostri messaggi e vocali WhatsApp. Come al solito questo è un salotto di velluto, lo so, fa caldo, però è morbido, è inclusivo, quindi buttatevi che sono sempre pronta ad ascoltare la vostra voce con la Pesce di Martino, Sesso e Architettura.

Sesso e architettura con la Pesce di Martino. Allora vi faccio subito una domanda che sembra semplicissima: che cos'è casa per voi? Perché istintivamente viene da rispondere con un indirizzo, una via, un appartamento, una stanza. Eppure credo che tutti noi a un certo punto della vita abbiamo scoperto che non funziona proprio così. Ci sono persone che vivono nella stessa casa da 30 anni e si sentono fuori posto, e persone che arrivano in una città nuova e dopo pochi mesi hanno la sensazione di esserci sempre state. Forse perché casa non è soltanto un luogo, è una sensazione, è quel momento in cui non stai cercando di dimostrare niente a nessuno, ma quando non devi appunto spiegarti troppo, quando non sei sempre in allerta. Ecco, pensavo a questo ascoltando proprio la musica di Sandri, che alle 20:45 sarà nostro ospite con il suo disco Animalerie, e a un certo punto si chiede cosa sia davvero casa, e mi sono resa conto che probabilmente passiamo buona parte della vita a cercarla, a volte nei luoghi, a volte nelle persone, a volte persino nelle versioni di noi stessi che ci fanno stare meglio. E forse la domanda non è nemmeno dove si trova, ma veramente cos'è per noi casa. Ecco, ne parleremo sicuramente insieme nel corso di queste due orette su Radio Rock Italia. Quindi 3791 600 190 è il numero per i vostri messaggi e vocali WhatsApp. Torniamo alla nostra musica, lo facciamo con Litfiba, Il mistero di Giulia. Noi.

Il mistero di Giulia Litfiba alle 20 e 11 minuti su Radio Rock Italia. Siamo veramente in partenza per queste due ore che dedicheremo alla casa e non solo. E subito, allora, come ascoltarci? Si può fare in tantissimi modi: in DA Plus nel Lazio, scaricando l'app gratuita per iOS e Android, in streaming sul sito radiorockitalia.it e in FM sui 96.6 a Roma, nel nono municipio e su tutto il litorale. Quindi, insomma, siamo sempre lì pronti per il vostro ascolto. C'è anche Levante con la sua Tiki Bom Bom.

0: scuotere tutto il mondo. Muove il fianco sopra un tempo che fatichi. Bom bom bom.
1: Rock Spot. Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
2: Il Piccolo America presenta Il Cinema in Piazza, che torna per la sua 12ª edizione. 3 piazze, 3 schermi, centinaia di proiezioni in lingua originale e serate con ospiti a ingresso gratuito. Fino al 12 luglio nelle 3 location di Piazza San Cosimato, Parco della Cervelletta e Monte Ciocci. E con incontri speciali anche al Cinema Troisi. Partner istituzionali Regione Lazio e Roma Capitale, SIAE e Fondazione Roma. Consulta il programma completo sul sito www.ilcinemainpiazza.it. Media Partner. Radio Rock.
3: Quest'estate parti con Opel. A giugno corsa è tua con tasso zero ed anticipo zero per tutti in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo zero, 23 rate mensili da 239 euro. TAN 0, TAEG 293. Rata finale 11.353 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 30 giugno. Parti con Opel Corsa con tasso zero e anticipo zero.
4: Dalle concessionarie auto import Opel a Roma dal 1957.
1: Questo è Velvet, il salotto di Radio Rock Italia.
5: Eh sì, questo è Velvet, il salotto di Radio Rock Italia. Arriva anche il momento di ritrovare insieme un grandissimo classico del 1979, Lucio Dalla con L'ultima luna.
1: Il disco classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

0: Rock Sport.
1: Ciao, sono Roberto Cole e ho saputo che c'è ancora qualcuno che non ha capito che fare un impianto ormai è semplicissimo.
2: Ah, ma quindi non è un'operazione?
1: No! Sentito? Che vi avevo detto? Non preoccupatevi, anche quest'anno sarò con voi per spiegarvi tutto, ma proprio tutto, sulla vostra salute dentale.
3: Studio Cole, Piazza dell'Alberone 31. Chiama subito lo 06 789 346 o WhatsApp al 334 840 7923.
4: Studio Call, la cura completa del vostro sorriso.
5: State ascoltando Velvet, il salotto di Radio Rock Italia.
6: Ed eccoci qui puntualissimi alle 20.45 anche con la nostra novità musicale firmata Radio Rock Italia, una band di Treviso che si forma nel 2015 e adesso ci regala una bellissima novità musicale, La Scimmia con Monolocale.
3: La musica nuova di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

0: La Scimmia, monolocale, novità musicale firmata Radio Rock Italia, che ritroviamo insieme alle 20:49 e alle 20:49 arriva anche il nostro ospite Sandri, nome d'arte di Michele Alessandri. Pronto?
1: Pronto,
0: eccoci.
1: ciao a tutti.
0: Ciao Michele, come stai?
1: Ciao, tutto bene, grazie. Voi tutto bene?
0: Tutto bene. Che piacere averti qui e parlare con te di questo disco meraviglioso, Animalerie o Animalerie, dipende un pochino
1: sì.
0: da come lo vogliamo leggere. Noi stiamo parlando, proprio prendendo spunto dalla tua musica, da queste tracce, stiamo parlando di casa, ci stiamo interrogando, no? Poi sul significato, ma sì. Cos'è veramente la casa? Lo chiederemo anche a te tra poco, però iniziamo con una domanda di rito. Come è nato questo disco?
1: Ma allora, questo disco qui è nato in realtà molto, molto di getto, anche molto, diciamo, in maniera diciamo anche veloce, perché comunque è stato scritto in un paio di mesi. Poi alcuni pezzi, alcune tracce erano già state scritte anni fa, però ecco, la metà delle tracce sono state scritte nell'ultimo, insomma, veramente in un paio di mesi, e quindi è stato un lavoro abbastanza veloce e anche in certa maniera anche veramente urgente, e quindi ecco, questo è un po' è nato più o meno così, ecco.
0: Ecco, ci porti dentro la tua urgenza espressiva, ma anche dentro, diciamo, delle stanze musicali, metaforiche. Volendole aprire, queste stanze interiori dove appunto convivono tante emozioni, rabbia, tenerezza, vulnerabilità, desiderio. Ecco, se tu oggi dovessi aprire una porta di queste stanze, quali sarebbero gli animali più rumorosi che ci troveremmo dentro?
1: Ma sicuramente adesso, anche un po' dettato dal momento, le cicale sicuramente. In questo momento sicuramente 100% quello, ma anche i gabbiani ultimamente.
0: Ecco, quindi sicuramente ci sono tanti riferimenti estivi, almeno così sulla carta, poi insomma potremmo parlarne.
1: Sì, esatto.
0: Dei tanti poi, ovvio, simboli che questi animali portano, diciamo, nell'immaginario collettivo, però sicuramente in primo impatto c'è tanta estate in queste stanze.
1: Sì, adesso dico così anche a livello di momento, ma in realtà perché è un caldo incredibile, quindi mi viene in mente solamente questi rumori. Però a parte questo, ci sono anche poi delle cose più sotterranee. Parlando di animali, ci sono anche un mondo sotterraneo di formiche, cose del genere.
0: Beh, è anche molto interessante. Allora, Alessandro, noi, scusami Michele, perdonami.
1: Sì, non ti preoccupare.
0: Noi adesso iniziamo ad ascoltare anche la tua musica, quindi rimani in linea, perché questa chiacchierata appunto sarà intervallata proprio dai pezzi che troveremo dentro, che troviamo dentro questo disco. E allora partiamo così, con Il Mago e l'Indiano, e poi torniamo a parlare con te. Stai lì.
1: Ok, ottimo.

0: con la punta del naso ti sfido. Io sono il diavolo e tu il paradiso.
1: Il mago e l'indiano Sandri ancora al telefono con noi per parlare della sua musica, dei tanti messaggi che ci sono dentro queste canzoni. Nel disco c'è molta vulnerabilità, ma non è una fragilità passiva, è una fragilità che si espone. Ecco, secondo te oggi è più difficile mostrarsi fragili o mostrarsi autentici?
2: Non è semplice come domanda, però in realtà secondo me, almeno per quanto mi riguarda, possono anche convivere le due cose.
1: Sì, anche credo
2: che
1: me.
2: alle volte l'essere o il portarsi in maniera fragile o portare determinate fragilità è proprio poi quello che troviamo autentico di qualsiasi persona che faccia qualsiasi tipo di arte, che possa essere pittura, musica, cinema e compagnia bella.
1: Lo so, sono due facce della stessa medaglia, no? È un po' uno specchio, la fragilità e l'autenticità un po' si specchiano a vicenda. Un disco che è stato descritto come terroso, storto, vivo, tre parole che sembrano quasi una dichiarazione di intenti in un mondo dove tutti un po' cerchiamo di apparire impeccabili, tu hai scelto invece di raccontare qualcosa di imperfetto e mi sembra un messaggio molto potente.
2: Beh sì, fa un po' parte della mia lato, cioè insomma di quello che voglio portare a livello artistico. Insomma, a me piace essere molto molto, insomma, molto diretto e molto io, cioè senza costruzioni di personaggi eccetera. E soprattutto in questo disco ho avuto la possibilità di ragionare ancora più anche a livello proprio di scelte, anche a livello di registrazione, proprio di essere abbastanza puro, di prendere insomma, un album un po' in purezza, e come per esempio può essere anche la traccia che abbiamo ascoltato, Il Mago Indiano, che è un'intera presa diretta dall'inizio alla fine. Cioè, e quella roba lì per me è già rendersi vulnerabile davanti al microfono.
1: Beh, direi.
2: Ed è anche la ricerca di una non perfezione, perché è ovvio che io posso utilizzare, cioè nel senso, posso utilizzare il microfono più costoso al mondo, ma poi ecco, dipende sempre come uno poi come nella maniera, l'intenzione con la quale fa il brano oppure lo interpreta.
1: È vero.
2: Ecco, per me è molto importante quella cosa lì, e quindi in questo disco ci sono tante, quasi tutte se non tutti i brani hanno una componente diciamo di presa diretta e di lavoro anche in squadra con la band, proprio live, veramente molto molto forte. Ecco,
1: è un lavoro forte, è un lavoro che arriva tantissimo ed è un lavoro che appunto, giocando con i tanti significati appunto che ci sono dentro questo disco, è riconducibile anche all'istinto, no? Se pensiamo un pochino agli animali,
2: sì,
1: viene subito alla mente, ma anche un po' alla pancia, questo senso di istinto. Tu cosa trovi interessante nell'istinto, anche nel seguirlo? Perché insomma non è da tutti poi buttarsi e seguire proprio quello che ci viene dal profondo dell'anima, no?
2: Beh sì, io dico a livello proprio di...

0: di istinto mio mi faccio proprio comandare quasi alcune volte,
1: Ecco.
0: soprattutto nella musica.
1: Quindi lo segui, è proprio un faro nella notte.
0: Sì, soprattutto sento la mia voce molto alta.
1: Senti, la tua voce è
0: In
1: molto alta?
0: ritardo,
1: Ah,
0: sì.
1: ok. Non so,
0: Scusa, dopo
1: io ti
0: faccio
1: sento
0: fatica a parlare.
1: benissimo. Io ti sento benissimo. Non so se
0: Ah,
1: sei in viva
0: ok.
1: voce.
0: No, ad ora no.
1: Ok, riproviamo, dai.
0: Ok. No, volevo dire che comunque, appunto, per me è una cosa molto, molto, molto importante, ecco, l'essere. Aspetta, che sento molto male, scusami.
1: No, mi dispiace, va bene. Comunque, insomma, dicevi che appunto l'istinto per te è veramente una bussola, un faro che segui, soprattutto nella musica,
0: Sì,
1: e che ti porta
0: esatto.
1: poi a seguire appunto una
0: Sì.
1: traccia di creatività. Allora, noi ascoltiamo ancora la tua musica, questa volta con un altro pezzo, arriva Nina, e poi torniamo qui per i nostri saluti ufficiali e per la domanda delle domande. Cos'è per te casa? Ma tra pochissimo, adesso c'è Nina.

0: Sandri, 21 e 3 minuti. Allora, ci proviamo con l'ultima domanda. Appunto, stiamo parlando di casa, siamo partiti dalla tua musica e da cui è nato tutto un concept che ci sta accompagnando in queste due ore su Radio Rock Italia. Proprio cos'è casa? Ecco, per te cos'è casa?
1: Sì, ecco, mi senti? Sì, vero?
0: Sì, sì, io ti sento.
1: Perfetto, perfetto. Allora adesso mi sento molto meglio anch'io. Allora, no, per me casa è... Allora, non è per forza la casa che magari si può pensare col tetto, le finestre, le porte. Cioè,
0: esatto,
1: è un posto, un
0: l'indirizzo.
1: Luogo dove... Come, scusa?
0: No, dicevo una casa con l'indirizzo, no? Una casa dove tutti,
1: esatto,
0: noi abitiamo.
1: Esatto, non è una casa con l'indirizzo. Esatto, è un, secondo me il luogo dove ci può essere il più cioè dove, cioè la cosa che mi fa sempre tanto pensare è che nella parola casa, dove ti trovi a casa, che può essere anche nell'indirizzo, ma anche ti trovi a casa anche insieme a una persona, insieme a qualcuno, e dove puoi anche essere totalmente vulnerabile, un po', dove puoi anche dormire o addormentarti.
0: Guarda, dici una cosa che è stata condivisa tantissimo dagli ascoltatori. Appunto, si parla di casa, ma anche in termini di persone, una zona di comfort dove appunto si può essere fragili, dove si può essere imperfetti, e si torna, no? Poi sempre in questo posto, al di là dell'essere poi effettivamente la nostra casa, ma per le sensazioni che appunto ci restituisce il luogo, la persona, a volte anche un oggetto,
1: esatto,
0: se vogliamo, può essere,
1: sì,
0: una,
1: sì,
0: casa,
1: assolutamente,
0: no?
1: Assolutamente, assolutamente.
0: Quindi ecco,
1: assolutamente.
0: Io ti ringrazio per averci portato dentro la tua casa artistica, grazie per essere,
1: grazie,
0: stato
1: voi
0: in nostra compagnia. Noi ci lasciamo con Cose Esplose, proprio dal, sì, tuo disco Animaleri. Io spero di ritrovarti presto su Radio Rock Italia con tante novità sulla tua musica, e ti auguro veramente tante tante belle cose. Grazie Sandri per il tuo tempo, grazie per essere stato con noi.
1: Grazie, grazie a voi, grazie a voi, grazie,
0: ciao,
1: a voi.
0: Ciao, ciao, ciao, eccolo che
1: ciao,
0: arriva,
1: ciao, ciao,
0: Sandri,
1: grazie.
0: Cose Esplose. Yeah.

Sandri con Cose Esplose, il disco Animalerie. Abbiamo avuto poco fa al telefono proprio con noi Sandri, che ci ha portato dentro la sua musica, dentro la sua creatività, le tante imperfezioni, le fragilità e soprattutto il significato di casa, che non è appunto soltanto la casa che risponde a un indirizzo, ma sono anche le persone, i luoghi che ci fanno stare bene. Prosegue anche il suo tour dal vivo, tante sono le date appunto che si sono aggiunte. Il prossimo 25 giugno sarà a Torino, l'8 luglio sarà a Salò, il 10 luglio a Milano, il 16 luglio a Villa di Serio, il 17 luglio a Aquiliano e poi ad esempio nel Lazio il 23 luglio ad Anagni, il 26 luglio ad Ome, il 31 luglio a Torre di Mondovì. Questi appunto gli appuntamenti per ascoltare Sandri dal vivo. 21:10, entriamo nella seconda ora insieme su Velvet. Io sono sempre Martina Zaralli con voi fino alle 22. Stiamo parlando di casa, di case, di stanze emotive e non solo, ma soprattutto c'è tanta buona musica. The Zen Circus, Non voglio ballare.

0: voglio ballare de Zen Circus. Allora, ancora messaggi sui tanti significati della parola casa. Ancora Isabella, giustamente ne abbiamo anche parlato poco fa delle tante cose che possono sembrare casa, ad esempio cita i ventagli o magari i fazzoletti, ma è proprio così, perché gli oggetti veramente non sono soltanto delle cose, sono dei contenitori di significato, quindi davvero custodiscono dei pezzi della nostra storia, e quindi sì, sono assolutamente la nostra casa. Una piccola pausa e poi torniamo con un classico su Radio Rock Italia.
1: Rock Spot. Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Agile e compatto dentro e fuori Roma con il Peugeot iCockpit di ultima generazione. In una parola, wow! A giugno il nuovo SUV Peugeot 2008 è tuo da soli 19.950 euro con fino a 8 anni di garanzia Peugeot, qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro al mese. E per chi vuole risparmiare ancora di più, disponibilità immediata di Peugeot 2008 chilometri zero con prezzi speciali ancora più vantaggiosi. Dalle concessionarie Autoimport Peugeot a Roma dal 1956.
2: Accompagna tuo figlio nella costruzione del suo futuro partendo dalla scelta giusta. Scopri l'Università Europea di Roma, un campus e un ambiente accademico d'eccellenza per valorizzare i suoi talenti e dare forma al suo futuro professionale. Giovedì 9 luglio, Open Day guidato fra i percorsi in economia anche in inglese, giurisprudenza, psicologia anche in inglese, formazione primaria, turismo, medicina e chirurgia e fisioterapia. Prenota su uer.it. Giovedì 9 luglio alle 10.30 in presenza e online. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
3: Alla Coop, la convenienza è un gioco da ragazzi, soprattutto per me che sono socio.
4: Fino al 1 luglio torna la Scegli Tu Grandi Marche. Per tutti i soci sconti fino al 50% sui prodotti delle tue marche preferite. Promozione valida in tutte le coppie di Ipercoop di Roma e del Lazio.
5: Questo è Velvet, il salotto di Radio Rock Italia.
6: Dal 1976 arriva Eugenio Finardi, questa è La Radio.
5: Il classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

0: Parlamento.
1: Eugenio Finardi con la radio nel nostro classico su Radio Rock Italia. C'è anche chi scrive, questa è bella, la causa più difficile siamo noi stessi, vero, verissimo, e poi in realtà è proprio questa la difficoltà, no? Trovare quella casa che ci portiamo dietro ovunque, cioè proprio noi stessi. Possiamo cambiare città, cambiare lavoro, cambiare relazioni, mamma mia quanto ne cambiamo, ma alla fine poi la persona con cui trascorriamo più tempo siamo proprio noi. Eppure non sempre ci sentiamo a nostro agio con chi siamo, ci giudichiamo tantissimo, ci confrontiamo troppo, pensiamo continuamente a quello che dovremmo essere, e allora mi chiedo magari se una parte della vita non consista proprio in questo, cioè imparare ad abitarsi oggi, anche poetessa, va? Con le proprie contraddizioni, con i propri difetti, con le proprie paure, forse casa non è il luogo perfetto, o forse casa è il luogo dove smettiamo di combattere contro noi stessi. E se ci pensate, non vi voglio spaventare, ma è una ricerca che dura tutta la vita. BBC, It's All About the Fast Music.

All About Fuzz Music, BBC, I Like It. Allora, noi stiamo facendo finta di niente, ma è arrivato anche il momento filosofico, è lì che ci guarda in attesa di essere condiviso, perché noi parliamo di casa, parliamo di luoghi, parliamo di persone, parliamo anche di cose, di oggetti, no? Appunto, lo diceva anche Isabella, ventagli, fazzoletti, ma sono veramente tantissime le cose che ci portiamo dietro. Parliamo di casa anche per dire casa uguale noi stessi, però poi c'è una domanda, secondo me filosofica, legata proprio a questo argomento, cioè avere radici o avere le ali? Appunto, è una domanda che accompagna moltissime persone quando pensiamo a una casa in tutte le sue sfumature, però come un punto di riferimento. Quindi meglio mettere radici o continuare a muoversi? C'è chi trova serenità nella stabilità, nelle stesse strade, negli stessi luoghi, negli stessi volti. C'è chi invece si sente vivo soltanto quando cambia, quando parte, quando ricomincia. Per anni ho pensato che fossero due modi opposti di stare al mondo, poi però mi sono resa conto che forse non è così, perché insomma le persone più serene che conosco spesso hanno entrambe le cose, ve lo giuro, hanno radici abbastanza profonde da sapere chi sono e ali anche abbastanza forti da permettersi di cambiare. Ecco, forse il segreto non è scegliere tra le due, forse sicuramente è trovare un equilibrio, difficile come sempre, sapere da dove veniamo senza sentirci obbligati a restarci per sempre. 3791 600 190 è il numero per i vostri messaggi e vocali WhatsApp. C'è la Municipal, l'Orsa Maggiore.

L'Orsa Maggiore, la Municipal, 21 e 27 minuti. Allora, dopo il momento filosofico, arriva anche il momento nostalgico e malinconico, no? Perché questo veramente è un argomento, quando si parla di casa, sono tantissime le sfumature che vanno proprio a colorare queste stanze, soprattutto emotive. Quando parliamo di casa, quando parliamo di trasferimenti, quando lasciamo una casa, poi diciamo dai, prima o poi torno. L'abbiamo detto tutti ogni volta che abbiamo cambiato città, quando ci siamo trasferiti, quando magari siamo partiti per lavoro, per amore, per necessità. All'inizio sembra però una promessa un pochino semplice, poi però passano gli anni e succede una cosa curiosa. Torniamo e scopriamo che il luogo che abbiamo lasciato è andato avanti senza di noi. Questa cosa mette veramente tanta tristezza. Ecco, lo so, è estate e non dovremmo parlare di cose tristi, ma fa parte della vita. Ecco, quindi gli amici hanno cambiato abitudini, le persone sono cresciute e anche noi siamo cambiate. Insomma, è più facile partire o tornare quando si parla di casa? Beh, secondo me è più facile partire. Partire è un gesto concreto. Tornare significa fare un pochino i conti con il tempo, con il fatto che non possiamo rientrare nella stessa vita da cui siamo usciti. Magari è proprio così che capiamo una cosa importante, cioè casa non è un luogo congelato che ci aspetta immobile, è qualcosa che continua a trasformarsi insieme a noi. Se riusciamo a portarla sempre con noi, secondo me possiamo fare tutte le partenze del mondo. C'è la musica, Marlene Kunz, Musa.

Al 3791-600-190 arrivano anche messaggi su appunto questo varco filosofico, nostalgico, malinconico che abbiamo aperto parlando di casa. C'è chi dice alla casa vecchia non ci penso più, ogni tanto ci passo davanti, però è come se la vedessi completamente staccata da me, quindi se ci passo davanti, pace. Andare via allo stesso tempo è stato meno difficile di quello che credessi, perché forse avevo veramente bisogno appunto di partire, quindi una spinta, un'urgenza nel partire, però una facilità emotiva appunto nel tornare in un posto che fino magari a qualche tempo fa è stata la tua casa. 21:34, allora parliamo di tante cose, perché parliamo sì di casa, ma parliamo anche delle stanze emotive che proviamo ad abitare, no? Veramente sempre più difficile, però vabbè, dai, noi ci proviamo, l'estate è così, io non la sopporto, dovrò pur combatterla in qualche modo, e questo è il mio modo, lo so, vi tocca. Arriva la musica, Panta, cos'è? Ah, così è abbastanza indie.

così abbastanza indie panta, 21 e 38 minuti su Radio Rock Italia. Appunto, stiamo parlando di casa e non solo, perché con il disco Animalerie di Sandri questa casa è diventata anche un luogo fatto di tante stanze emotive, no? Dove ce ne sono veramente per tutti i gusti e da dove escono questi animali simbolici. Ecco, appunto, dicevamo anche che la casa più difficile che abbiamo è proprio la nostra, quella che noi ci portiamo dentro in termini di emotività, e secondo me c'è un'emozione che ha una pessima reputazione, cioè la rabbia. Noi parliamo sempre della rabbia come qualcosa da controllare, da gestire, da evitare, eppure penso che abbia una funzione importantissima. Arriva quando qualcosa è stato superato, quando un limite è stato oltrepassato, quando una situazione non ci fa più stare bene. Quindi il problema ovviamente non è la rabbia, ma il problema è cosa ne facciamo della rabbia, no? Perché una rabbia ascoltata può diventare un cambiamento, una decisione, una presa di coscienza. Invece una rabbia ignorata resta lì e trova altri modi per farsi sentire, forse dentro la nostra animaleria, dentro la nostra stanza personale. La rabbia non è il mostro, appunto, da chiudere in gabbia, forse è un animale, appunto, per citare ancora una volta il disco di Sandri, che ogni tanto prova semplicemente a dirci qualcosa, una stanza che deve essere attraversata. Maria Antonietta arriva con Deluderti. Io non ho...

Maria Antonietta con Deluderti. Allora, tra poco continuiamo anche il nostro viaggio in queste stanze emotive della nostra casa interiore. Lo so, veramente, come dire, sono due ore trasversali su un tema gigantesco, appunto la casa. Poi c'è stata l'intervista con Sandri, alla quale appunto abbiamo chiesto del suo disco Animalerie, che si poggia proprio sul significato di casa e delle tante stanze appunto che abita lui con la musica e con le sue emozioni. Ci ha parlato anche dell'istinto, quindi se prima parlavamo della rabbia appunto come un'emozione che diciamo ha una cattiva reputazione, tra poco parliamo proprio di istinto. Sì, ecco, un'altra stanza sicuramente molto interessante della nostra casa. Bartolini adesso, Non odiarmi.

0: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Frigorifero LG Fit & Max in classe A con AI che ottimizza consumi e prestazioni a 879 euro fino al 25 giugno. Unieuro.
1: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
2: State ascoltando Velvet, il salotto di Radio Rock Italia.
3: Sì, state ascoltando Velvet e arriva anche l'appuntamento con un'altra novità musicale che ritroviamo insieme su Radio Rock Italia. Marco Fracasia, questa è una spiegazione assurda.
4: La novità di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

Marco Fracasi ha una spiegazione assurda dal suo primo album 4321 Hertz, titolo che si ispira a quello di un romanzo di Paul Auster a cui associa una frequenza radio immaginaria. Nel disco poi è presente un brano intitolato Saltatempo, omaggio al romanzo di Stefano Benni, e oltre a queste citazioni letterarie il sound fonde elementi di synth e dream pop con incastri di chitarre tipici dell'indie rock anni 2000. Questa la nostra novità musicale su Radio Rock Italia. Torniamo alle nostre stanze emotive della nostra casa interiore, ne parlavamo anche con Sandri. C'è poi l'istinto, appunto una stanza che è un po' come la rabbia, la guardiamo sempre un po' con sospetto, no? Sarà capitato a tutti di sapere una cosa prima ancora di riuscire a spiegarla? Beh, sicuramente sì, abbiamo avuto tutti una sensazione chiarissima e poi magari passare settimane a cercare di convincerci del contrario. A me succede praticamente sempre, spesso poi col senno di poi mi accorgo che quella sensazione aveva visto qualcosa che la ragione non aveva capito. Quindi non sto dicendo che bisogna vivere soltanto d'istinto, però credo che abbiamo imparato ad ascoltare moltissimo la testa e forse un po' meno il resto, il corpo, le emozioni, le intuizioni, quelle parti più antiche che ogni tanto sanno cose che ancora non sappiamo spiegare e che appunto fanno parte della nostra meravigliosa casa, un istinto che per quanto riguarda Sandri è stato proprio il fil rouge del suo intero disco. 21:52, siamo quasi arrivati ai nostri saluti, ma prima c'è Calcutta con Frosinone.

0: so di chi.
1: Io ti giuro che torno a casa e non so di chi, Calcutta con Frosinone. Beh, tempo anche per me di tornare a casa. Abbiamo dedicato appunto 2 ore proprio al tema della casa, alle tante sfumature casa come luogo, proprio anche come la nostra casa con il nostro indirizzo, ma anche casa come persone, casa come cose, no? Scusate un po' il gioco di parola. E poi ovviamente lo spazio musicale dedicato a Sandro con il suo disco Animaleri, che ci ha portato dentro la sua casa artistica. Quindi grazie a tutti e a tutte voi per la vostra compagnia, per i vostri messaggi. Noi ci risentiamo come sempre lunedì, vi aspetto puntualissimi alle 20 con Velvet, il salotto di Radio Rock Italia. Da parte di Martina Zaralli è tutto, vi auguro di passare una splendida serata e di fare dei bellissimi sogni. Ciao bebes.
2: Avete ascoltato Velvet, il salotto di Radio Rock Italia.

t'ho incontrata, ma non mi ricordo quando mi dicesti che parevo Marlon Brando. Per l'appunto, io ti so piaciuto tanto, per l'appunto. Pressa poco, ti ho baciata e hai preso fuoco, nel tuo cuore ho fatto un buco, pressa poco. Ci vediamo, io ti ho chiesto quella sera, tu de corsa sei venuta sta con me. Me so

più, mannaggia te. E quando sei nata ti ho donato tutto quanto di me stesso, me sono stato zitto e buono insino adesso, nonostante fossi un poco titubante, nonostante puta caso mi sartava solo un po' de puzzarnaso. Quante volte avresti chiuso puta caso?

Stai ascoltando Radio Rock Italia.

credo a Cristo, ai maghi, agli UFO. Ma come mi innamoro, mi stufo. Come mi innamoro, mi stufo. Sono diventato vecchio troppo in fretta, intelligente troppo tardi. Comunque tutto il tempo codardo, è quel che non ho fatto, quel che è peggio.

0: lasciato ai gelatai o alla gente che pensa che l'arte stia nei musei.
1: Gente che pensa che l'arte stia nei musei.
0: Da tempo non scrivo più del cielo, perché i palazzi mi fanno velo.
1: I palazzi mi fanno velo.
0: Lascio la scuola, sono stanco di sedermi all'ultimo banco.
1: Di sedermi all'ultimo banco.
0: L'ignoranza fiancheggia il crimine, ma in prigione ho imparato a leggere. Ed ho capito che per quanto è dura, è tutto scritto sulla partitura. Lascia fare, non sai fare, io so fare, lo si sa. Che tutti hanno un piano fin quando non prendono un cazzotto in bocca.
1: Un cazzotto in bocca, un cazzotto in bocca.

0: Questa è Radio Rock Italia.
1: Sono la pecora, sono la vacca, che agli animali si vuol giocare. Sono la femmina camicia aperta, piccole tette da succhiare.

del cielo era lo sguardo di mia madre, che Fernandino come una figlia mi porta a letto caffè tapioca, e a ricordargli che è nato maschio sarà l'istinto, sarà la vita. E io davanti allo specchio grande mi paro gli occhi con le dita a immaginarmi tra le gambe una minuscola fica.

saranno segni miracolosi, perché Fernanda è proprio una figlia, come una figlia vuol far l'amore, ma Fernandino resiste e vomita e si contorce dal dolore, e allora il bisturi per segni e fianchi, una vertigine di anestesia, finché il mio corpo mi rassomigli sul lungomare di Bahia.

Quando le macchine puntano i fari sul palcoscenico della mia vita, dove tra ingorghi di desideri e alle mie natiche un maschio s'appende, nella mia carne tra le mie labbra un uomo scivola, l'altro s'arrende. Che Fernandinho mi è morto in grembo, Fernanda è una bambola di seta, sono le

0: la morale è che al Cavaliere Nero non gli devi cagar cazzo.
1: Sei su Radio Rock Italia.

0: amore forse è ancora più pazzo di te.
1: Stai ascoltando Radio Rock Italia.

0: Rock Italia. Musica made in Italy.
1: Sammi bene che tutto l'odio che provi per me è come un sassolino nella scarpa e non riesci più a correre.

ma non lo riesco a sentire. Forse ho paura e non lo so definire. Forse perché sono piccola, ingenua e non lo capisco se fingiamo una tregua. Forse perché sono vittima e tremo quando il mio corpo soddisfa il tuo ego. Forse perché mi sento in colpa, ma prego che un giorno lo specchio non veda il veleno. Forse perché sono stata umiliata dal tuo pregiudizio che mi ha condannata. Perché non mi sento all'altezza del corpo in cui madre natura mi tiene costretta. Forse è così, non lo chiamo per nome, ma forse si chiama dolore.

aumenta il tasso di deprivazione materiale, valore che traduce povertà in percentuale. Un giovane su quattro fra i 15 e i 29 vive questa situazione nei paesi dell'Unione. La povertà in Italia aumenta più dell'anno scorso, sempre più italiani scelgono di andare